0: Abbiamo trasmesso il terzo atto di Aida, musica di Giuseppe Verdi, libretto di Antonio Ghislanzoni, personaggi e interpreti: il re d'Egitto Fernando Corena, Amneris Giulietta Simionato, Aida Renata Tebaldi, Radames Carlo Bergonzi, Ramfis Arnold van Mill, Amonasro Cornel McNeil, un messaggero Piero De Palma, una sacerdotessa Eugenia Ratti, coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, maestro del coro Reinhold Schmidt, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Aida, atto quarto.

Abbiamo trasmesso Aida, opera in quattro atti, libretto di Antonio Ghislanzoni, musica di Giuseppe Verdi. Personaggi e interpreti: il re d'Egitto Fernando Corena, Amneris Giulietta Simionato, Aida Renata Tebaldi, Radames Carlo Bergonzi, Ramfis Arnold van Mill, Amonasro Cornel MacNeil, un messaggero Piero De Palma, una sacerdotessa Eugenia Ratti. Coro Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde, maestro del coro Reinhold Schmidt, Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Herbert von Karajan. Wolfgang Amadeus Mozart, Tamos, Re in Egitto, K345. Cori e intermezzi per il dramma eroico di Tobias Philipp Freiherrn von Gebler. Setos, Gran Sacerdote, Thomas Tomaschke, basso. Janet Perry, soprano. Anne-Marie Mühle, mezzo-soprano. Marius van Haltena, tenore. Harry van der Kamp, basso. Coro Collegium Vocale, maestro del coro Philip Herrewege. Netherlands Chamber Choir, maestro del coro Kerry Woodward. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nicolaus Harnoncourt.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Tamos, Re in Egitto, K345, cori e intermezzi per il dramma eroico di Tobias Philipp Freiherr von Gebler, Setos, Gran Sacerdote, Thomas Tomaschke, basso, Janet Perry, soprano, Anne-Marie Mühle, mezzo soprano, Marius van Haltena, tenore, Harry van der Kamp, basso, coro Collegium Vocale, maestro del coro Philip Herrewege, Netherlands Chamber Choir, maestro del coro Kerry Woodward, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Nikolaus Harnoncourt.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Anton Arienski, Notti Egiziane, opera 50A, suite dal balletto, orchestra sinfonica della Radio Sovietica, diretta da Boris Demchenko.

Di Anton Arensky abbiamo ascoltato Notti egiziane, opera 50A, suite dal balletto, orchestra sinfonica della radio sovietica diretta da Boris Demchenko. Johann Strauss, marcia egiziana, opera 335, orchestra Wiener Filarmonica, direttore Riccardo Muti.

di Johann Strauss abbiamo ascoltato Marcia egiziana, opera 335. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Riccardo Muti. Le sette meraviglie del mondo antico. Tra i monumenti che destarono la meraviglia dei popoli antichi, sette si distinsero tanto da essere elencati a parte, come opere del genio umano insuperabili. Di tali sette meraviglie, due si trovano in Egitto. Le piramidi. Basta citare qualche misura per immaginarne la grandiosità, che del resto è confermata da coloro che ancora oggi hanno la fortuna di poterle vedere da vicino. Le piramidi, infatti, tra le sette meraviglie, sono le uniche che, quasi integre, abbiano resistito al tempo. Delle altre, al massimo, rimane qualche traccia delle fondamenta. Oggi sono 80 le piramidi disseminate lungo le sponde del Nilo, su una lunghezza di 30 chilometri. La più alta di esse, quella di Cheope, misura oggi 139 metri di altezza, ma in origine era alta 146 metri. Per fare un raffronto, pensiamo alla cupola di San Pietro, che misura 132 metri di altezza. Erodoto, lo storico greco vissuto nel V secolo a.C., ci narra che la costruzione della piramide di Cheope durò 20 anni e tenne impiegati 100.000 lavoratori. Altra meraviglia del mondo antico che trovavasi in Egitto. Il faro di Alessandria. È il più antico faro del mondo. Sorgeva dinanzi al porto su un'isoletta chiamata Faros, da cui derivò il nome di quel monumento e da allora di tutte le torri sormontate da lanterne costruite per guidare i naviganti che di notte cercano la costa. Fu costruito verso la metà del III secolo a.C., per ordine di Tolomeo Filadelfo, re d'Egitto, da un architetto di nome Sostrato. Era in marmo bianco e misurava 183 metri di altezza. Una leggenda dice che le fondamenta erano di vetro, unico materiale che allora si conoscesse resistente alla corrosione delle onde. Nel VII secolo d.C. il faro era ancora in piedi e solo nel 1375 la sua base, che resisteva ancora alle offese del tempo, fu abbattuta da un terremoto. Le altre cinque meraviglie del mondo antico sono i giardini pensili di Babilonia, il Tempio di Diana in Efeso, la statua di Giove in Olimpia, la tomba del re Mausolo ad Alicarnasso, Alessandria, in arabo Al-Iskandaria, deriva il suo nome da Alessandro Magno, che l'affondò nel 332 a.C. Fu la capitale dell'Egitto ellenistico e grande centro culturale, con la sua famosa biblioteca. Fiorente, sotto Tolomeo I, III secolo a.C., romana dopo il 30 a.C., nel 642 passò agli arabi. La biblioteca era la più famosa istituzione culturale alessandrina. Essa divenne la camera dei tesori della letteratura greca e fece nascere in città un intenso commercio librario. Molti schiavi lavoravano nella biblioteca a copiare ripetutamente le opere dei grandi scrittori e le copie venivano poi vendute in tutto il mondo ellenico. Appunto alla biblioteca e alle librerie alessandrine si deve la conoscenza dei tesori della letteratura classica. Purtroppo, nel 47 a.C., durante la guerra con Roma, la grande biblioteca fu incendiata con tutte le sue insostituibili opere. Circa 70.000 volumi andarono perduti tra le fiamme.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Egitto e Medio Oriente. Altra musica. Nel corso di Settembre Musica 1994 si ebbero concerti dedicati alla cosiddetta musica etnica. Tra i protagonisti di questi concerti, i musicisti del Nilo, provenienti da Luxor, riassumono i suoni della nativa terra, ma anche delle regioni della Siria e del Medio Oriente. Conosciutissimi nel loro paese, celebrano con le loro esibizioni i momenti di vita comunitaria della propria gente. Il suono caratteristico è dato dal rababa, una viola a due corde. La magia è tutta racchiusa nella voce e nei ritmi visualizzati nella danza.

abbiamo trasmesso un concerto di musica etnica con i musicisti del Nilo. Settembre Musica 1994. Settembre Musica 1994, grande protagonista della musica etnica e ambasciatore della musica della tradizione ebraica, Giora Feidman. Con il suo clarinetto ha rincorso da sinagoga a sinagoga e da casa a casa antichi canti liturgici e melodie popolari. In altre parole, racchiude con la sua poesia il klezmer, ovvero il gusto melodico di Israele. La parola klezmer deriva da due parole ebraiche, kli e tzemer, e significa uno strumento di canto o anche canzone strumentale. Trio Giora Feidman. Giora Feidman, clarinetto. Adam Rogers, chitarra. Anthony Falanga, contrabbasso. Musicisti ospiti aggiunti: Roberto Pansera, bandoneon. Manny Katz, chitarra. Ben Perosky, tamburi. Amir Halfon, percussioni. Ascolteremo Ballata per un klezmer, una composizione che esprime il tempo, le attitudini ed i problemi del klezmer del XIX secolo, che supera le influenze dell'Europa occidentale e porta fuggevoli momenti di gioia e piacere a coloro che ascoltano la sua musica.

La decisione di Babsi. Nel corso di uno dei seminari di Giora Feidmann in Germania, a Berlino, sull'arte del klezmer, sponsorizzata dalla International Klezmer Society, Helmut Heisel, uno degli allievi di Giora Feidmann, ebbe la giusta ispirazione per comporre questo brano.

Edna Snigun, il Centro per la Cultura e la Creatività Ebraica in California, ha sponsorizzato un laboratorio Klezmer. Uno degli studenti, tale Nahamias, ha presentato a Georg Feidman questa melodia come segno del suo apprezzamento per aver accettato di insegnare nel corso. Ed il brano fu subito adottato dalla classe come loro inno.

Horace Freilach. Si tratta di una melodia gioiosa che dà a Gyora Feynman la possibilità di esprimere parte del virtuosismo klezmer. Il suo modo di parlare e cantare attraverso il suo strumento permette di meglio comprendere l'arte klezmer.

L'arrivo del treno nel villaggio di Stettel è stato l'elemento ispiratore per questa composizione, che è diventata popolarissima in Russia.

Nardis rappresenta la fusione del calore e dello spirito del klezmer con il suono del jazz e del soul di Miles Davis.

0: abbiamo trasmesso un concerto di musica etnica con Gyora Feidman e i suoi musicisti. Gyora Feidman, clarinetto, Adam Rogers, chitarra, Anthony Falanga, contrabbasso. Musicisti ospiti aggiunti: Roberto Panser, bandoneon, Manny Katz, chitarra, Ben Perosky, tamburi, Amir Halfon, percussioni. Settembre Musica 1994. Abbiamo trasmesso Notte in Medio Oriente.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, allegro, dalla sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24, La primavera, per violino e pianoforte. Martha Argerich, pianoforte. Gidon Kremer, violino.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dalla sonata numero 5 in Fa maggiore opera 24, La Primavera, per violino e pianoforte. Marta Argerich, pianoforte. Gidon Kremer, violino. RNC, note di classica. Richard Strauss, Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton. RNC, note di classica. Franco Cesarini, Pastorale de Provence, La Villageoise, Le Petit Berger, La Princesse, Orchestra di Fiati Civica Filarmonica di Balerna, Canton Ticino, direttore Franco Cesarini.

Di Franco Cesarini abbiamo ascoltato Pastoral de Provence, orchestra di fiati Civica Filarmonica di Balerna, Canton Ticino. Direttore Franco Cesarini. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni finestra una canzone è un programma presentato da Aldo a RNC Radio Nichelino Comunità. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di queste nostre canzoni, di questo nostro programma. 40 minuti insieme, ricerca. Ricerca, tanta ricerca di canzoni del tempo passato per cercare di riproporre un gran bel repertorio di canzoni che l'Italia ha prodotto in lingua italiana da quando sono state fatte le incisioni grammofoniche. Un cordiale saluto, benvenuto a tutti anche per la trasmissione di oggi che vuole cominciare con Tommy Tomà e la sua orchestra Musette, un brano che ha per titolo Tre volte grazie. Grazie si dice alla fine, ma noi lo vogliamo dire anche all'inizio. Buon ascolto.

trois fois, merci, tre volte grazie con la orchestrina Musette di Tommy Thomas. E abbiamo aperto così la trasmissione di oggi. Più volte ho parlato e significato anche delle orchestrine Musette, orchestrine molto originali, orchestrine, come avete sentito, molto tranquille e molto liete. La tranquillità per noi della radio è una cosa molto importante, la tranquillità è una cosa importante anche per questo nostro programma che vogliamo mettere in onda tutti i giorni, eccetto al sabato, a RNC Radio Nichelino Comunità. Propongo adesso la voce di Enrico Gentile. Non è una vecchia zia, ma ho una zia, è il titolo della canzone che sta già andando in onda.

Per fare delle canzoni sciungate come questa che abbiamo ascoltato si è cercato anche una zia. C'è una canzone molto più datata o una vecchia zia che abbiamo messo in onda e magari nel corso dei nostri programmi metteremo in onda. Ringrazio tutti coloro che scrivono, anche se non rispondo subito, ma mettiamo insieme un po' di lettere e poi rispondiamo insieme a tante ascoltatrici e ascoltatori. Ho una zia, era con la voce di Enrico Gentile. Ma L'amore no è una canzone di Bracchi, Danzi e Gallieri. Questa canzone la vogliamo ascoltare da un cantante come Silvana Fioresi, una cantante come Silvana Fioresi che ha interpretato tante canzoni e lei anche cantava in duo con altri tanti cantanti. Voi che ascoltate questi nostri programmi ve ne sarete senz'altro resi conto.

splendida voce, quella di Silvana Fioresi, per questa canzone di Danzi e Gallieri. L'abbiamo ascoltato, Ma l'amore no. Una canzone molto romantica, una canzone romanticissima che abbiamo messo in onda qui a RNC Radio Nichelino Comunità. Programma ogni finestra una canzone che va in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, in compagnia di Aldo. Grande repertorio di canzoni del tempo passato. Non vogliamo dimenticare il passato come canzoni, come musica, lo facciamo ritornare anche con tante incisioni grammofoniche. Claudio Villa lo vogliamo ascoltare adesso in Stornello delle Stagioni.

gli stornelli sono molto graditi, gli stornelli Panza originali, per questa canzone interpretata da Claudio Villa. Abbiamo messo in onda Stornello delle Stagioni e dal grande repertorio che abbiamo qui nel nostro studio di RNC Radio Nichelino Comunità, uno studio attrezzato soprattutto per la messa in onda delle incisioni grammofoniche, delle incisioni a 78 giri, bisogna avere tutte le apparecchiature di tanti anni fa e non è facile averle al giorno d'oggi, come non è facile avere tante canzoni e tante musiche che noi mettiamo in onda tutti i giorni eccetto al sabato. Tu, solamente tu, Frustaci e Galdieri hanno composto questa canzone, la voce è quella di Dino D'Alba.

un'ottima interpretazione con Dino D'Alba di questo brano dal titolo Tu solamente tu. La canzone è stata composta da Frustaci e Galdieri. Come ho detto qualche puntata fa, molte volte non è facile trovare qual è l'orchestra che accompagna, ad esempio Dino D'Alba oppure Silvana Fioresi in questo disco, perché ci sono orchestra Ceragioli, Gigi Callero, Cosimo Di Celie, Angelo Giacomazzi e Augusto Martelli. Se è una voce, qualche volta è più facile decifrare che voce sia, ma con l'orchestra a me anche risulta difficile, forse a voi no, ma a me sì. A me invece risulta facile mettere in onda la voce di Sergio Lulli in L'uccellino volò volò.

non tanto la psicologia del gatto cantava questa canzone, ma quanto un'altra canzone come L'uccellino volò. E si sa come si comportano i gatti. Se voi li conoscete, se ne avete qualcuno, non bisogna mai fidarsi. Del cane ci si può fidare di più, ma del gatto non ci si può fidare per nulla. Lasciamo perdere gli occhi verdi del gatto e le sue abitudini e le sue scorribande, perché vogliamo mettere in onda un brano che ha per titolo Olandesina. Buzzacchi e Siama hanno composto questa canzone che vogliamo mettere in onda da un complessino che ha ripreso le canzoni e le ha eseguite molto bene dal tempo passato. Olandesina.

una canzone commovente come questa olandesina che abbiamo ascoltato da Cesare Vai e il suo complesso e del suo coro, olandesina di Buzzacchi e Sciama. Dopo aver ascoltato l'olandesina passiamo a un'altra canzone, il nostro programma dura 40 minuti tutti i giorni a RNC Radio Nichelino Comunità per le canzoni e le musiche del tempo passato. Un'ascoltatrice mi aveva chiesto, ma tanti e tanti anni fa, qualcosa, qualche volta più o meno l'abbiamo messa in onda, No Seiko d'Arabia, Sheikh O'Hari con Freddie Randall e la sua orchestra.

un brano molto originale, quello che abbiamo messo in onda con orchestra Freddy Randall, Sheikh o Arabi, Sheikh da Arabia, e abbiamo messo in onda questo brano molto originale, molto amato anche da qualche ascoltatrice che l'ha richiesto. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino Comunità. Se qualcuno vuole parlare con Aldo al telefono, il numero è 333 656 9681. So che molti di voi ascoltano molto volentieri questo programma alle 6, quindi al mattino alle 6, presto, così si consolano per tutta la giornata. Questo programma va in onda anche alle ore 12:10 tutti i giorni eccetto al sabato, di domenica alle 6 e alle 13. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone interpretata da Giorgio Consolini. Parleremo ancora di ascoltatrici e ascoltatori che hanno scritto per questo programma, metterò insieme parecchie lettere, parecchie cartoline che ho ricevuto, e intanto noi andiamo a fare un po' di vacanza a Giamaica. Vasily ha composto questa canzone, Giamaica, con la voce di Giorgio Consolini.

Canzone molto slanciata, interpretata anche dalla voce molto cordiale di Giorgio Consolini per questa esecuzione. Giamaica di Valli, voce di Giorgio Consolini. Siamo sempre sintonizzati con voi, con le ascoltatrici, con gli ascoltatori per le nostre canzoni.

le musiche di tanti e tanti anni fa, quanto hanno studiato per riprodurre la musica. Per riprodurre la musica in forma meccanica, però per riuscire a riprodurre la voce ci è voluto più tempo, fino al 1878 circa, quando Edison ha inciso la prima voce della sua bambina su un disco di cera. No, non era proprio un disco, era un rullo. Vecchio Carillon, la voce che vuole mettere in onda è quella di Flo Sandons.

Dopo la voce di Frosh Annons vogliamo terminare il programma con Tony Tomar e la sua orchestra Musette, così come abbiamo iniziato il programma di oggi. Vogliamo ascoltare davanti ai cieli dell'estate una orchestrina Musette per concludere il programma di oggi. RNC Radio Nicolino Comunità, una radio molto seria, dobbiamo tenere i tempi, dobbiamo assolutamente chiudere al 40° minuto, altrimenti il cuore freddo del computer ci taglia la linea, e questo non lo voglio, perché voglio sempre salutare le ascoltatrici e le ascoltatori.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Chiudiamo anche oggi la finestra, ma non chiudiamo le canzoni perché le apriremo domani, le nostre finestre sulle canzoni e sulle musiche del tempo passato. Alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e a domani.
1: Sorride il mondo al suo balcone.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
5: Notte di classica. Riccardo Drigo, Pas de Deux. Dal balletto Esmeralda, London Symphony Orchestra, direttore Richard Bonynge.

0: Di Riccardo Drigo abbiamo ascoltato il Pas de Deux dal balletto Esmeralda. London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 nell'arrangiamento di Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2, versione per orchestra, arrangiamento Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski. RNC, Notte di Classica. Charles Ives. Dalla Sinfonia numero 4 ascolteremo il preludio e il finale. Nel preludio è ripreso l'inno dell'Avvento Sentinella, raccontaci della notte. Nel finale è ripreso l'inno quaresimale Nearer My God to Thee. Los Angeles Philharmonic Orchestra, Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel.

di Charles Ives abbiamo ascoltato il preludio e il finale dalla Sinfonia numero 4. Los Angeles Philharmonic Orchestra e Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel. Note di classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, Opera 10, Concerto numero 5 in La maggiore. Allegro, andante, allegro. Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.

Nella esecuzione degli Harmonices Mundi sotto la direzione di Claudio Astronio abbiamo trasmesso di Tommaso Albinoni, dai concerti a 5, opera 10, il concerto numero 5 in La maggiore. RNC, note di classica. Luigi Boccherini, allegro maestoso assai, dal quintetto numero 9 in Do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato Allegro maestoso assai dal quintetto numero 9 in Do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Note dal cinema. Ennio Morricone. Dal film Canone inverso, Making Love di Righi Tognazzi, ascolteremo il brano che ha il titolo del film, Canone inverso, Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.

0: Per Note dal cinema di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Canone Inverso, dal film Canone Inverso Making Love di Ricky Tognazzi, Orchestra Sinfonica di Monaco, direttore Ennio Morricone.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci.

0: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
2: Sulle note delicate di Sicily di Pino Daniele e Chick Corea, la voce calda di José Rallo ci accompagna in un viaggio che è già emozione. Un approdo in una Sicilia che non è solo isola, ma un vero continente vitivinicolo. Donna Fugata custodisce questa terra con 5 cantine disseminate da occidente a oriente, dai suoli abbracciati dalle onde fino alle pendici austere dell'Etna. Qui, in 452 ettari di vigneto che raccontano 10 varietà autoctone, si coltiva la ricchezza della diversità, si proteggono i suoi colori, si valorizza la sua anima. Un'azienda che segue l'intera filiera, dalla nascita del grappolo al calice, che viaggia in 60 paesi del mondo portando con sé un frammento di Sicilia. Ma prima di proseguire il nostro cammino tra queste vigne meravigliose, fermiamoci un istante. Da dove nasce questo nome così evocativo, Donna Fugata? Quale storia racchiude?
3: È un nome forte, un nome fortunato. E i miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, una Sicilia che già era stata apprezzata dal mondo, no? E quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella, il palazzo di Donna Fugata, le terre di Donna Fugata, questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV di Borbone, si era rifugiata a Palermo e aveva dovuto spostarsi nelle terre del Gattopardo, nel palazzo di Donna Fugata. Mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni ed essere diventata, diciamo, una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare un nuovo business, una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
2: Donna Fugata porta nel suo DNA una profonda cura per l'ambiente e il territorio. Da oltre 30 anni José e la famiglia coltivano un'idea di sostenibilità concreta, fatta di gesti quotidiani e scelte lungimiranti, dalle buone pratiche in vigneto alla delicatezza del lavoro in cantina, dal rispetto del paesaggio al sostegno della cultura e delle comunità che abitano questa terra. Un percorso che non è solo aziendale, ma etico, e che contribuisce in modo tangibile al raggiungimento di 9 dei Sustainable Development Goals, gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un grande patto mondiale siglato nel 2015 da tutte le Nazioni Unite, che punta a costruire un futuro capace di coniugare prosperità e pace, protezione del pianeta e dignità per ogni persona. Ed è proprio in questo respiro che Donna Fugata riconosce la propria missione.
3: Io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
0: Agrinet for Tech.
2: la nostra visita fa tappa alla splendida tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, dove ci immergiamo in un paesaggio in cui il clima mediterraneo, estati asciutte, venti costanti e forti escursioni termiche, scolpisce la qualità delle uve con aromi inconfondibili. È qui, tra i filari, che incontriamo Giuseppe Milano, agronomo aziendale. Con un palmare in mano, vicino a una speciale centralina, ci racconta come la tecnologia sia diventata una preziosa alleata nelle scelte quotidiane in vigneto. Parliamo di DDS, sistemi di supporto alle decisioni.
4: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto. Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
2: A ben guardare, con l'occhio attento di chi sa osservare, tra i filari compaiono sempre più spesso piccoli dispositivi, alcuni sospesi tra i rami come delicati sentinelle d'aria, altri nascosti nel sottosuolo, silenziosi custodi dell'umidità e della vita delle radici. Sono strumenti ormai diventati parte integrante della vigna, preziosi alleati che affiancano l'uomo nella cura quotidiana delle uve in un dialogo costante tra natura e innovazione.
4: I sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che è appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo. La tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.
2: Dal campo alla cantina, il nostro viaggio tra i profumi della Sicilia ci conduce a Marsala, città resa celebre dagli inglesi per il suo vino liquoroso. Qui si trovano le cantine storiche di Donna Fugata, edificate nel 1851. In questi spazi tradizione e innovazione convivono armoniosamente. La vinificazione segue tecnologie che rispettano la natura dei mosti e dei vini, mentre gli affinamenti avvengono in acciaio, cemento o legno, a seconda delle esigenze produttive. Tra gli angoli più affascinanti c'è la barricaia sotterranea, scavata nella roccia di tufo. Un luogo intimo e silenzioso dove il legno respira e il vino matura nel suo ambiente ideale, con un consumo energetico naturalmente ottimizzato. Ed è proprio qui, avvolti dal profumo di legno e di uva, che incontriamo Antonio Rallo, fratello di José, agronomo, winemaker e anima tecnica dell'azienda.
5: In questa sala fondamentale ovviamente il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrica. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrica, per poter quindi nel giusto tempo poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrica deve, noi diciamo, viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
2: Nel solco dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente, Donna Fugata è molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili per il packaging delle bottiglie. Nel 2023 ha compiuto un gesto pionieristico. È stata la prima azienda al mondo ad adottare uno speciale tappo ottenuto dal riciclo di plastica raccolta nelle zone costiere, contribuendo così alla salvaguardia degli ecosistemi marini. I rifiuti raccolti nelle aree costiere più vulnerabili, come molte regioni dell'Asia tra le più colpite al mondo, sono definiti Ocean Bound Plastic, scarti destinati, in assenza di sistemi di raccolta adeguati, a finire quasi inevitabilmente in mare. Da soli possono rappresentare fino all'80% dell'inquinamento marino globale. Intercettare questi rifiuti prima che raggiungano l'oceano significa trasformare un problema in una risorsa.
5: Utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi di sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Sappiamo tutti che purtroppo uno dei grandi problemi dei nostri mari è la quantità di plastica che poi purtroppo viene ingerita anche dai pesci e quindi da noi. Questo è un piccolo, oggi che speriamo diventi sempre più grande, modo per togliere la plastica dagli oceani, riutilizzarla in questo caso in un tappo per una bottiglia di vino.
2: Dal tappo alla bottiglia, Antonio ci ricorda che la sostenibilità vive anche nei gesti più piccoli, quelli che spesso passano inosservati ma che fanno la differenza. Scelte rese possibili grazie alle tecnologie messe oggi a disposizione dei viticoltori, strumenti che guidano, ottimizzano, proteggono. Tra queste buone pratiche c'è anche il riciclo del vetro, un impegno costante che chiude il cerchio della responsabilità e dà continuità al dialogo tra innovazione e rispetto per l'ambiente.
5: Beh, il vetro qui siamo fortunatissimi perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 km, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere da trasportare, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.
0: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Ci spostiamo ora all'estremo opposto dell'isola, risalendo le pendici del versante nord della montagna. Per la popolazione locale l'Etna non è solo un vulcano, è una presenza femminile, potente ed eterna, una donna capace di dettare i ritmi della viticoltura e più in generale della vita di chi abita queste terre. Siamo in un territorio di montagna dove i vigneti si arrampicano tra i 700 e i 1000 metri di altitudine. Su 33 ettari suddivisi in 8 contrade nascono vini dal carattere insieme vulcanico e mediterraneo, un paesaggio unico al mondo, colpito dal fuoco e custodito dall'uomo, tanto prezioso da essere riconosciuto e tutelato anche dall'UNESCO. È qui che ci accoglie Salvatore Giuffrida, agronomo aziendale.
6: Come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi, quindi con una porosità enorme, che consente più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi. Questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno e quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso.
2: Ma quali sono le tecniche di coltivazione in un luogo così straordinario e complesso? Qui l'intervento dell'uomo è misurato, rispettoso, calibrato sulle esigenze di una montagna viva. Si adottano tecnologie moderne, certo, ma non sempre la risposta sta nell'innovazione spinta. A volte, paradossalmente, è lo studio approfondito a riportare al passato, a quelle pratiche antiche che si rivelano ancora oggi le più adatte per custodire un territorio tanto fragile quanto generoso.
6: L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo. È un contesto ovviamente più piovoso, più freddo, e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, a lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna e della microflora del suolo maggiore, e anche sulla pianta, sul verde della pianta, abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio: la cimatura, che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite, può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione, quindi in annate siccitose può essere controproducente perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma, quindi la maturazione si blocca. Abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si scimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quello che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più.
0: Agrinet for Tech.
7: Un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello.

0: nuova e così via.
1: E mentre le ultime note si dissolvono, ci ricordiamo che Donna Fugata è molto più di un vino. È un modo di essere, un incontro tra regole e creatività, emozione e tecnica. Da questa filosofia nasce il progetto di José, che fonde vino e musica in un'esperienza multisensoriale, dove ogni degustazione si trasforma in un ricordo indelebile. José, appassionata di jazz e musica brasiliana, ha dato vita a degustazioni originali e coinvolgenti. Produttrice e voce solista, abbina a ciascun vino un brano musicale, calibrando ritmi e melodie per accompagnare le sensazioni della degustazione, come a dire che ogni vino ha la propria canzone.
0: La melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino, perché la degustazione è una cosa dinamica. Hai un primo impatto, hai un primo sapore, hai una persistenza gustativa, hai l'olfatto. Quindi è una cosa armonica, sensazioni armoniche, così come la musica che è armonica. Si sposano due armonie, quindi l'esperienza diventa indimenticabile.
1: Ma la creatività di José non si limita alla musica. L'arte permea l'azienda anche in altri ambiti, come quello delle etichette d'autore. Ogni bottiglia diventa un piccolo capolavoro in cui il vino incontra l'immagine scelta per raccontarne l'anima. Sul Vulcano Rosso, quello che José ci fa assaggiare, campeggia una dea, simbolo di vulcano incarnato in figura femminile. I colori intensi, rosso, giallo e nero, richiamano le tonalità del vulcano attivo più alto d'Europa. È una dichiarazione d'amore per un vino fragrante ed elegante, capace di trasmettere tutta l'energia e la forza di un territorio unico, sospeso al centro del Mediterraneo.
0: Noi parliamo anche di esperienze multisensoriali, quindi su questo punto delle etichette artistiche sono effettivamente delle etichette d'autore, un illustratore conosciuto, splendido, italiano, con il quale lavoriamo da 30 anni. E sono etichette che raccontano la personalità del vino, quindi danno qualche informazione in più al consumatore che trova l'etichetta sullo scaffale e vuole saperne un po' di più. Questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio, quindi passiamo dalla personalità del vino al territorio, tutto in una piccola etichetta che ti può incantare, stupire. Questo è un po' il nostro scopo.
1: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sono i DSS e come possono aiutare il lavoro di Donna Fugata.
2: Immagina un vigneto sull'Etna, dove il clima cambia rapidamente e il terreno vulcanico richiede grande attenzione. Qui entrano in gioco i DSS, sistemi di supporto alle decisioni, che raccolgono dati da sensori diffusi tra i filari. Umidità del suolo, temperatura, irraggiamento solare, venti e persino segnali che indicano eventuali attacchi di funghi o insetti. Il sistema elabora queste informazioni, insieme a previsioni meteo e modelli agronomici, trasformandole in indicazioni pratiche per l'agronomo. Quando irrigare e in quale quantità? Come prevenire malattie come oïdio e peronospora riducendo l'uso di pesticidi? Il momento migliore per la raccolta per ottenere uve con il giusto equilibrio tra zuccheri, acidità e aromi. Nei vigneti di Donna Fugata, questa tecnologia diventa un alleato silenzioso che permette di intervenire con precisione, rispettando il ritmo della natura. Tra terrazzamenti di pietra lavica e filari sospesi tra cielo e vulcano, i DSS rendono il lavoro in vigna più sostenibile, riducono gli sprechi e migliorano la qualità del raccolto. Ogni decisione diventa così un atto di cura, frutto del dialogo armonioso tra esperienza umana, conoscenza agronomica e innovazione digitale.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità. RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: da dire. Achille Dolfini, sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Intanto una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas.
1: È atterrato nella notte all'aeroporto militare di El Libertador a Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile è composto da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Raggiungerà le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione. Il governo venezuelano si appresta a limitare l'accesso allo stato di La Guaira, una delle zone più colpite dalle due devastanti scosse di terremoto. Nel paese si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso. Le forze di opposizione attaccano il governo denunciando la carenza di assistenza. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite la Caritas invia 500.000 euro. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per i libanesi Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia minorenne sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro, ferito gravemente, l'altro figlio minorenne, ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle. Oggi in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro un altro bimbo di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Lo sport con i mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed elimina di fatto i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa al turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana. Naturalmente siamo anche in streaming al sito www.rncweb.it. Per chi lo desidera potete inviare un sms al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it. E interagire vuol dire porre domande, sottoporci temi che a voi stanno a cuore. Ecco, adesso io introduco subito la puntata di oggi. Abbiamo dedicato due puntate, uno speciale Salone del Libro. Ecco, il Salone del Libro sta crescendo, sta migliorando, gli appuntamenti sono tanti, il programma è stato veramente enorme. E lo spazio ha tantissimi editori. Come viene detto da Silvio Viale, presidente dell'Associazione di Torino, la città del libro, ogni anno il salone torna ed ogni anno ci sorprende, non perché cambi forma, la sua forma è ormai parte del paesaggio culturale italiano, ma perché cambia ciò che porta con sé nuove domande, nuovi lettori, nuove proposte editoriali. Questa 38esima edizione cresce nei numeri e nelle ambizioni, più espositori, più professionisti internazionali, nuovi spazi dedicati alla filiera e al confronto sul futuro dell'editoria. Ma la crescita che ci sta più a cuore è un'altra, meno visibile, quella che avviene tutto l'anno, lontano dai padiglioni, nelle scuole e nelle biblioteche, nei comuni grandi e piccoli, tra lettori che si incontrano per la prima volta con un libro in mano. Ecco, questo vuol dire tante cose. Ancora, dice Silvio Viale, nel 2025 il Salone ha organizzato 4.000 eventi in 11 regioni e distribuito quasi 10.000 libri gratuitamente. Sono numeri che raccontano qualcosa di preciso. Il Salone non esaurisce la sua missione in 5 giorni, semplicemente la comincia e la espande. Ecco, questo è un pochino l'obiettivo, no, che si pone il Salone, ma anche dare spazio a tutta una parte di editoria diversa, locale, che ambienta magari la narrazione in determinate regioni, in determinati territori, che si focalizza su determinati temi. Ecco, questo permette anche di conoscere un territorio, di conoscere delle realtà, e non stiamo parlando solo di saggi, ma anche semplicemente di romanzi ambientati in un certo territorio. Se io racconto Torino turisticamente, faccio una guida turistica, ma se racconto un giallo ambientato a Torino, come fanno moltissimi scrittori, ne cito uno a caso, che è Massimo Tallone, che lui ambienta i suoi libri negli angoli più disparati della città. Ecco, questo permette, no, di conoscere un territorio, ma parlo di Torino e di Piemonte, esattamente come possiamo parlare di tutte le regioni d'Italia, naturalmente. Io mi sto focalizzando un pochino di più sul discorso regionale piemontese, vuoi perché il Salone si svolge a Torino e vuoi perché adesso stiamo andando ad ascoltare il contributo che abbiamo raccolto proprio durante il Salone ed eravamo in compagnia di Giampaolo Verga, il quale ci racconta e ci dà un quadro molto esaustivo della realtà piemontese. Ecco, adesso insieme a voi andiamo ad ascoltarlo. Buongiorno a Giampaolo Verga, presidente dell'associazione Editori Piemonte. Ecco, partendo proprio da questo, arriviamo alla primissima domanda. Voi avete fatto, tra l'altro, uno stand molto, molto bello dove ci sono 47 realtà editoriali, un collettivo, uno stand collettivo. Ecco, come nasce questa idea? Qual è la genesi?
4: Buongiorno a tutti. Allora, intanto la genesi risale molto tempo fa, quando Regione Piemonte insieme ai suoi funzionari hanno dedicato e creduto nello spazio degli editori piemontesi come rappresentanza presso il Salone del Libro di Torino, un modo per poter supportare le piccole e micro realtà editoriali, un modo per poter dare loro la possibilità di essere messi in una vetrina. Nel corso del tempo questa realtà si è sempre più consolidata attraverso proprio la contribuzione pratica di Regione Piemonte, che dobbiamo ringraziare, e c'è sempre una folta partecipazione. 47 editori, micro editori piemontesi vuol dire che è molto sentito come argomento, anche perché è una vetrina che ci permette di supportare le nostre piccole realtà che diversamente farebbero sicuramente più difficoltà. Sono realtà molto variegate le nostre, che parlano dal mondo dei bambini alla geografia, alla saggistica, narrativa, quindi siamo molto spaziamo su diversi ambiti. In questa edizione in particolare Regione Piemonte, specialmente negli ultimi anni, ha fatto molti sforzi per poter garantire anche uno spazio che sia molto gradevole alla vista, all'accoglienza, no? Dedicando non soltanto lo spazio per esporre i libri, ma anche dedicando, non so, una saletta per poter fare le presentazioni, quindi diventa importante anche questo, naturalmente per noi è anche a costo zero, quindi la Regione Piemonte su questo lavora secondo me molto, molto bene, sono contento. Noi dal 2025 abbiamo partecipato a un bando per assegnazione di gestione di questo spazio, quindi nel periodo 25-27 avremo la possibilità di gestire questa area presso il Salone del Libro di Torino e anche Più Libri Più Liberi di Roma, e abbiamo la possibilità quindi di far vedere, di mettere in mostra queste nostre realtà editoriali. È un progetto che per noi risulta molto utile, molto interessante, ci permette anche come associazione di essere un riferimento, no? È un modo per aggregare, per aggregarci e anche per fare, creare sinergie tra di noi. Noi siamo appunto realtà piccole, quindi il fatto di riuscire a collaborare diventa molto importante, perché uniamo le nostre esigenze, i nostri sforzi, e questa è un po' la sintesi di quello che si può ottenere nello spazio degli editori piemontesi.
3: Ecco, una domanda, come funziona l'associazione, guardiamo l'altra faccia della medaglia, per gli autori? Arriva un autore, si presenta, viene in associazione o si presenta alle singole case editrici?
4: Ci sono diverse casistiche, prevalentemente gli autori propongono i propri testi manoscritti, dati lo scritti, ai singoli editori che già magari conoscono, perché magari li seguono e sanno che trattano quella particolare tematica, quell'argomento, quindi vanno mirati. Abbiamo però noi come associazione un indirizzo email dove sovente ci arrivano delle proposte da parte di autori che propongono il loro manoscritto, no? Chiedendo se c'è la possibilità di essere indirizzati verso l'editore che può essere di interesse dal punto di vista di tematica, questo per evitare di perdere tempo. E uno dei nostri compiti è proprio quello di ricevere queste mail e poi suddividerli e spartirli. Dopodiché diventa un rapporto tra editore ed autore per eventualmente contrattualizzare la pubblicazione laddove possa avere senso. È anche un modo lato nostro per poter far presente, per scremare un pochettino le proposte che arrivano, filtrando e segnalando quelle che possono essere alcune caratteristiche che devono avere i testi proposti, affinché possa avere dal nostro punto di vista di editore un interesse verso un pubblico, no? Per non andare a pubblicare qualunque cosa venga proposta, ma cercare di valorizzare quelle proposte che hanno un loro senso, un loro valore.
3: Ecco, e questa è una cosa bellissima. Per esempio, lei però è parte di questa associazione, è il presidente, ma è anche un editore, giusto? E quindi, ecco, parliamo un pochino della sua casa editrice, di quelli che sono i suoi autori e del marketing, perché comunque oggi, e poi su questo tema ci faremo magari una domanda specifica, però adesso iniziamo a parlare della sua casa editrice.
4: La mia casa editrice si chiama Atene del Canavese, siamo di San Giorgio Canavese, tra Torino e Ivrea come territorio. Siamo nati nel 2010 con l'intento di promuovere il territorio, quindi pubblicando libri non proprio strettamente guide, comunque libri che parlano del territorio per la promozione, e nel corso del tempo ci siamo poi estesi a quello che è un po' il mercato legato al mondo dei bambini e dei ragazzi, che adesso ha preso forse la parte maggiore, quello che ci viene, veniamo riconosciuti maggiormente sul mercato con questa tipologia di pubblicazioni e che ci dà la maggior soddisfazione. Le nostre pubblicazioni sono specialmente quelle legate ai bambini e ragazzi, ma anche quelle che chiamiamole guide, hanno anche dei contenuti digitali, quindi ci permettono in questo senso anche di arricchire, che non è una sostituzione ma un arricchimento rispetto al libro fisico, al libro cartaceo. Noi non vendiamo libri, vendiamo contenuti, mi piace definirlo in questo modo, creando la sinergia tra libro e contenuto digitale, riusciamo ad andare su un mercato più esteso, perché il libro cartaceo ci permette di rimanere sul territorio locale, nazionale. Con il contenuto digitale possiamo andare ovunque, anche con i libri in lingua, come alcuni di cui noi abbiamo, alcuni in inglese, in francese in particolare, possiamo andare su un pubblico immenso che potenzialmente potrebbe essere tutto il mondo, perché basta una connessione internet. Noi su questo ci giochiamo molto, siamo una micro realtà che collabora molto anche con le realtà locali, e su questo, per fare una parte di marketing, partecipiamo molto ad eventi, fiere, mostre sul territorio tendenzialmente nord italiano, mercatini di Natale, ed è una delle possibilità per poter raggiungere il pubblico e farci conoscere di persona. Questo ci permette anche di
3: ecco, visto che fate mostre, presenziate a questi eventi, ecco, i vostri autori in media quanto vendono? Lo so che è una brutta domanda che l'editore non vuole mai sentire, però
4: allora ci sono dei casi estremi in positivo e in negativo, l'autore diciamo che fa molto, se l'autore ci crede e quindi ci si collabora anche lui nella promozione, il lavoro dell'autore non finisce con la scrittura del libro, con la messa in pubblicazione, ma di lì inizia la parte forse la più delicata, che è proprio quella di promozione, quindi ci si deve creare una sinergia tra l'autore e l'editore, ognuno per la propria parte, per riuscire ad ottimizzare le vendite affinché entrambi possano averne un ricavo che può essere tanto economico quanto semplicemente di conoscenza, perché ci sono alcuni autori che, ahimè, una volta che hanno finito il loro libro non lo propongono, parlo di nostri autori, per cui parlo di me come realtà, che vendono pochissime copie, e per me è un flop. Ci sono invece degli autori che dedicano tempo e risorsa non economica ma risorsa tempo per valorizzare quello che hanno fatto, e allora si vendono parecchie copie. Se vogliamo avere un range, si parla dalle poche unità di copie vendute, questo è il worst case, il peggior caso, fino a diverse centinaia, alcuni anche qualche migliaio di copie, senza il qualche migliaio sono casi ormai, allora, eccezionali, ecco.
3: È chiaro che i Ken Follett, questi hanno dietro un apparato che è mastodontico, chiaramente una casa editrice di dimensioni medio piccole ovviamente non ha tutto questo sistema, però ecco, la promozione oggi con il digitale, con tutti i social, è più facile rispetto al passato oppure no?
4: Per il piccolo editore e anche l'autore meno conosciuto rispetto al Ken Follett di prima, sicuramente i social aiutano tantissimo, ma non è sufficiente creare dei contenuti messi sui social per avere la vendita assicurata, perché poi la qualità della comunicazione deve essere molto attenta, perché deve essere di qualità alta affinché si possa differenziare rispetto agli altri, a tutti gli altri che fanno lo stesso mestiere, quindi si è sempre comunque in un mare di contenuti e quindi bisogna fare la differenza. Sicuramente non esserci non è favorevole, esserci bisogna farlo però molto bene affinché sia l'editore sia l'autore possano ottenere, ognuno per la propria parte di competenza, il miglior risultato possibile nella promozione e nella vendita del proprio prodotto.
3: Ecco, mi dà un cenno sulle altre, qualche altra casa editrice del vostro collettivo, lo chiamiamo così.
4: Sì, ma allora ci sono, mentre noi parliamo, prima accennato al fatto che noi parliamo del territorio ma soprattutto di bambini, ci sono invece delle realtà, parlo di L'Ara Editore, che è sulla che è sempre anche parte tra l'altro del direttivo della nostra associazione, lui è più rivolto al mondo proprio delle guide del territorio, ha delle bellissime guide che vanno soprattutto sulle parti delle montagne, in particolare montagne, tutto l'arco alpino piemontese, no? Quindi che vanno dalla parte del Cuneese fino ad arrivare al Canavese, al Biellese.
3: Ecco, la fermo un attimo perché su questo tema, che è molto legato al turismo esperienziale e a quella parte di turismo che non è solo visitare le città d'arte ma è fare trekking e fare attività fisica e fare camminate, un po' oserei dire sulla falsa riga del Camino de Santiago. Ovviamente il Camino de non è il Camino de Santiago, però ci sono queste realtà che vedere e toccare con mano, dove scopri antiche pievi, dove scopri luoghi veramente, non dico incontaminati, ma che ci si avvicinano molto. Ecco, e quindi ci sono queste
4: realtà. Io proprio su questo argomento ne ho parlato proprio ieri con Andrea Garavello, il titolare di L'Ara Editore, dove lui anche proprio in questi ultimi anni ha unito proprio anche il digitale, dove attraverso l'accesso attraverso il QR code dà la possibilità di accedere ad altri contenuti, tra cui proprio anche questi percorsi che uno se li può scaricare tranquillamente, quindi vivere l'esperienza, no? Dopo aver magari letto, essersi informato sui contenuti di quel che può proporre quel territorio, riuscire ad accedere a questi contenuti che ti guidano e ti danno la possibilità di viverlo a piedi, in bicicletta, se vai in montagna a far trekking. Quindi questa è proprio una realtà che secondo me ha azzeccato, è molto brava su quest'ambito. Poi ci sono altre realtà, che ad esempio la Incline che propone dei libri stupendi, perché propone delle ricostruzioni grafiche di parti, di monumenti molto dettagliati, sono dei libroni ma sono dei pezzi d'arte, non sono più dei libri, e mi sembra che loro commercializzino anche all'estero questi volumi e sono delle opere d'arte, per esempio. Poi c'è invece chi fa narrativa, magari più sulla giallistica. La giallistica va molto bene, e ad esempio in questo c'è Grafotto Editrice, casa editrice storica di Torino, che propone dei contenuti molto interessanti, non soltanto su Torino, ma su Torino fa delle belle opere, dove permette attraverso questi percorsi di conoscere la Torino, no? Quindi una Torino che non si conosce, non si conoscerebbe, invece attraverso queste proposte si va alla scoperta o alla riscoperta di questa città molto bella, ma anche delle città o dei paesi, paesoni del nostro territorio piemontese.
3: Beh, direi che c'è un'ampia scelta ed è sicuramente una, come dire, una possibilità di scegliere l'autore e la tematica che più vi può interessare. Grazie a Giampaolo Verga, presidente dell'Associazione Editori Piemontesi. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi e buon ascolto.
3: E rimanete con noi, perché adesso andiamo ad ascoltare un brano musicale, ma poi continuiamo.

0: Rieccoci, adesso siamo in compagnia di Martino Gozzi, direttore didattico della scuola Holden, che è una scuola famosissima e anche molto importante soprattutto per chi ambisce a diventare scrittore o comunque lavorare nel mondo della scrittura. Però ci facciamo spiegare meglio dal direttore che cosa significa questa scuola, quando si può fare, come funziona tutto quello e poi quali sono le porte che si possono aprire, insomma, qual è questo percorso, quali sono gli sbocchi professionali.
1: Sì, dunque la scuola Holden è stata fondata nel 1994 da Alessandro Baricco e un gruppo di amici, e in questi 30 anni è cresciuta tanto. All'inizio aveva solo una classe di 18 studenti, adesso invece ci troviamo in piazza Borgodora, vicino al mercato di Porta Palazzo, e abbiamo più di 350 studenti che studiano che cosa? A raccontare storie. La scuola Holden è una scuola di narrazione. Il punto per noi non è soltanto la scrittura o il cinema o il fumetto o la serialità o il giornalismo, ma tutte queste forme di racconto che per noi sono tra loro imparentate. Quindi spesso arrivano studenti che si iscrivono con il sogno appunto di diventare scrittori o di lavorare nel mondo dell'editoria, e noi li portiamo a studiare l'opera. Arrivano studentesse che vogliono fare il cinema, che vogliono scrivere film o serie TV, e noi le portiamo a leggere Flaubert. Cioè, la scuola è fondata su quest'idea della contaminazione, del mix, del continuo spostare lo sguardo di lato e uscire dalla propria comfort zone per fare esperienza di altre forme di racconto, proprio perché sono tra loro tutte legate. La scuola Holden si può fare tra i 20 e i 30 anni.
0: Quindi tra i 20 e i 30 anni, questo implica che ci sia almeno un diploma di scuola superiore, quando non una laurea triennale?
1: Allora, il diploma di scuola superiore è un requisito necessario per iscriversi al corso di laurea triennale che la scuola Holden offre, che si chiama Academy. È un corso appunto di 3 anni, sui generis, il cui focus principale è la scrittura e quelle che noi chiamiamo contemporary humanities. Al termine di questo percorso di 3 anni, gli studenti e le studentesse ottengono un diploma che è equipollente proprio a una laurea triennale al DAMS, per capirci. Per chi è un po' più grande o ha fatto altri percorsi, si è iscritto all'università e non si è trovato bene, c'è poi invece un corso biennale, che è quello con cui la scuola Holden è nata, si chiama appunto Original, che ci riporta agli albori della scuola Holden, e è un percorso di 2 anni durante i quali si fa esperienza, come dicevo prima, di tante forme di racconto, sempre in forma laboratoriale. Ci si siede attorno a un tavolo, si scrive, si racconta, si narra, si recita, ci si mette in gioco. Ma oltre a questi 2 percorsi, diciamo, residenziali, che richiedono un impegno full time, ci sono poi corsi online, una vasta galassia, sia per chi è animato da una passione per la scrittura, per la narrazione, per il mondo della comunicazione, dell'editoria, sia per chi vuole rilanciare la propria carriera, mettere a fuoco un aspetto del proprio lavoro. E questa è una galassia di corsi online davvero vasta, ma poi ci sono corsi

0: che in origine era una caserma, una polveriera, veniva lì, venivano assemblati pezzi di artiglieria, era una fabbrica di bombe, di armi, e invece da quasi 15 anni è una fabbrica di storie. E a me piace dire che è un acceleratore di esperienze, nel senso che si può benissimo diventare narratori o scrittori o scrittrici senza fare una scuola, però è vero che se invece si mette piedi in una scuola come la Holden è come se il tempo accelerasse, si stringono molti legami, molte amicizie, si trova una comunità, si ha la possibilità di confrontarsi con dei professionisti. E in questo modo si acquisisce maggiore consapevolezza più velocemente.
1: Ecco, gli insegnanti che sono scrittori come Baricco, scrittori come, oppure sono persone che hanno fatto dei percorsi di studio specifici?
0: Non abbiamo una vera e propria faculty, cioè non abbiamo professori di ruolo, di carriera. Di anno in anno noi ingaggiamo decine e decine di professionisti del mondo della narrazione, autrici, traduttrici, sceneggiatori, registi, giornalisti, autori, tantissimi autori e autrici, che per un momento, un giorno, una settimana, un semestre, vengono, si mettono a disposizione degli studenti e condividono la loro esperienza, i loro ferri del mestiere, e poi ripartono. E di anno in anno questo gruppo di docenti muta, cambia. Noi programmiamo durante l'estate e ripartiamo da zero ogni volta, perché è importantissimo per noi mantenere vivo un senso di scoperta, di meraviglia, di novità negli occhi degli studenti.
1: Innovazione e sperimentazione.
0: Assolutamente.
1: Ecco, allora adesso andiamo in un discorso un pochino più tecnico. Lei ha parlato in tutto questo ambito di diverse forme di narrazione, ma facciamo quella classica, la scrittura, quella sulla carta oppure sul digitale, la scrittura cinematografica, quella teatrale, quella televisiva. Se io prendo un romanzo, uno a caso, prendo un romanzo di Hemingway, Addio alle armi, prendo questo quasi a caso, ma perché in realtà ci sono state tutte le versioni. Ecco, la scrittura del romanzo come deve essere e quali sono le differenze con le altre forme di scrittura?
0: Vabbè, il punto è sempre che non ci sono ricette universali. Noi nel corso del tempo e attraverso una pluralità di voci e di sguardi, come dicevo, cerchiamo di portare i nostri studenti, a prescindere dall'età e dal percorso, a una maggiore consapevolezza di sé rispetto alla storia che desiderano raccontare e al modo in cui desiderano raccontarla. Non c'è una ricetta, una formula, un set di regole che si possono applicare a tutte le storie indistintamente. Hemingway aveva trovato negli anni e attraverso vari tentativi un suo stile, una sua voce, una prosa molto riconoscibile, che però è indissolubile dalla sua figura, è inscindibile dalla sua storia. Ognuno di noi deve fare questo percorso.
1: Certo, no, ma quello che io chiedevo era la differenza. Per esempio, nel romanzo tu puoi scrivere qualunque cosa, come spazio e come tempo, non hai limiti. Dico bene, nel cinema qualche limite in più c'è, adesso con gli effetti speciali magari no, però comunque adesso sì, è chiaro che ci sono delle innovazioni tecnologiche che permettono di avere uno spazio e un tempo diverso. Nel teatro, tolta la quarta parete e mettere qualche contaminazione che può essere un video o qualche cosa, però ci sono gli attori in scena, quindi sicuramente cambia la forma di narrazione. Certo. Rispetto a quella del romanzo e del cinema.
0: Certo. Sì, ogni forma di racconto ha le sue specificità che cambiano nel tempo e non sono date una volta per tutte, e il punto per noi è andare a vedere. Stiamo sempre alla ricerca di studenti curiosi che abbiano voglia di buttarsi e leggere e andare a teatro e andare al cinema e vedere le serie, andare ai concerti e mettere a fuoco quali sono i codici di ciascun linguaggio, codici specifici naturalmente, che possono essere cambiati ma che costituiscono un alfabeto.

0: comune. Il punto qual è per noi? È che da una forma all'altra si può sempre, come dire, prendere qualcosa in prestito, si possono mescolare le carte, a patto di conoscere quali sono, come dire, i principi che muovono le storie. E voilà.
1: Ecco, io quando uno ha terminato, quando ha terminato il corso, ecco, che cosa vanno a fare gli studenti? Scrivono, cioè come scrittori, lavorano come scrittori o più come lavorano nel settore pubblicitario, quindi come marketing, come, che cosa scelgono come carriere?
0: Ci sono molti ambiti, molti sbocchi. E ogni studente cerca la sua strada, naturalmente chi si diploma ad Academy, il percorso triennale, per lo più prosegue verso una magistrale, chi sceglie Original, e cioè il percorso biennale, cerca lavoro, cerca collaborazioni, cerca di portare a termine la propria prova d'autore, e tutti gli ambiti che lei ha citato vengono, come dire, scelti dai nostri diplomati. Negli ultimi anni, devo dire, molti di loro hanno trovato spazio, hanno trovato lavoro proprio nel mondo della comunicazione e della pubblicità. Però altri sono entrati in editoria, altri ancora sono entrati nella scuola, altri ancora sono entrati in televisione, e proprio qui al Salone per quest'anno abbiamo deciso di allestire una parete con tutti i libri dei nostri diplomati che hanno poi pubblicato, negli anni sono ormai tantissimi, e per noi è un punto di orgoglio anche vedere quanto sono diversi fra loro. Non esiste di nuovo una formula o non c'è nulla di prescrittivo, ciascuno deve inevitabilmente trovare la propria voce, e dalla scuola negli anni sono usciti autori e autrici molto diversi fra loro.
1: Ma hanno predisposizione, cioè una cosa che uno ha nel DNA, oppure è qualcosa che si costruisce e nel tempo?
0: Ma credo entrambe le cose. È chiaro che ci deve essere una, come dire, una forma di piacere, e un qualcosa di affine al desiderio, alla passione per il racconto delle storie. Però poi, come nello sport, questa passione, questo desiderio, questa ossessione in alcuni casi vanno nutriti e alimentati con lo studio, la lettura, varie prove con la pagina e il confronto con gli altri.
1: Grazie a Martino Gozzi, direttore della Scuola Holden, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
1: Ecco, abbiamo ascoltato dalla viva voce dei protagonisti di questa 38esima edizione del Salone del Libro. Che cos'è stato? È stato un insieme veramente di energie e di sforzi, di interessi, veramente, che ha creato questa sorta di laboratorio da dove cominciare. E non è finita così, perché c'erano tutti gli appuntamenti, per esempio ACTE, il laboratorio del mare, cioè dove si parlava di scienza rivolto soprattutto ai ragazzi più giovani. Ecco, poi c'erano dei laboratori dedicati, per esempio con Annalisa Ambrosio, che come cercare l'armonia, che è stato tenuto in collaborazione con la Scuola Holden, l'intelligenza artificiale spiegata ai ragazzi. Ecco, c'erano le giornate dedicate proprio ai ragazzi, perché come si è detto all'inizio, questo salone era, come dire, guardava ai giovani, perché loro sono il futuro. Ecco, poi c'erano altri appuntamenti, per esempio il Bosco degli Scrittori, dalla bellezza della rosa al mondo sugli alberi, un viaggio veloce tra i fiori e le piante della letteratura, con l'Italy Brandi, in collaborazione con l'Accademia della Crusca. E poi ci sono stati tantissimi altri appuntamenti, per esempio la Repubblica raccontata e, tra parentesi, la Costituzione, 80 anni di libertà, con Lia Celi, Francesca De Santis e Andrea Franzoso. Quindi ecco, la Repubblica Italiana che compie gli anni 80, come è nata, chi l'ha costruita, chi le ha dato le fondamenta inaffondabili. Ecco, quindi c'è questa narrazione, scrivere l'avventura con Enzo Dalò e Giacomo Scarpelli per raccontare come si scrive l'avventura, come si può trasmettere l'emozione, la percezione delle cose attraverso la carta stampata. Ecco, qui dice: Torino 1910, un giovane giornalista incontra il suo mito e scopre l'uomo dietro il capitano, a partire da Oceani di carta, e poi si entra nel laboratorio segreto di Salgari, il famoso autore che insomma aveva scritto di tantissimo senza forse mai uscire di casa. Ecco, e poi ci sono tutti gli altri appuntamenti che ci sono stati dedicati a generazioni più giovani, ecco, chiamiamo così, generazione Z, generazione X, i millennials, i boomer e così via. Ce n'era per tutti, perché, come si è detto in più di un'occasione, la lettura e la cultura sono trasversali. Ecco, poi c'era per esempio la Green Zone, strategie di potere nel nuovo disordine mondiale, o il vortice Alex, un laboratorio a partire da Sono troppo io, con Daniele Nicastro, poi Saluti e baci, sono fumetti. Ecco, c'è tutta la narrativa, tutta la saggistica, tutto quello che fa parte della cultura, di quello che si può come dire, iniziare a conoscere per chi già non si fosse avvicinato, o esplorare e andare sempre un passo oltre, andare sempre un po' più in là, perché ovviamente uscire dalla comfort zone, forse è questo il messaggio implicito, è quello che aiuta. E questo inizio è quello che deve essere, come dire, il propulsore per un anno fino al prossimo salone. Adesso però il nostro appuntamento termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, come sempre alle 9:15 su RNC, sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente non perdete la replica sabato alle 9, e infine i podcast che potete trovare al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e dal nostro regista Federico. State sul pezzo!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: closed.
1: RMC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
2: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000, tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e tra loro una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto si è registrata una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, che è stata avvertita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano per la pace, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire invece la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi e risposte ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, dice Trump. Secondo giorno di lavori oggi in Vaticano per il concistoro straordinario. Secondo del pontificato di Leone, nel suo discorso il Papa ha affidato ai cardinali riuniti a Roma 3 criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza, e ha chiesto lealtà. Ascoltiamolo.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio, ricoverato ora in ospedale, non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle in Germania e Gran Bretagna, in Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un aiuto materiale concreto a chi vive in povertà, ma anche una preghiera, un sostegno morale. Al convento dei frati cappuccini di Mussoia, Belluno, tutti sono benvenuti. Ce ne parla il guardiano, padre Remigio.
4: Sono in questo convento di frati cappuccini francescani da 2 anni e mezzo e seguo quello che è anche il nostro servizio verso i poveri. Grazie all'8 per 1000 della CEI e anche alle offerte di tanti fedeli possiamo rispondere a una esigenza fondamentale della nostra spiritualità, quella dell'accoglienza, del dialogo, del vedere nell'altro Cristo, soprattutto in quelli che più hanno bisogno. Ecco che allora questa nostra disponibilità all'accoglienza si realizza in vari modi: nelle confessioni, nel dialogo personale e poi anche nella mensa dei poveri, noi la chiamiamo così, in cui ogni giorno cerchiamo di dare ai nostri ospiti un pasto caldo, ma non solo, però anche un sorriso, una parola di incoraggiamento, una speranza per la loro vita. Abbiamo anche un servizio di distribuzione di pacchi alimentari a cura comunque in questo caso della parrocchia del Mussoi, una parrocchia che ora è affidata alla diocesi ma fino a pochi mesi fa era affidata a noi.
3: Il lavoro precario, il disagio abitativo, il caro vita, un incubo per tante, troppe persone che vivono anche in provincia di Belluno. Il convento dei frati cappuccini di Mussoi è un luogo dove tutti si possono sentire a casa. Prezioso il supporto offerto dagli stessi volontari del convento, come nel caso di Ennio Colferai.
5: Si valuta un attimino da dove vengono, quali sono le loro esigenze, cosa sanno fare, di cosa hanno bisogno. Facciamo un po' un'analisi, ma di accoglienza, non un'analisi statistica o di verificare, ma è accoglienza, fatta accoglienza col cuore.
3: Una ventina le persone assistite in media al giorno, ancora i nostri microfoni, padre Remigio.
4: Ci sono quelli che hanno problema del lavoro o trovano un lavoro precario, ci sono quelli che hanno problemi abitativi, sono quelli che vengono anche da esperienze di alcol, di droga, eccetera. Noi accogliamo tutti, una parola buona per tutti, o anche un incoraggiamento, ma anche un indirizzamento se eventualmente hanno bisogno, non so, della casa oppure per un lavoro. In genere li indirizziamo proprio alla Caritas.
3: Un volontariato che fa bene al cuore. Lo ricorda Giuseppe Dalmas.
6: Da 10 anni sono volontario qui al convento dei frati di Belluno. Mi occupo di ricevere tutte le derrate alimentari che vengono offerte al convento per i bisognosi. La grande soddisfazione è vedere la felicità degli altri e sapere che io faccio parte di questa organizzazione che appunto aiuta gli altri.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
8: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
9: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambara Bacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambara Bacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
10: RNC in blu.

0: when I come.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: lascia un pallone oltre il muro, non ci separano più.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi. In risposta ai raid di Washington, folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
3: Il patrimonio principale di cui il nostro come ogni altro paese dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
2: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne, che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sarà ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Avvertita una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington, una folle violazione del cessate il fuoco, ha commentato Trump. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio per i 46 anni della strage di Ustica. La ricostruzione di quanto è accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere sulle bollette, il clima e la crisi internazionale.
2: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro anche un altro bambino di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
7: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
9: secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
10: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
11: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
12: RNC in blu.
13: La radio invita a te,
14: la radio invita a te,
15: la radio invita a voi che ci ascoltate,
14: vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni finestra una canzone è un programma presentato da Aldo a RNC Radio Nichelino Comunità. Un cordialissimo saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di queste nostre canzoni, di questo nostro programma. 40 minuti insieme, ricerca, tanta ricerca di canzoni del tempo passato per cercare di riproporre un gran bel repertorio di canzoni che l'Italia ha prodotto in lingua italiana da quando sono state fatte le incisioni grammofoniche. Un cordiale saluto, benvenuto a tutti anche per la trasmissione di oggi che vuole cominciare con Tommy Thomà e la sua orchestra Musette, un brano che ha per titolo Tre volte grazie. E grazie si dice alla fine, ma noi lo vogliamo dire anche all'inizio. Buon ascolto.

trois fois, merci, tre volte grazie con l'orchestrina Musette di Tommy Thomas. E abbiamo aperto così la trasmissione di oggi. Più volte ho parlato e significato anche delle orchestrine Musette, orchestrine molto originali, orchestrine, come avete sentito, molto tranquille e molto liete. La tranquillità per noi della radio è una cosa molto importante, la tranquillità è una cosa importante anche per questo nostro programma che vogliamo mettere in onda tutti i giorni, eccetto al sabato, a RNC Radio Nichelino Comunità. Propongo adesso la voce di Enrico Gentile. Non è una vecchia zia, ma ho una zia, è il titolo della canzone che sta già andando in onda.

Per fare delle canzoni sciungate come questa che abbiamo ascoltato si è cercato anche una zia. C'è una canzone molto più datata o una vecchia zia che abbiamo messo in onda e magari nel corso dei nostri programmi metteremo in onda. Ringrazio tutti coloro che scrivono, anche se non rispondo subito, ma mettiamo insieme un po' di lettere e poi rispondiamo insieme a tante ascoltatrici e ascoltatori. Ho una zia, era con la voce di Enrico Gentile. Ma L'amore no è una canzone di Bracchi, Danzi e Galdieri. Questa canzone la vogliamo ascoltare da un cantante come Silvana Fioresi, una cantante come Silvana Fioresi che ha interpretato tante canzoni e lei anche cantava in duo con altri tanti cantanti. Voi che ascoltate questi nostri programmi ve ne sarete senz'altro resi conto.

splendida voce, quella di Silvana Fioresi, per questa canzone di Danzi e Gallieri. L'abbiamo ascoltato, Ma l'amore no. Una canzone molto romantica, una canzone romanticissima che abbiamo messo in onda qui a RNC Radio Nichelino Comunità. Programma ogni finestra una canzone che va in onda tutti i giorni, eccetto il sabato, in compagnia di Aldo. Grande repertorio di canzoni del tempo passato. Non vogliamo dimenticare il passato come canzoni, come musica, lo facciamo ritornare anche con le tante incisioni grammofoniche. Claudio Villa lo vogliamo ascoltare adesso in Stornello delle Stagioni.

gli stornelli sono molto graditi, gli stornelli Panza originali, per questa canzone interpretata da Claudio Villa. Abbiamo messo in onda Stornello delle Stagioni e dal grande repertorio che abbiamo qui nel nostro studio di RNC Radio Nichelino Comunità, uno studio attrezzato soprattutto per la messa in onda delle incisioni grammofoniche, delle incisioni a 78 giri, bisogna avere tutte le apparecchiature di tanti anni fa e non è facile averle al giorno d'oggi, come non è facile avere tante canzoni e tante musiche che noi mettiamo in onda tutti i giorni eccetto al sabato. Tu, solamente tu, Frustaci Galdieri hanno composto questa canzone, la voce è quella di Dino D'Alba.

un'ottima interpretazione con Dino D'Alba di questo brano dal titolo Tu, solamente tu. La canzone è stata composta da Frustaci e Galdieri. Come ho detto qualche puntata fa, molte volte non è facile trovare qual è l'orchestra che accompagna, ad esempio Dino D'Alba oppure Silvana Fioresi in questo disco, perché ci sono orchestre, c'era Gioli, Cicci Cellero, Cosimo Di Celie, Angelo Giacomazzi e Augusto Martelli. Se è una voce, qualche volta è più facile decifrare che voce sia, ma con l'orchestra a me anche risulta difficile, forse a voi no, ma a me sì. A me invece risulta facile mettere in onda la voce di Sergio Lulli in L'uccellino volò volò.

non tanto la psicologia del gatto cantava questa canzone, ma quanto un'altra canzone come L'uccellino volò. E si sa come si comportano i gatti. Se voi li conoscete, se ne avete qualcuno, non bisogna mai fidarsi. Del cane ci si può fidare di più, ma del gatto non ci si può fidare per nulla. Lasciamo perdere gli occhi verdi del gatto e le sue abitudini e le sue scorribande, perché vogliamo mettere in onda un brano che ha per titolo Olandesina. Buzzacchi e Siama hanno composto questa canzone che vogliamo mettere in onda da un complessino che ha ripreso le canzoni e le ha eseguite molto bene dal tempo passato. Olandesina.

una canzone commovente come questa olandesina che abbiamo ascoltato da Cesare Vai e il suo complesso e del suo coro, olandesina di Buzzacchi e Sciama. Dopo aver ascoltato l'olandesina passiamo a un'altra canzone, il nostro programma dura 40 minuti tutti i giorni a RNC Radio Nichelino Comunità per le canzoni e le musiche del tempo passato. Un'ascoltatrice mi aveva chiesto, ma tanti e tanti anni fa, qualcosa, qualche volta più o meno l'abbiamo messa in onda, Lo Seiko d'Arabia, Sheikh O'Hari con Freddie Randall e la sua orchestra.

un brano molto originale, quello che abbiamo messo in onda con orchestra Freddy Randall, Shake o Arabi Seiko da Rabia, e abbiamo messo in onda questo brano molto originale, molto amato anche da qualche ascoltatrice che l'ha richiesto. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino Comunità. Se qualcuno vuole parlare con Aldo al telefono, il numero è 333 656 9681. So che molti di voi ascoltano molto volentieri questo programma alle 6, quindi al mattino alle 6, presto, così si consolano per tutta la giornata. Questo programma va in onda anche alle 12:10 tutti i giorni, eccetto al sabato, di domenica alle 6 e alle 13. Il nostro

Il programma vuole proseguire con una canzone interpretata da Giorgio Consolini. Parleremo ancora di ascoltatrici e ascoltatori che hanno scritto per questo programma. Metterò insieme parecchie lettere, parecchie cartoline che ho ricevuto. E intanto noi andiamo a fare un po' di vacanza a Giamaica. Vasli ha composto questa canzone, Giamaica, con la voce di Giorgio Consolini.

Canzone molto slanciata, interpretata anche dalla voce molto cordiale di Giorgio Consolini per questa esecuzione. Giamaica di Valli, voce di Giorgio Consolini. Siamo sempre sintonizzati con voi, con le ascoltatrici, con gli ascoltatori per le nostre canzoni e le musiche di tanti e tanti anni fa. Quanto hanno studiato per riprodurre la musica? Per riprodurre la musica in forma meccanica, però per riuscire a riprodurre la voce ci è voluto più tempo, fino al 1878 circa, quando Edison ha inciso la prima voce della sua bambina su un disco di cera. No, non era proprio un disco, era un rullo. Vecchio Carillon, la voce che vuole mettere in onda è quella di Flo Sandons.

Dopo la voce di Four Shannons vogliamo terminare il programma con Tony Tomar e la sua orchestra Musette, così come abbiamo iniziato il programma di oggi. Vogliamo ascoltare davanti ai cieli dell'estate una orchestrina Musette per concludere il programma di oggi. RNC Radio Nicolino Comunità, una radio molto seria, dobbiamo tenere i tempi, dobbiamo assolutamente chiudere al 40° minuto, altrimenti il cuore freddo del computer ci taglia la linea, e questo non lo voglio, perché voglio sempre salutare le ascoltatrici e le ascoltatori.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Chiudiamo anche oggi la finestra, ma non chiudiamo le canzoni perché le apriremo domani, le nostre finestre sulle canzoni e sulle musiche del tempo passato. Alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e a domani.
1: Sorride il mondo al suo balcone.
3: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
4: RMC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
2: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani, trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente. All'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia. Oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
1: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
3: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il ministero degli esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo, forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibili al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettore.
4: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un video messaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 chilometri dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
5: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
6: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri ieri di legittima difesa del catechismo, gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio, come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
7: L'afa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi, con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
8: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh, si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
9: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Lo sport, mondiale di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatti i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo...
10: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
11: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentire

0: sai.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutto ciò che da dire ho detto, tutto ciò che da fare ho fatto, guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo sguardo

mess. E ti ricordi quella volta insieme in macchina, la mia canzone preferita, forse sai ancora qual è?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Venezuela continua la ricerca delle vittime dopo il violento terremoto di due giorni fa. Sono 990 i morti accertati secondo il governo venezuelano, oltre 3.300 i feriti, più di 50.000 persone restano ancora disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche tre italo-venezuelani. Continuano anche le scosse di assestamento. Sono arrivati intanto nel paese sudamericano i soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 96 operatori della protezione civile. Il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone a ridosso del fiume Litani. La firma, arrivata dopo 4 giorni di negoziati, è stata accolta positivamente dal presidente del libanese Aoun, mentre Hezbollah continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'accordo. Intanto nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte, attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. I residenti hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per la minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concisoro straordinario, il secondo del pontificato di Papa Leone.
2: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
3: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. L'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale. Termometro alle stelle oggi in Germania, Gran Bretagna, in Francia. L'AFA ha causato la morte di 55 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: È pronto, Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo? Ed è da voi con l'Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
5: Ambarabacci Ciccocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci Ciccocò.
6: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ma che bell'inizio! Buon sabato pomeriggio a tutti, 27 giusto giugno 2026 con il Carmelo Sacchi, ultima puntata di giugno perché la prossima settimana è già luglio, l'estate è arrivata, si sta facendo sentire col caldo afoso, veramente bello, cioè nel senso fa veramente caldo, bisogna andare al mare, va bene. Saremo insieme per un'ora e mezza più o meno, io sono il Carmelo Sacchi, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze di modulazione per quanto riguarda le radio e le radioline. Per quanto riguarda invece internet, www.rncweb.it, cliccate sul tastino ascolta la radio e ci potete sentire. E poi siamo anche in DAB, Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio che c'è nelle varie auto nuove. Praticamente invece della modulazione di frequenza c'è questo, questo radio che arriva tramite le onde del DAB digitale, quindi senza se siete magari in autostrada e il cambio di frequenza e via dicendo. Quest'oggi come al solito parleremo di appuntamento in Torino e provincia e poi ce ne andremo anche a Cuneo e provincia. Salutiamo tutti gli amici di Cuneo che ci ascoltano sui 107.300, ho mosso le cuffie, si sente? Ho aperto un po' la sinistra e track, fischia subito, perché sono molto protettive queste cuffie, basta che le apro un attimo per far respirare le orecchiette che c'ho io e quindi succede questo. Tra qualche istante i primi appuntamenti, restate con noi. Abbiamo iniziato con una grandissima e bellissima canzone per quanto riguarda i Queen, Somebody to Love. Volevo ringraziare e salutare il buon e bravo Federico, quello del mattino che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno, da lunedì al venerdì, perché anche questa settimana mi ha preparato le canzoni nuove e una bella cartella appunto con canzoni nuovissime come questa.

Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, a proposito di novità su RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Tra un po' andremo a vedere gli appuntamenti nel cuneese, adesso andiamo a Torino. Devo dire che sono un po' pochini gli appuntamenti, perché sono soprattutto musicali, e vabbè, però devo buttarmi sulle piscine, ecco, non ci ho pensato. Adesso vado a vedere se la redazione ha preparato già qualcosa per quanto riguarda le piscine estive. Devo guardare nella cartella, appunto, che mi hanno preparato. Adesso invece parliamo di Oscillante 2026, acrobazie in cielo a Torino con il grande festival del circo Ballant. La città di Torino consolida la propria vocazione internazionale nel panorama delle arti performative con la quarta edizione di Oscillante 26. La manifestazione è centrata sulle discipline circensi Ballant e si svolgerà quest'oggi e domani ancora all'interno dello spazio Flick e dell'area Bunker in via Niccolò Paganini a Torino. L'evento celebra le tecniche delle aree oscillanti, un filone artistico capace di unire la precisione acrobatica, il brivido del volo e la ricerca coreografica contemporanea, con un programma pensato per un pubblico di ogni età. L'ideazione a cura del progetto sono firmate dalla Flick, scuola di circo appunto in quel di Torino, nata nel 2002 all'interno della storica Reale Società Ginnastica di Torino. Ci sarà la corda volante, il cadre coreano, appunto durante queste giornate si avvicineranno anche artisti provenienti da Canada, Francia, Germania, Italia, Messico, Puerto Rico e Spagna. Hola! Tra gli appuntamenti principali spicca il curtain call della Circonarchic, interpretato da Lisa Rin, e poi ancora lo spazio vivo di Roberto Magro e Erika Bettin. Ancora la studio e la storia di questa disciplina saranno invece al centro del talk di domenica con il Pascal Jacob, storico del circo di rilievo internazionale, appunto ospite speciale di Oscillante 26. Quindi grande appuntamento, e ci sarà anche ogni sera un concerto dal vivo che chiuderà tutta la serata. Quindi il tutto per quanto riguarda questo fine settimana, appunto, bello questo appuntamento dedicato al circo e dedicato ad Oscillante 2026, acrobazie in cielo a Torino con il grande festival del circo Ballant. Adesso Baby K, Tuca, Macarena.

Oe, Baby K, Tuca Tuca, Macarena, canzone sicuramente che ci porteremo in giro questo fine, in questa estate 2025, sicuramente, dolcemente, bella questa canzone. Dai, 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia, appunto l'appuntamento è con l'Ambra Bacici Cocò, lo show alla radio, e quindi parliamo di un concerto, ma sì, dai, parliamo del Sacred Concert, l'appuntamento che c'è quest'oggi alle ore 21 in piazza Santa Rosa a Savigliano con la Fondazione Fossano Musica, appunto, che organizza il Sacred Concert, concerto della FF Bing Bang e il coro Vox Armonica di Savigliano, ispirato all'opera di Duke Ellington. Il Sacred Concert di Duke Ellington rappresenta una delle pagine più sorprendenti del Novecento musicale. È un'opera in cui jazz, spiritualità e forma corale si fondono in un linguaggio potente e universale. Nella suggestiva cornice di piazza Santa Rosa a Savigliano, appunto, la FF Big Band e il coro Vox Armonica proporranno insieme appunto questo concerto e questo grande evento bello con impatto artistico ed emotivo. È un incontro tra l'energia orchestrale della Big Band e la forza espressiva del coro. Ve lo consiglio. Per ulteriori informazioni, Fondazione Fossano Musica 0172 056241. Salutiamo tutti gli amici che si trovano a Fossano in questo momento e che questa sera magari andranno a vedere questo concerto. Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale della Fondazione Fossano Musica oppure info@fondazionefossanomusica.it. c'è anche Facebook ed Instagram. Bello bello questo appuntamento musicale, il Sacred Concert in piazza Santa Rosa Savigliana, questa sera Savigliano nel Cuneese, appunto, con il Sacred Concert alle ore 21. Oe oe, arriva Shakira insieme a Burna Boy, questa è Dai Dai.

0: Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: Presente, presente in questo sabato 27 giugno 2026, è estate che è partita alla grande e quindi noi mandiamo le canzoni estive. La prossima più o meno, però è bella. Andiamo in giro ancora nel Cunese, andiamo a Savigliano, perché mi preme ricordarvi questo appuntamento alle ore 21 di questa sera. Appunto, ci sarà in occasione del Never Ending Summer Festival di Savigliano un grande catanese arriva a cantare, uno con una voce veramente calda, stile appunto grande Barry White, diciamo. Lui si chiama Mario Biondi, catanese più che mai, che ama la famiglia, ha tanti figli, ha un bel vocione, questo lo sappiamo, e io me lo ricordo quando ero piccolino, perché suo papà appunto cantava le canzoni in siciliano e mio papà appunto in catanese, e mio papà se le ascoltava, e poi è diventato famoso invece Mario Biondi, che è il figlio di un artista catanese appunto. Cosa fa di bello Mario Biondi? È nell'area fieristica di Via Alba e proporrà un concerto molto interessante dal titolo This is Where You Are, 20° anniversario Summer Tour, con live di soul e jazz. Quindi ragazzi, che bello spettacolo questo! È una delle voci più iconiche del soul italiano, invidiato in tutto il mondo. Arriva appunto a Savigliano per questo live molto elegante e coinvolgente. Tra i grandi successi, la sonorità soul jazz di Mario Biondi. È uno spettacolo raffinato, pensato per il pubblico dei grandi eventi estivi, capace di creare appunto anche un'atmosfera unica in una delle principali location live del territorio, a Savigliano appunto, questa sera alle ore 21. I biglietti li trovate su www.ticketsms.it, se ci sono ancora posti. Ulteriori informazioni al 334-922-4626, info@movifestival.it. Quindi questa sera il grande, grandissimo Mario Biondi ci viene a trovare in quel di Savigliano. Appunto, questa è la sua This is where you are. Chissà perché mi imposto questa voce così. Lo sapete tutti, no? Perché c'ha un vocione di quelli eccezionali. Eh sì, grande Mario Biondi. Eh sì, bella anche questo intro, eh? Non vuole cantare? Sì, sì, adesso canta. Ascoltiamocelo in questo sabato pomeriggio.

Lo, lo so che non ho la sua voce, però vi aspetta questa sera a Savigliana il buon Mario Biondi, che abbiamo ascoltato con This Is Where You Are. Che bella questa canzone. Ma teniamo la base? Ma sì, dai, teniamola, poi mandiamo la canzone dopo. Parliamo di teatro adesso e parliamo dell'oltre apparente vita reale al Teatro Pedali Festival. Il tutto al Molino di Piossasco. A Piossasco domani, domenica 28 giugno, appunto il Mulino di Piossasco ospita Oltre l'apparente vita reale. È uno degli appuntamenti della settimana e della settima edizione del Teatro Pedali Festival, che è l'unico festival teatrale in cui il pubblico alimenta gli spettacoli pedalando su biciclette, pensate un po', collegate a un sistema di cogenerazione elettrica. Il festival è stato ideato nel 2019 da Daniele Ronco, si svolge appunto fino a settembre e attraverso 6 regioni italiane. Adesso toccherà il Piemonte, poi la Lombardia, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, l'Emilia Romagna e la Puglia, con un programma complessivo di 60 spettacoli dal vivo e 4 eventi internazionali. Il meccanismo partecipativo prevede che gli spettatori appunto contribuiscano concretamente all'alimentazione di luce e audio tramite la pedalata, mentre il display visualizza in tempo reale la quantità di energia prodotta pedalando. E il programma appunto abbraccia teatro, musica, circo e divulgazione scientifica, come il tema della sostenibilità come filo conduttore. E quindi ci sarà anche una compagnia francese e una compagnia olandese, appunto in Torino invece Stefano Massini e Paolo Fresu, Dario Vergassola, Giulia Gnoscenzi, Luca Perri, Luca Mercalli e Giorgio Varchiano. Questo è l'appuntamento, molto bello, pedaliamo e appunto guardiamo lo spettacolo Oltre l'apparente vita reale al Teatro Pedali Festival, il tutto al Mulino di Piossasco, a Piossasco, domani domenica 28. Adesso Samurai J, altra canzone dell'estate 2026, Flamenco Paranoia.

E che dite di questa canzone? Anche questa molto estiva. Samurai Jay, Flamenco Paranoia, le stiamo ascoltando quasi tutte. Da Shakira, Samurai Jay, poi siamo passati da Baby K e ancora ne scopriremo piano piano. Anche Angelina Mango e Marco Mengoni abbiamo ascoltato. E adesso parliamo insieme di piscine, lo dicevo prima, anticipiamo qualcosa. Parliamo della Blue Paradise Aqua Park, che si trova ad Orbassano in via Gozzano 9. Il numero di telefono di questa piscina è 011 55 08 205, per tutte le informazioni, se no info@blueparadise.it. appunto, è una delle piscine più grandi in provincia di Torino e all'interno del parco trovate le vasche ad onde, l'area prativa, il calcio a 5, l'area giochi, lo sledding ice, il bar che serve appunto per refrigerarsi, per mangiare qualcosina, il campo da green volley, il campo da beach volley, il kids castle per i più piccini, una comoda area relax con le piscine ad idromassaggio e l'acquatube taboga. Quindi molto bello questo Blue Paradise di via Gozzano, ve lo consiglio, in collaborazione col comune di Orbassano e poi altri sponsor. Appunto, andiamo a vedere il listino prezzi, ma sì, dai, del 2026, sabato feriale e sabato giornaliera per l'adulto è 16 euro, pomeridiano 13 euro, domeniche festivi 20 euro, e invece 16 euro il pomeridiano. E quindi poi ci sono i vari ridotti per i più bambini, i più piccolini, con età più piccole e via dicendo. E poi ci sono anche gli abbonamenti per quanto riguarda le famiglie che vi convengono. Poi c'è anche il servizio molto interessante con lettino e parasole a 4 euro, oppure ombrellone e due lettini a 12 euro. Quindi bello, via Gozzano 9 ad Orbassano, Blue Paradise Aqua Park, con tante attrazioni: lo Slide Hills, il Form, il Taboga e l'Aqua Tube, il Kid Castle, la vasca Sweet Wave, l'area relax, l'area ristoro, l'area giochi e appunto il beach volley e tante zone dove nuotare, con 4 corsie da 25 metri che vi aspettano. E adesso continuiamo con la musica, intanto il mouse è partito, non va più. E va bene, arrivano i Righeira, devo staccare il mouse e ricollegarlo, proviamo, vediamo se riparte. Ah sì, è ripartito subito. Va bene, dai, il bello della diretta, non si muoveva più, non so come mai. Arrivano i Righeira.

Un altro saltino indietro nel tempo, i grandi Righeira, e andiamo alla playa, ma sì, dai, andiamo alla playa. C'è un posto a Catania che si chiama La Playa, dove c'è sabbia e si sta veramente bene, però ce ne sono tanti posti dove andare alla playa, la Playa del Sol, di Ibiza, la playa, e va bene. Questo è il sabato pomeriggio della Barba Cicicocò, Low Show alla radio con il Carmelo Sacchi, versione estiva più che mai. Siamo in estate, quindi canzoni estive, musica degli altri tempi estiva, e anche canzoni del momento sempre estive. Cerchiamo sempre di tenervi in compagnia 24 ore su 24 qui dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Ricordatevi che RNC è una radio che vi offre musica, preghiera, cultura e informazioni, e vive grazie anche alle offerte dei vostri, appunto, dei nostri cari radioascoltatori. Quindi dateci una mano, dateci una mano, dateci una mano, perché la radio deve sempre andare avanti. Come fare? Andate sul sito ufficiale www.rncweb.it, cliccate sul logo dove c'è scritto come aiutare RNC, e lì c'è il nostro conto corrente postale e anche le coordinate ABCAB per fare un'offerta qui in radio. Mi raccomando, dateci una mano, perché la radio deve sempre sempre andare avanti, ragazzi. Io ho quasi 40 anni che sono qui dentro, qui in radio, e che vi tengo compagnia, perché la radio è passione, come si suol dire, passione. Che facciamo? Mandiamo la prossima canzone, poi parleremo di cinema nel parco? Sì, andremo al castello di Miradolo, quindi restate con noi. Adesso parliamo della musica di Sal Da Vinci. Arriva anche lui con questa baciata molto napoletana dal titolo Poesia.

L'ha fatta anche lui la canzone estiva, Sal da Vinci e la sua poesia. Va bene, teniamo il ritmo latino, salutiamo tutti i salseros che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana, appunto salsa, merengue, baciata, cia cia cia e via dicendo, balli di gruppo nei vari locali all'aperto, e ce ne sono veramente tantissimi di Torino e provincia, di Cuneo e provincia. A voi salseros, buon sabato pomeriggio, preparatevi, perché non so, Sal da Vinci magari no, però la prossima baciata sicuramente la ballerete. Ma quanto è bella questa base! Piace. Noi invece, dopo aver salutato gli amici che balleranno questa sera la musica salsa, andiamo a Cinema nel Parco. Sì, questo appuntamento che c'è il venerdì, e ve lo voglio ricordare, tutti i venerdì sera, appunto al Castello Mirandola. Perché? Perché c'è il film all'aperto, che bello, torniamo indietro nel tempo, nel giardino della storica dimora. Sono 7 gli appuntamenti estivi del grande esterno e del grande schermo e paesaggio storico che tornano al Castello di Mirandola. Da ieri fino al 7 di agosto a San Secondo di Pinerolo, questa nuova edizione di Cinema nel Parco. Ogni venerdì alle 21.30 ci sarà appunto una proiezione cinematografica presso il prato centrale del parco storico, che si trasforma in questa arena cinematografica di oltre 2000 metri quadrati, dove il grande schermo dialoga con il verde circostante e con l'atmosfera del giardino e il castello. 7 maxi scherme e le cuffie Silent System luminose accompagnano il pubblico in una visione che intreccia tecnologia e paesaggio. Quindi tutti con le cuffie a sentire il film, a vederlo all'aperto, ma a sentirlo con le cuffie, lasciando anche i suoni della natura, entrano a far parte della serata. L'allestimento è pensato nel rispetto dell'equilibrio ambientale del parco. L'audio delle proiezioni viene trasmesso appunto esclusivamente attraverso cuffie wireless, con la possibilità di seguire il film anche in lingua originale, se non volete la traduzione in italiana, in versione multilingue o con sottotitoli. Il programma prevede il 3 di luglio Biancaneve, ieri sera c'è stata Barbie, poi ci sarà il 10 luglio Elio, 17 luglio Witched, 24 luglio Jumpers, un salto tra gli animali, 31 luglio Witched parte 2, 7 agosto Hamnet nel nome del figlio. Il tutto in quel del Castello di Mirandola in via Cardonata 2 a San Secondo di Pinerolo. I prezzi vanno da 8,50 euro e poi ci sono delle riduzioni per i bambini fino a 3 euro. Per ulteriori informazioni www.fondazionecosso.com. Al Castello di Mirandola, quindi tutti i venerdì sera a partire dalle 21.30 c'è il Cinema nel Parco, ma silenzioso. Teniamo questo ritmo latino? Ma sì, dai. Chierame, besame, amame, che bella anche questa, è una bella baciata. Dopo Sal da Vinci ci sta veramente

0: Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: Eh sì, abbiamo ascoltato una bella canzone, una bella baciata. Adesso ci spostiamo, andiamo a ballare gli anni 90. Eccoli qua. Voglio tornare negli anni 90, grande evento, live show più grande d'Italia, torna sabato 27 giugno appunto al Make Up Movie Festival di Mondovì nel Cuneese, al Wake Up Arena, Piazza di Unità d'Italia appunto a Mondovì nel Cuneese, in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Mondovì e altri sponsor. Movie Festival e Wake Up Music Events annunciano il ritorno live show degli anni 90 più amato d'Italia. Voglio tornare negli anni 90. L'evento che ha fatto ballare l'Italia sbarcherà appunto questa sera in Piazza d'Armi e diventerà la Piazza d'Armi, la Wake Up Arena, con un nuovo layout che renderà ancora più disponibile, più spaziosa e più bella appunto questa arena. I biglietti si possono ancora trovare, non so se ci sono ancora posti, però provateci. 334-922-4626 per ulteriori informazioni, oppure yatmondovi@visitcunese.it, wakeupheavens@gmail.com appunto per quanto riguarda questa bellissima appuntamento questa sera. Voglio tornare negli anni 90, ve la ricordate questa canzone? Indovinate un po' cosa ha fatto il Sacchi? Sta facendo un mix perché è partita già la canzone e la sentite in sottofondo dei Pop and Scare insieme a Viz, che appunto ci propongono la colonna sonora di questo grande evento. Voglio tornare negli anni 90, e quindi molto bello per quanto riguarda Mondovì questa sera. Ricordatevelo, non perdetevelo, perché è veramente bello questo appuntamento. Non parte la canzone? Ah, eccola qui, già arriva, molto bella. Questa è la versione Spunker Mix di Voglio Tornare degli anni 90.

E quindi questa sera si torna agli anni 90, bellissima questa canzone, ogni tanto pesco qualcosina di strano, va bene, l'appuntamento è quello appunto di Mondovì questa sera con il grande festival, voglio tornare negli anni 90, questa sera a partire dalle ore 21 sicuramente ci sarà il pienone, già, adesso di cosa parliamo? Avevo preso qualcosa di interessante. Ah sì, parliamo di piscine, parliamo dell'Acqua Joy, ci spostiamo appunto in quel di dell'Acqua Joy, che è appunto un parco acquatico che vi aspetta appunto in quel di Rivoli con l'Acqua Team Rivoli. Per informazioni info @acquajoy.com, il numero di telefono è 011 95 038 50, e quindi bello questo parco acquatico con all'interno il parco divertimento con attrazioni per ogni esigenza, dal Laguna Baby per i bambini, per i più piccoli, fino al Big Crazy e al Vortex per gli amanti delle emozioni forti. Centinaia di metri di scivoli vi aspettano per il divertimento di tutti e un'ampia piscina ad onde. La nostra equip di animazione vi trascinerà anche con momenti di divertimento e di balli con l'Acqua Tonic, balli di gruppo e l'Acqua Gym e tante altre attività mentre i bambini giocano con l'animazione per i più piccini. E mamma e papà invece possono regalarsi un po' di relax nell'area di idromassaggio. C'è un'ampia area ristoro dove ci sono pizze, piadine, panini, insalate, di tutto e da bere, granite, gelati, per appunto passare una bella giornata. Per gli amanti della sport c'è anche un campo da pallavolo dove si potrà sfidare i propri amici e partecipare ai tornei. E quindi Acqua Joy è un luogo ideale dove trascorrere una giornata intera all'insegna dell'allegria e del divertimento in quel di Rivoli. Andiamo a vedere le tariffe. Per quanto riguarda l'Acqua Joy, le feriali sono interi 15-16 euro, ridotti dai 3-11 anni 13 euro, pomeridiano dalle 14.30 13 euro, festivi 20 euro e ridotti 15 euro dai 3-11 anni, pomeridiano dalle 14.30 a 16 euro e 13 euro. Naturalmente è obbligatorio l'uso della cuffia, appunto. Quindi l'Acqua Joy vi aspetta in quel di Rivoli con tante attrazioni, come dicevamo prima, e tante è proprio bella questa piscina, questo parco acquatico che vi aspetta in quel di Rivoli. Adesso arriva Elettra Lamborghini, bam bam, bambina.

Borghini nel sabato pomeriggio dell'Ambra Baci Cicocò, 27 giugno 2026. E adesso parliamo insieme di gelato. Andiamo a vedere il Gelato Lab. Ce ne andiamo ai Ronchi Verdi in questo pomeriggio, perché ci sarà Alberto Marchetti per imparare a fare il gelato. E il gelato artigianale diventa protagonista ai Ronchi Verdi di Torino quest'oggi, a partire dalle ore 15 fino a questa sera. Torna la rassegna di Food Entertainment e Teaching firmata 2B Experience. Dopo i precedenti appuntamenti dedicati alla pizza, alle crostate, ai biscotti e ai cocktail, adesso tocca ai gelati. Il nuovo incontro sarà interamente dedicato al simbolo dell'estate, con un laboratorio pensato per le famiglie e i gruppi di amici in collaborazione con Alberto Marchetti, nome storico del panorama gelatiero sabaudo. La cornice scelta appunto è quella dei Ronchi Verdi in corso Moncalieri 466, storico club sportivo e business center cittadino. Il laboratorio è a numero chiuso e ce ne sarà uno alle 15, 16.30 e alle 18, dalla durata di circa un'ora e mezza ciascuno. Ogni partecipante avrà a disposizione una postazione attrezzata e potrà assistere alla mantecazione dal vivo, conoscere la storia del brand Marchetti e degustare un gelato a scelta tra una crema, un sorbetto alla fragola, un lactose free da personalizzare con diversi topping. A chiudere il pomeriggio sarà un momento di festa con musica, allestimenti dedicati e spazi pensati per le fotografie. Ricordatevi che i posti sono limitati, non so se ce ne sono ancora, e la prenotazione è obbligatoria. Quindi per ulteriori informazioni tobeexperience.it, in corso Moncalieri 466 a Ronchi Verdi questo appuntamento quest'oggi. Il costo è di 15 euro per ogni partecipante, 25 per 2 e 35 per 3 persone. Quindi questo laboratorio a numero chiuso, quindi Gelato Lab a Ronchi Verdi con Alberto Marchetti. Adesso ce ne andiamo a dove? In un posto che al Sacchi piace tantissimo, in Giamaica, va bene? Ci viene a trovare Huggle Solto. Questa è Jamaican. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Anche questa è una canzone estiva, forse è un'apertura, diciamo così, della serata in discoteca. Molti la mettono come apertura, secondo me. Il Sacchi non ne fa più serate in discoteca, quindi sta immaginando di stare appunto ad una grande enorme console e cominciare la serata.

allora l'abbiamo preso un bel po' di ritmo, eh. Hagel insieme a Solto, Jamaican Bam Bam, ma quanto mi piace questa canzone. Ragazzi, siete qui con me, con il Carmelo Sacchi, nell'ambito dell'Ambarva Cicico Call, lo show alla radio, sino alle 15.35 minuti primi, e adesso parliamo di Eros Ramazzotti. Torna a Torino, appunto, con una storia importante, World Tour. Sicuramente ci sarà il Pienone, però non so se ci sono ancora posti, però va bene. Eros Ramazzotti vi aspetta e ha preso ufficialmente il via il 14 febbraio il suo tour, e passando dall'Arena di Parigi, poi ad Amsterdam e in 30 paesi in tutta l'Europa, nel Nord America, Canada e America Latina. È tornato a Torino, l'italiano più internazionale del pop, e tornerà appunto a calcare i palcoscenici, appunto, con una storia importante, World Tour. No, non posso, non mi resta di più che una storia importante. È un progetto che riporta la sua voce anche negli stadi italiani dopo grandi successi e riconoscimenti globali. Lo sappiamo tutti che l'Eros nazionale è importantissimo. L'appuntamento è fissato per questa sera all'Allianz Stadium, ultima tappa italiana di una serie di concerti che includono anche Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina e Bari. Ramazzotti torna dal vivo con una selezione di brani che hanno segnato decenni di musica italiana, confermando ancora una volta il suo legame con il grande pubblico. Quindi grande Eros questa sera, che è un evento è atteso, che inserisce appunto il tour in un respiro nazionale ed internazionale. Quindi questa sera al Torino Allianz Stadium c'è Eros Ramazzotti. Non so se ci sono ancora biglietti, in corso Gaetano Uscirea 50 a Torino. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it, ma sicuramente ci sarà il sold out. E chissà se canterà questa canzone. Cosa sono andato a pescare del Ramazzotti vecchi tempi? Ve la ricordate questa? Ma che bello questo amore! È una canzone dolcissima, veramente.

da Eros Ramazzotti in concerto questa sera all'Allianz Stadium. Chissà se la farà questa canzone, Cosa sono andato a pescare, ve la ricordate? Ma che bello questo amore. Nel sabato pomeriggio dell'Ambra Bacicico con lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, che adesso vi porta a passeggiare nel verde della natura del Cuneese, però con cosa? Non a piedi, non in macchina, non in bici, ma con gli alpaca, questi animaletti simpaticissimi, coloratissimi, bellissimi, con le orecchie all'insù. Bello. Domenica 28 giugno a Canosio, nel Cuneese, tornano le passeggiate con gli alpaca, organizzate da My Alpaca. Le passeggiate si terranno alle 10 di domenica mattina, alle 13.30 e alle 15.30. La durata è di circa 1 ora e 30 minuti, il dislivello di 150 metri. Si tratta di un'occasione speciale per scoprire le meraviglie della natura in dolce compagnia con gli alpaca, in un prato ricco di meraviglie e segreti. Il costo degli adulti è di 10 euro a persona, per i bambini dai 15 agli 11 anni 5 euro. Per informazioni 349-680-0643, reineiro.filippo@gmail.com della Mair Alpaca. Quindi, una bella esperienza questa. Domenica 28 giugno alle 10, alle 13.30, alle 15.30 si passeggia con questi animaletti bellissimi che sono appunto gli alpaca.

Altro saltino indietro nel tempo, Fall 65, torinesi più che mai. Ma quanto erano giovani nella copertina del disco? Veramente tanto. Questa era I'm Blue, dabdi, dabda, canzone secolare che abbiamo ascoltato in questo sabato pomeriggio. E adesso parliamo di una sagra che c'è in quella di Cirié e provincia. Andiamo a vedere la sagra del salame di Turgia ai Devesi di Cirié, con appunto il salame, musica e tanta gastronomia. Il tutto fino a domenica 28 giugno ed è partito ieri 26 giugno. Nella borgata Devesi di Cirié, la festa patronale di San Pietro Apostolo, da alcuni anni per iniziativa della Proloco diviene appunto il Festa Reul ed è abbinata alla sagra del salame di Turgia fino al 29 giugno. Appunto questo appuntamento, la musica e l'enogastronomia vi aspettano e la fanno da padrone nella manifestazione patrocinata dalla città metropolitana di Torino. Oltre al mojito party, alla serata insegna dei piatti della tradizione, gli amanti delle sette note del ballo possono apprezzare appunto la musica da discoteca questa sera con la Mobile Energia e domani con il DJ set Alba DBJ. Invece lunedì c'è musica liscio con l'orchestra di Enrico Negro. Per chi non lo sapesse, alla secolare tradizione alimentare contadina nelle valli di Lanza e del loro territorio appunto appartiene il salame di Turgia. È un insaccato di umili origini ottenuto con le carni di vacche non più produttivi e quindi destinate alla macellazione. Alla carne bovina vengono aggiunti lardo suino, sale, pepe, noce moscata. Mi viene già da mangiare, da avere fame, anche se sono quasi le 3:30 del pomeriggio, e altre spezie, aglio e vino rosso locale. Nel 2021 è stato il primo giorno in cui appunto c'è stata questa prima manifestazione e poi è stato inserito appunto nei prodotti del paniere della provincia di Torino. Il salame di Turgia è diventato una ricercata ghiottoneria da riscoprire e gustare, sia cruda che cotta. Quindi questa sera discoteca Mobile Energia, domani DJ set Alba DBJ e lunedì Enrico Negro. Per ulteriori informazioni 379 21 88 125 per quanto riguarda la sagra del salame di Turgia ai Devesi di Cirié 2026.

Buon vento, grande canzone per quanto riguarda il buono e bravo Jovanotti insieme ad Alfa. Alfa era da una vita che voleva fare una canzone con Jovanotti e ci è riuscito. Buon vento, bella bella. A questo punto io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana sempre dalle 14 alle 15.35 minuti primi dagli studi di RNC appunto sui 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento, sia stata molto estiva e penso di sì. Con la musica abbiamo ascoltato delle belle canzoni e abbiamo visto e sentito anche tanti degli appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Tra l'altro, se avete degli appuntamenti nelle vostre proloco, nelle vostre cittadine, nelle vostre parrocchie, ovunque voi siate, mandateci una mail a redazione@rncweb.it. vi saluto, buon weekend a tutti, un bacione e alla prossima settimana. Ciao ciao a tutti dal Carmelo.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: RNC in blu.
3: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
4: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono!

0: In bocca al lupo!
1: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
2: Buongiorno a tutti, io sono Simone Armiento e oggi ci siamo per raccontarvi dell'uomo del momento, quello lì che fra qualche giorno diventerà una delle persone più ricordate di nuovo per la nostra letteratura e per il nostro ambito fumettistico. Sto parlando di Zero Calcare, che da scrittore e da fumettista è diventato per tutti noi invece un mito. Amato da tutti, Zero Calcare, fumettista amato in tutto il panorama fumettistico, sia in Italia che all'estero. Pure chi non piace Zero Calcare, credo che piaccia Zero Calcare. Creatore dei libri a fumetti più amati, in tutta Italia, come Le profezie dell'armadillo, Un polpo in gona, tante altre ancora, raccontano le paure di più generazioni all'interno di esso, raccontando ansie, problemi del futuro, problemi del passato, modi di comportamenti e soprattutto di verbi che si hanno tra giovani e vecchi soprattutto. Ma sempre raccontato con un umorismo mai scontato, ma anche con una profondità molto unica nel suo genere. E se no che stiamo parlando anche di una persona che riesce anche a stranamente a relazionarsi, essendo che lui stesso si trova molto, molto indaffarato in queste tipologie di istituzioni. Ma soprattutto si sente escluso e anche non al suo posto. Cercano sempre di raccontare con il suo umorismo. Ma nonostante la prima volta che venne candidato per un concorso, ovvero il premio Strega, riuscì solo ad arrivare secondo, ma riuscì a essere sempre riconosciuto come il libro dell'anno della trasmissione Fahrenheit di Radio 3, la Radio 3 della Rai. Dopo quell'evento si aggiudica molti altri premi, come quello di Attilio Micheluzzo dei Napoli Comic Con per Cobain Calling del 2017. Vedete, un libro tradotto bene in 8 lingue, che parla dei suoi grandi viaggi che aveva del suo viaggio che aveva fatto in Curda, e anche raccontare una situazione che raccontarla oggi per qualcuno sarebbe stata un po' scontata, ma è anche molto sensibile raccontare un evento così pericoloso e soprattutto triste. Oppure nel 2019, quando venne concessa una mostra al Maxxi di Roma, il grande museo dell'arte moderna e contemporanea, per scavare fossati e nutrire coccodrilli. Tutto per fortuna organizzato tutto dalla Bao Publishing, che mai sarebbe diventato quel grande fumettista che noi conosciamo senza l'aiuto di questo editore, che realizzò tante copie per ogni suo fumetto. Ancora oggi continua a fare questo lavoro in maniera salda e soprattutto di grande dedizione. E non solo nel panorama cartaceo dei fumetti, ma pure nell'animazione. Se ricordate molto bene, e dimentichiamoci anche del film che c'è stato nel 2018 o era 19, ci furono delle serie durante il Covid, dal 2021 e 2023. E in ordine anche del fatto che questo 27 maggio arriverà anche la terza stagione, la terza serie, voglio raccontarvi anche cosa abbiamo capito. Cosa ho capito delle due serie precedenti, nata soprattutto dalla paura di realizzarle, dal niente di nuovo sul fronte di Rebibbia, dato dopo l'arrivo della prima serie, ma ha raccontato tutto in una maniera quasi ansiogena, dove spiega non solo il periodo della pandemia di Covid-19, ma anche le ansie e preoccupazioni pensando al preparazione, credendo in un assicurato fallimento in un cartone che riguardava praticamente lui, essendo che lui non è purtroppo come i grandi eroi che erano stati come Silver o Iacovitti, ma anche lui ha fatto un grande lavoro Lavoro nel rappresentare una serie che è adulta per davvero. Non perché si dicono parolacce o si fanno sfondi al sesso, ma perché è attuale e fa paura anche. Racconta veri argomenti che si devono purtroppo raccontare tra ragazzi che diventano uomini pian piano. O anche donne o anche bambine che diventano donne anche. Ragazze. Ma alla fine questa serie anima... uscita il 17 novembre del 2021 sulla piattaforma Netflix, di cui il fumettista è autore e anche interprete, diventa rapidamente il primo prodotto italiano a finire tra le tendenze nella piattaforma e il più visto in tutta Italia, vincendo pure il premio Sergio Bonelli grazie alla serie del 23, cosa che sembrava da molti quasi impossibile dopo l'insuccesso che è stato con la serie animata di Adrian, che a nessuno piaceva. Però è appunto per questo che le persone pensavano che non fu una buona idea fare questa serie dedicata a lui. Però si sbagliavano ed è stata una scelta grandiosa. Che è anche ironico, essendo che la serie che parla di qualcuno che era forse anche esteticamente un pochino più attraente sia stato uno schifo, mentre questa qui che riparla di uno sfigato praticamente della vita, che però è molto più umano e quindi riesce a entrare in tutti noi, è stato uno dei personaggi più amati in tutto il panorama italiano di questo tempo. La stessa cosa vale anche per questo mondo non mi renderà cattivo, diventando una delle serie animate italiane più popolari. Le sue serie non sono considerate animazione per adulti, non per il mio me. Non per le mie mero parolacce o per i temi, ma per i temi trattati nella nostra Italia, raccontata con sarcasmo e cinismo che lo rendono sempre umoristico ma anche profondo. Cercano sempre di rendere il tutto velato, senza che sia una cosa tipo un manifesto al riguardo. Facendo pure un cameo anche nel film di Margini, di Niccolò Falsetti, per il quale ha realizzato pure le locandine e le copertine dell'album della colonna sonora. Quindi andrà avanti, andrà indietro, oppure andrà fin troppo avanti o fin troppo indietro. Come diranno tutti, questo uomo non smetterà mai di sorprenderci. E come dicono quasi tutti, non aver paura di andare avanti. Tu fallo. Se non succede niente, allora è colpa tua. Se succede qualcosa di bello, allora è colpa tua lo stesso. Comunque sia, ragazzi, non voglio andare cose e non voglio fare il romano, e quindi fino al 27 di maggio vi auguro a tutti voi una bella giornata. Dai Roma!
1: E adesso un po' di musica! Francesco Gabani con Fogli al gelo.

0: Ok, buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Alberto Femia e da questo momento mi vedete Teatro 8.
1: E io sono Simone Armiento.
2: Davide.
1: Ah, la primavera è una delle quattro stagioni in cui si divide l'anno. Viene dopo l'inverno e precede l'estate. Le posizioni del sole e della terra nel corso delle stagioni. Nell'emisfero boreale la stagione ha inizio attorno al 20 marzo, in coincidenza dell'equinozio. Il termine indicativo è invece fissato al 21 giugno, prima che si verifichi il solstizio d'estate. Per quanto riguarda l'emisfero australe, la primavera occupa il periodo del 23 settembre dal 21 dicembre, ovvero in corrispondenza dell'autunno boreale. In senso meteorologico, la stagione va dal 1 marzo al 31 maggio nella metà superiore del globo e dal 1 settembre al 30 novembre dall'altro emisfero. Dal punto di vista dell'astrologia, la primavera si caratterizza per l'ingresso del Sole nel segno zodiacale dell'Ariete, per il transito in quello del Toro e per l'uscita da quello dei Gemelli. In occasione dell'equinozio si registra una parità nelle ore diurne e notturne. Successivamente, le giornate acquisiscono progressiva lunghezza, fino a toccare il punto massimo sul fine della stagione.
2: L'elemento che contraddistingue la primavera è la rinascita della natura, con rifornimento di piante e campi, un tono alquanto differente, aderente allo stato d'animo di Baudelaire. Ritroviamo dei fiori del male.
1: Baudelaire,
2: l'immaginario obiettivo riconduce la primavera della stagione della rinascita, dopo un letargo metaforicamente di Alberto rappresentato dall'inverno, e secondo le ricerche degli studi condotti in America, nascere in tale stagione conferirebbe un maggiore benessere psicologico. L'astrologia occidentale associa tra le quattro elementi classici della primavera corrisponde all'aria, tra l'età della vita, dall'infanzia e dall'adolescenza, dai punti cardinali all'est, dai temperamenti umorali del sanguigno e dalle parti della giornata del mattino, dalle fasi dell'opera alchemista all'Alberto.
0: In Italia, tra le principali festività della stagione sono Pasqua, festa mobile che cade di domenica nel periodo tra il 22 marzo e il 25 aprile. Alla festa sono collegate alla Settimana Santa, ovvero quella precedente, e lunedì dell'Angelo, ossia il giorno successivo, l'anniversario della liberazione d'Italia, celebrato il 25 aprile, la festa del lavoro, che ricorre il primo giorno di maggio, la festa della Repubblica Italiana, calendarizzata al 2 giugno. Durante la primavera cade anche il pesce d'aprile, celebrato il primo giorno di tale mese. Secondo la tradizione marinaresca toscana, per le forme di vita marine come i pesci, la primavera arriva un mese prima rispetto agli esseri viventi terrestri, iniziando il 21 febbraio.
2: Il mio compleanno
1: 21 febbraio? Ah sì, è vero, si ritorna da te. Non dovevi dirlo.
0: Questo presunto fenomeno prende il nome di primavera a mare, o primavera del mare, o primavera nel mare, o primavera al mare.
3: C'era una volta in America. L'incredibile storia dietro il capolavoro di Sergio Leone diventerà un film. Ora vi spiego. Leone Film Group svilupperà un film dedicato alla lunga e tormentata realizzazione di C'era una volta in America di Sergio Leone, ovvero il gangster movie di Sergio Leone. Per molti è semplicemente uno dei più grandi film della storia del cinema. Ma dietro c'era una volta in America si nasconde anche una delle produzioni più lunghe, travagliate e ossessive mai affrontate da un regista. Ora, quella vicenda diventerà a sua volta un film. Secondo quanto riportato da Variety, Leone Film Group ha annunciato lo sviluppo di un film dedicato alla genesi del capolavoro di Sergio Leone, raccontando i 15 anni che il regista impiegò per trasformare il suo sogno impossibile in realtà. Il progetto, ancora senza titolo ufficiale, nasce proprio dalla volontà di riportare sul grande schermo il lato più umano e tormentato di Leone. Non soltanto il cineasta, che ha rivoluzionato il western con la trilogia del dollaro e c'era una volta il west, e anche giù la testa. ma soprattutto un uomo disposto a sacrificare tutto pur di realizzare quello che considerava il film definitivo della sua carriera. A spiegare meglio la natura del progetto è stata Raffaella Leone, figlia del regista e CEO della società di produzione, che ha definito il film la storia di un uomo che ha inseguito un sogno per tutta la vita. Un'ossessione creativa che portò Sergio Leone a dedicarsi quasi esclusivamente, appunto, a C'era una volta in America, per oltre un decennio, affrontando continue difficoltà produttive, finanziarie e artistiche. Il film seguirà diversi momenti della vita del regista, intrecciando passato e presente, attraverso numerosi salti temporali. La narrazione partirà dall'infanzia romana di Leone e attraverserà città simboliche della sua carriera come New York, Los Angeles, Parigi e Cannes. Ed è proprio il Festival di Cannes ad avere un ruolo centrale nella vicenda. Lì Leone incontrò il produttore Aaron Minshan e sempre lì il film venne presentato nel 1984, accolto inizialmente in maniera molto diversa rispetto allo status leggendario che avrebbe conquistato negli anni successivi. Oggi infatti C'era una volta in America viene considerato uno dei gangster movie più importanti di sempre, ma la sua uscita fu tutt'altro che semplice. Perché? Negli Stati Uniti d'America il film subì pesanti tagli da parte dello studio, che ne modificò persino la struttura narrativa voluta da Leone. Una scelta che compromise la ricezione iniziale dell'opera e che il regista visse come una profonda ferita artistica. Solo col tempo, grazie al recupero della versione integrale e alla rivalutazione critica internazionale, il film è stato finalmente riconosciuto come il capolavoro che Leone aveva immaginato. Dietro alla macchina della presa del nuovo progetto ci saranno Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, già noti per la serie crime The Bad Guy. I due registi stanno scrivendo il film insieme a Ludovico Rampoldi e Davide Serino, autori che negli ultimi anni hanno contribuito ad alcune delle produzioni italiane più apprezzate nel panorama seriale. Il progetto rappresenta anche una nuova fase per Leone Film Group, che continua a rafforzare il proprio profilo internazionale. Oltre al film dedicato a Sergio Leone, la società sta lavorando a diversi titoli destinati al mercato globale. Tra questi figurano Bad Boys Girl, adattamento cinematografico della popolare saga Wattpad di Blair Holden, e il remake inglese di Folle Menti di Paolo Genovese, grande successo box office italiano. In sviluppo anche la versione internazionale di I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante, che vedrà protagonista Penelope Cruz. Ok ragazzi, noi ci vediamo dopo con l'argomento dedicato a The Batman parte 2, divisa in due parti, e poi noi ci concentreremo sul main event dedicato ai Minions, in cui io collocherò il caro Franceschino, se abbiamo tempo, ovviamente. A dopo, ciao ciao!
4: Bravissimi ragazzi, bravissimi! Anche oggi siete stati meravigliosi! È arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
5: RMC, Torino e provincia, 107.400. Cuneo e provincia, 107.300.
6: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continua la ricerca delle vittime dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 il bilancio dei morti accertati, oltre 50.000 le persone che restano disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche 4 italo-venezuelani e continuano anche le scosse di assestamento arrivati nel paese. Soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Medio Oriente, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto l'accordo quadro fra Libano e Israele definendolo umiliante e vergognoso e una rinuncia alla sovranità. Per il leader del gruppo sciita filo-iraniano, l'intesa firmata ieri sera a Washington legittima la continua occupazione israeliana nel sud del paese dei Cedri. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono le 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale.
1: L'Anfa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta. Una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il capo dello Stato. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo, sì, 43 anni, connazionale, amico di famiglia delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
3: RNC presenta
4: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
5: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi, e benvenuto anche a Paolo Accorona, peraltro l'unico uomo di questa puntata, perché stavo ragionando sul fatto che ci verranno a trovare tutte autrici, tutte donne. Vado con ordine. Avete presente quel momento in cui le vacanze sono finalmente iniziate, tutto sembra pronto per essere perfetto e all'improvviso succede qualcosa che ribalta completamente i piani? O quando vi guardate intorno e vi rendete conto che le persone che avete vicino, che sia una nuova vicina di casa o una persona con cui chattate ogni giorno, beh, nascondono un segreto? Oggi viaggeremo tra misteri grandi e piccoli, indizi da decifrare e avventure estive del tutto imprevedibili. Parliamo di libri, ovviamente, di libri avventurosi da portare con voi durante le vacanze. Partiamo proprio con un'atmosfera da vacanza, perché ci ha raggiunto Irama.

0: in questa che è un po' quasi l'ultima e la penultima puntata prima della pausa estiva vi avevo detto in apertura che tra i libri che avremmo aggiunto alla nostra biblioteca dei ragazzi ce n'è uno che io vi consiglio assolutamente di mettere in valigia o di leggere nelle vostre stanze nei prossimi mesi perché vi terrà tanta buona compagnia. Si intitola Pia, Pepe e i ladri di biciclette. Questo libro scritto da un'autrice tedesca che io ho potuto leggere in italiano grazie alla nostra ospite Valentina Freschi che è con noi. Valentina, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te, perché io non parlo il tedesco, non l'avrei mai letta questa storia se non fosse per te. Tra l'altro, Valentina, è la prima volta che tu ci vieni a trovare alla Biblioteca dei Ragazzi. Io spero non l'ultima, perché Valentina è fantastica, peraltro pluripremiata. Quindi per me è un onore averti qui.
1: Beh, ma grazie mille, è un onore mio.
0: Pia, Pepe e ladri di biciclette, io mi sono tanto divertita a leggere questa storia, quindi spero davvero di contagiare con il mio entusiasmo anche chi ci ascolta. Temo non potremo raccontare tantissimo perché c'è un mistero da scoprire, non vorrei spoilerare troppo, tu mi aiuterai.
1: Infatti si tratta di un giallo, quindi dobbiamo stare attente a non svelare tutti troppi dettagli per arrivare alla soluzione prima di aver letto il libro, che confermo è molto divertente sia da leggere, ma per me lo è stato anche da tradurre.
0: Senti, era la prima volta che tu traducevi questa autrice, della quale non ho detto il nome perché, come hai intuito, temo di sbagliare la pronuncia. Lei si chiama
1: Marie Hüttner e questo è il suo libro di esordio, e quindi sì, è anche la prima volta che io la traduco per forza di cose, spero non l'ultima. Infatti c'è anche un seguito alle avventure di Pia e Pepe, vediamo se e quando arriveranno in Italia.
0: Questa è una bella notizia. Pia mi sta molto simpatica, ecco, possiamo raccontare un pochino di lei e sicuramente anche di una nonna che poi è coprotagonista di questa storia.
1: Esatto, sì, Pia è una ragazzina di 11 anni, estremamente simpatica, estremamente indipendente, e sicuramente questo lo deve molto anche alla nonna, che per lei è una figura di riferimento, tanto che questa nonna, noi leggendo il libro la conosceremo abbastanza avanti nella storia, ma in realtà ci sembra, leggendo, di conoscerla fin dalle prime pagine, perché anche se non è presente fisicamente lo è diciamo nello spirito, ecco, accompagna le avventure di Pia e poi del suo socio, diciamo, Pepe.
0: Infatti una nonna con la quale ho alcune cose in comune, tra cui la passione per i colori, perché la nonna Lore ha una casa molto colorata perché sostiene che i colori parlano dell'anima delle persone. Io questa cosa la sostengo da tempo.
1: Esatto, è vero, la nonna Lore è molto eccentrica, possiamo dire molto creativa, artistica, e questo si esprime anche nella sua casa, che è un luogo del cuore di Pia, in cui lei trascorre sempre le vacanze. Anche quest'anno si reca a trascorrere le vacanze estive, però quando arriva avrà inizio un'avventura che di sicuro non si era aspettata di vivere, e questa casetta è colorata fin da fuori, è gialla, la porta blu, la staccionata addirittura a pois, un giardino pieno di acchiappasogni che suonano al primo alito di vento, di ghirlande che si illuminano appena cala la sera, quindi ecco, è un luogo molto particolare, e queste stanze colorate sono sicuramente protagoniste della storia.
0: Una cosa che sicuramente possiamo dire, perché insomma lo scopriamo, lo apprendiamo fin dall'inizio della storia, è che il problema tutto parte dal fatto che questa nonna all'improvviso scompare e Pia comincia a fare una serie di congetture su dove possa essere la nonna.
1: Esatto, Pia arriva in questo paesino che si chiama Kleinfunkenwalde, è un paesino di fantasia dove abita la nonna, e arriva come ogni estate alla stazione, però non trova nessuna nonna Lore ad aspettarla. E quindi qua parte già il mistero. A un certo punto decide di andare da sola a casa sua e anche a casa non la trova, e quindi partono le congetture. Allora Pia tira fuori il suo taccuino, brava detective in erba, a prendere appunti sulle possibilità, sulle possibili cause di questa assenza, e quindi immagina che la nonna possa essere rimasta vittima di un'intossicazione alimentare, una cosa che tra l'altro era già successa in passato, che possa essersi rotta una mano cadendo dal ciliegio, anche questa cosa già successa, insomma tutto molto significativo del personaggio che è questa nonna. Immagina che possa essere andata dalla parrucchiera e non contenta scelta del taglio di capelli, essersi chiusa in bagno, non avere più coraggio di uscire, ecco, tutte ipotesi molto fantasiose, e poi quella che sarà invece la realtà dei fatti risulterà essere forse ancora più fantasiosa di queste ipotesi di Pia.
0: Non spoileriamo nulla perché nel titolo ci sono delle biciclette, tra l'altro una bicicletta in particolare. Io tra l'altro in questo libro alcune cose mi sono dovuta andare a cercare se erano vere oppure no, un po' perché confesso la mia ignoranza, quindi perché ad esempio Pia fa spesso riferimento a dei modelli femminili, no? A delle donne che hanno compiuto grandi imprese. E qui chiedo aiuto a te, Valentina, ma ad esempio Anne Margaret Nilsson esiste?
1: Allora, è una ricerca che naturalmente ho fatto anch'io, perché l'autrice e Pia lo racconta in una maniera così realistica che ci si crede. Ora, io non vorrei dire una cosa per un'altra perché non si sa mai, ma dalle mie ricerche risulta che queste donne forti che lei cita in varie discipline non esistono, quindi io penso di poter dire con abbastanza sicurezza che si tratta di invenzioni dell'autrice, però invenzioni ottimamente riuscite.
0: Fantastiche, sì, infatti, molto verosimili. Tant'è che poi a un certo punto mi sono chiesta, ma Matador, no? Che lo possiamo dire, insomma, è una bicicletta, ma esiste Matador?
1: Allora, secondo me anche la bicicletta non esiste, però il nome è scelto con una grande simpatia, perché quando si arriva al nome della bicicletta, la nonna è già stata descritta, insomma le sue imprese sono in parte già state raccontate da Pia, e quando Pia si imbatte in questo nome Matador, sulle prime non lo collega a una bicicletta, lo collega alle corride ovviamente, e quindi si chiede se a Kleinfunkenwalde, questo paesino un po' sperduto, insomma, immagino, possano svolgersi delle corride. E dice: dopo tutto la nonna aveva il brevetto da sub, aveva sorvolato il delta dell'Okavango su un piccolo aliante e una volta era arrivata prima a una gara di corsa col Tosa Erba, perché non le corride quindi insomma sono tutte invenzioni molto fantasiose che però alla fine contestualizzate nel personaggio della nonna ci stanno.
0: Sì decisamente, insomma l'avete capito, è una storia avvincente, vi terrà tanta buona compagnia. Poi ci sono anche tante cose, insomma, che poi, non so, lette da adulta comunque fanno riflettere, anche insomma la famiglia di Pia, insomma non voglio spoilerarvi troppo. C'è anche questo Pepe che scoprirete, altro personaggio molto interessante. Vi diciamo solo, io e Valentina, che quando appunto si presenta lui è Pepe Caruso, l'uomo che fa il caso vostro, quindi.
1: Addirittura l'ha stampato su un bigliettino da visita, anzi l'ha scritto perché è un bigliettino da visita autoprodotto, e quindi lui, un detective che si sente professionista, si presenta appunto come l'uomo che fa il caso vostro, e in effetti, nonostante Pia all'inizio sia un po' riluttante ad accettare il suo aiuto, a mettersi in società con lui, poi invece questa coppiata si rivelerà vincente.
0: Molto, molto vincente. Insomma, Valentina, che tu ti sia tutto sommato anche divertita a lavorare a questo libro, lo posso intuire, proprio perché la storia è avvincente. C'è anche l'audiolibro, che poi è una caratteristica di Amon Sraga, è una cosa molto bella anche questa.
1: La trovo molto bella anch'io, infatti da poco ne ho riascoltato una parte e ho dovuto fermarmi perché i miei figli naturalmente esigono di essere presenti anche loro, non posso andare avanti per conto mio. Comunque ecco, in famiglia è una cosa molto apprezzata il fatto che le storie siano poi accompagnate dagli audiolibri letti benissimo, tra l'altro.
0: Infatti, Valentina, è stato proprio tanto bello conoscerti, torna presto.
1: A presto, grazie mille.

0: Edizioni Corsare ho tra le mani questo libro bellissimo che si intitola La mia strana vicina, che ci permette innanzitutto di ritrovare un'amica ormai della biblioteca dei ragazzi, quindi do subito il bentornato, ma l'avevamo minacciato e promesso, a Erika Vale Morello. Ciao cara, tutto bene?
1: Ciao, sì, sempre contentissima di tornare qua.
0: E sei tornata con un'amica che conosciamo subito, si chiama Gloria. Gloria Danili, ben arrivata.
2: grazie mille, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, a questo punto facciamo così. Cara Erika, mi presenti Gloria? Cioè, che cosa, com'è nata la vostra collaborazione?
1: Sì, allora, molto volentieri. Allora, Gloria è un'autrice. Ci siamo conosciute circa 3-4 anni fa, non di più, e diciamo successivamente mi è arrivato tra le mani questo testo di Albo, ancora come dire un po' da lavorare, no? Però con un'idea molto chiara, molto forte. E adesso non vorrei dire tutto perché non vorrei spoilerare troppo, però Gloria è una persona molto carismatica, molto vivace, appassionata tra le tante cose, appunto, oltre che alla scrittura e alle storie, anche di streghe. Sì, questa storia era molto intrigante e molto interessante, e alla fine diciamo che poi abbiamo trovato lo slot libero tra anche i vari impegni, le varie pubblicazioni e soprattutto l'editrice interessata, cioè la Giuliana Santi di Edizioni Corsare.
0: E quindi così è nato tutto, da questa passione per le streghe che hai tu, Gloria, ma davvero così?
2: Sì, ma guarda, vabbè, penso come tanti di noi sono sempre stata affascinata dalle streghe, insomma, anche da adulta, andando a vedere le vere storie di streghe, nel senso anche, ecco, l'altra parte della storia forse non raccontata, anche cosa dire, questo senso di rivendicazione anche di tante donne che appunto sono state accusate ingiustamente nella storia, quindi sì, mi sento che come argomento insomma qualcosa molto molto vicino a me, e tra l'altro ho veramente in casa una giovane apprendista strega, nel senso che mia figlia, che si chiama Sofia, come la bambina protagonista dell'albo, insomma ha fondato insieme a un'amica un witch club a scuola, e quindi insieme a questa amica preparano pozioni magiche partendo appunto dalle erbe quindi io trovo sparse per casa timo, rosmarino, stavia, la lavanda, il basilico, insomma tutto quello che dovrebbe essere in cucina, e lei e questa amica inventano in modo appunto molto creativo e così anche spensierato queste pozioni magiche con parole in latino, parole prese anche in prestito magari dai libri di Harry Potter. Insomma, la cosa divertente è che il lunedì mattina loro vanno a scuola con questo termos di acqua calda e mettono in infusione tutte queste erbe, e la cosa appunto così molto, che trovo assolutamente divertente, è che questo succede dentro l'ufficio del preside, del loro head teacher, e quindi quando l'aula è libera, insomma mi sembra un po' come un moderno Albo Silente, no? Che presta, insomma, che si esatto, che accorda fiducia ai suoi, diciamo, studenti maghi, quindi sì, siamo un po' circondati da questa idea di magia, siamo sì.
0: Bellissimo. Quindi ecco, se tu avessi un comignolo immaginerei questi fumi colorati come li ha disegnati Erika, che spuntano fuori dalla tua casa. Che meraviglia. Senti Gloria, ma hai visto come la Sofia della storia non è la tua Sofia ovviamente, però hai visto come l'ha resa bellissima, libera e coraggiosa?
2: Adoro,
0: Erika.
2: Sì, adoro. Erika ha fatto un sacco di omaggi, di cui sono assolutamente onorata, anche appunto a Londra, che io avevo così un po' timidamente, non avevo messo tutte queste reference che appunto Erika invece ha con la sua fantasia incredibile ha inserito, quindi ecco, ci sono tantissime magie, quella che davvero è stata la nostra vita qua in Inghilterra, nel senso che la cosa magica, e quindi insomma ecco questo concetto di magia che alla fine veramente c'è e la sentiamo noi che lavoriamo nei libri per bambini, è che Erika non sapeva dove avesse abitato, insomma, un bel po' di anni fa in Inghilterra, e ha ritratto esattamente il punto di Londra in cui io abitavo. Io quando l'ho visto, che mi ha mandato questa immagine, ho detto, ma come facevi a saperlo? E lei non lo sapeva, ed è stato veramente qualcosa che ancora mi fa venire i brividi. queste coincidenze.
0: Erika, ma davvero così? Cioè, come ti è venuto allora?
1: Allora, sì, io so che Gloria abita a Londra, questo anche perché si sente anche dall'accento, lei è italianissima, però è praticamente ormai londinese. E io uscivo praticamente dalla lavorazione del libro di La caccia al tesoro di Zazie, ambientato a Parigi, che è tutta una caccia al tesoro all'interno di Parigi, e ho detto, vabbè, mi butto su un'altra metropoli. Cioè, in realtà questa storia veramente avremmo potuto ambientarla ovunque. Quando ho pensato un'altra grande metropoli, ho detto così mi faccio un altro viaggio, mi faccio un altro giro in un'altra grande città, ho pensato, beh, poi d'altra parte Gloria di Londra, allora comincio, mi butto. E ci sono state tante cose che come dire, mi hanno dato manforte dopo questa decisione, no? Perché poi, oltre appunto a questa vista iniziale che si trova nelle sguardie, dove c'è questa bambina con questa posa molto malinconica che guarda il Tower Bridge, e poi Gloria mi dice: non le ho fatto vedere sempre subito i disegni, perché è un po' quello che mi piace anche quando lavoro con un autore, lasciare un pochino anche la sorpresa, dando ogni tanto delle notizie, delle informazioni, però mi piace anche l'idea di sorprenderli alla fine. E quando effettivamente Gloria ha visto questa immagine, ha detto ma è praticamente la vista che avevo dalla mia prima casa. E poi quando i bambini, tra l'altro abbiamo entrambe due gemelli, quando i bambini erano ancora piccini ci siamo trasferiti verso la campagna, che era un po' il concetto che avevamo in questa storia, perché poi questa bambina doveva essere affascinata da questa vicina proprio perché arrivano in un posto della campagna dove ho detto facciamolo super radicale, c'è solo questo, c'è solo questa casa della vicina e nient'altro. E questo insomma mi ha permesso di disegnare anche la partenza da Londra, quindi tra l'altro con questo come traslochi con un bus a due piani. Sembra giusto. Poi vabbè, passiamo anche un attimino da Stonehenge, già che ci siamo, c'è anche Harry Potter, sempre comunque per tornare a dare la mano al testo e quindi all'autore, no, che ha già lavorato su quell'idea. Quindi per me così lavorare su un albo così diventa una specie di partita di ping pong.
0: Senti, ma Gloria, quando hai ricevuto le prime tavole, no? Perché appunto giustamente diceva Erika, mi piace un po' sorprendere l'autore, quali sono state le tue prime emozioni?
2: Beh, innanzitutto è il mio primo albo illustrato. Io finora ho pubblicato romanzi per ragazzi un po' più grandi, e quindi questo era completamente il mio primo albo illustrato, per cui non sapevo bene come aspettarmi, cosa aspettarmi, mi sentivo proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi ogni tavola che Erika mi mandava io come una bambina la mattina insomma di Natale. Anche perché appunto Erika mi ha fatto veramente tantissime sorprese, quindi ogni immagine che mi arrivava era un'emozione diversa. Mi ha fatto, ovviamente essendo ispirata alla storia appunto del mio trasferimento reale con la mia famiglia, quindi con una Sofia e un Davide che poi abbiamo inserito come nomi veri nel testo, non so, per esempio vedere la rappresentazione così appunto in chiave molto molto rock della mia famiglia mi ha fatto assolutamente insomma estremamente piacere, perché proprio una, ovviamente Sofia è diversa dalla Sofia che ha interpretato Erika, ma proprio questa chiave, insomma, questo entrare in un mondo quasi parallelo, in un mondo magico e di rappresentazione ovviamente fantastica nel senso proprio del termine. Quindi è stato veramente insomma un'emozione dopo l'altra, è stata una partita di ping pong assolutamente. Sì,
0: bellissimo. Poi tra l'altro insomma un libro che fa recuperare secondo me anche al lettore, ora per i più giovani forse è una cosa che hanno più nella loro pelle, noi adulti un po' la perdiamo, il piacere, anche il diritto di vivere in questa dimensione un po' sospesa in cui non c'è un confine netto tra quello che è vero e quello che non è vero, la realtà e quello che è magico. È bellissimo.
1: Sì, guarda, se posso, è stato un albo con cui ho potuto continuare un discorso che avevo appunto già cominciato con quell'altro albo che ho nominato prima, nel senso stare a fare Inizialmente sono addirittura partita dalle streghe di Roald Dahl, ci sono rimasti guanti nella nostra vicina. E poi dopo, in realtà, strada facendo, è stato proprio questo, cercare di sottolineare questa dimensione dell'infanzia, che dà questa grande importanza che poi l'adulto purtroppo si dimentica. E poi dopo però gli crea un sacco di problemi, secondo me, nella vita del quotidiano, perché si perde un po' quella sensazione di serenità. E invece, grazie appunto allo spunto che mi ha dato Gloria con questa storia, ho potuto fare anche un omaggio a Sendak e ci sono proprio andata secca, dritta, gamba tesa, senza mezzi termini, e quindi è stato veramente, per questa ragione qui, un lavoro molto molto felice per me.
0: Gloria, tu che ne pensi?
2: Sì, no, assolutamente, è stato letteralmente un viaggio. E per esempio, appunto, quando mi ha mandato la tavola del double deck, quindi dell'autobus londinese a due piani, mi ha fatto insomma estremamente piacere, anche perché le condizioni in cui noi ci siamo trasferiti ovviamente non erano double deck, era un van di quelli, insomma, che prenoti zeppo di scatole, quindi in realtà c'era veramente ci sono dei rimandi veramente molto divertenti, oppure anche il postino, che effettivamente il nostro postman che viene ogni giorno a portarci la posta si chiama Mr. Barry, quindi gli ho anche detto recentemente: guarda che stai diventando famoso in Italia, perché ti ho messo in un albo illustrato e la mia amica ti ha rappresentato. Quindi ci sono, insomma, per noi è veramente come un dono magico questo libro, perché insomma è veramente una trasposizione magica di un'esperienza appunto anche familiare, quindi spero che anche tutti i bambini possano in qualche modo ritrovarsi, riflettere, ed è un albo, secondo me, che va proprio gustato davvero insieme, con molta calma, con molta immersione, quindi è veramente un albo da gustare insieme, non so, una tazza di tè, nel senso è proprio ha bisogno di concentrazione, di focus per essere davvero compreso e appieno.
0: Magari con un termos d'acqua calda e qualche erba portata da casa.
2: Esatto, qualche erba.
0: Gloria, Erika, io vi ringrazio tantissimo, la mia strana vicina, mi raccomando, tanta fortuna per il vostro lavoro.
2: Grazie mille, Daniela.
1: Alla prossima, ciao.
2: Alla prossima, ciao.

0: Un libro, vi dicevo in apertura che volevo lasciarvi dei consigli di lettura da sfruttare nel corso dei prossimi mesi e sono sicura che vi appassionerà a leggere Io so tutto di te, e ne parliamo, non vi racconteremo tutto di questo libro e capirete tra poco il motivo, ma insomma ne parliamo con la sua autrice Chiara Cacco, che è con noi. Chiara, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno a tutti e tutte, è un piacere essere qui con voi.
0: Piacere nostro. Dicevo, non è che potremo raccontare tutto perché rovineremmo tutto raccontando tutto, essendo un thriller con un colpo di scena finale, e quindi insomma devo stare attenta. Mi aiuterai tu a non spoilerare troppo?
1: Certo, perché sennò nessuno leggerebbe un libro di cui conosce già il finale.
0: Per quanto sai che ci sono delle persone un po' strane che invece quando leggono i thriller vogliono subito sapere come finisce per capire se vale la pena leggerlo, ma sono strane secondo me.
1: Parecchio, direi. Diciamo che proprio una delle forze del giallo è quella di arrivare alla fine avendo tentato di scoprire chi è il colpevole proprio assieme a chi sta investigando all'interno del romanzo.
0: Eh già, e poi se lo dice Chiara, che è un'appassionata e un'esperta di thriller, ci possiamo fidare. Quando nasce la tua passione per i thriller?
1: Allora, io ho sempre avuto una passione per la lettura, leggo un po' tutti i generi, diciamo, però una buona storia che ha un bel mistero da risolvere mi è sempre piaciuta. La passione credo sia nata quando ero piccola, perché io vivevo in una casa di campagna dove c'era un'unica TV ed eravamo in 3 famiglie a vivere in questa grande casa, e vi assicuro che non ero io, non erano i bambini a scegliere cosa si guardava, era nella fattispecie mia mamma e mia nonna, e loro erano delle grandi appassionate di detective, La Signora in Giallo, Derrick e Colombo, e quindi sono cresciuta a pane e misteri. Penso che la mia passione sia nata proprio lì.
0: Che bello, insomma, mi sembrava che tu stessi facendo la descrizione della mia vita, Chiara.
1: Bene, sono contenta.
0: E tra l'altro mia madre continua a vederli anche su tutte le televisioni private, quindi quando la vado a trovare è sempre una costante dei miei pomeriggi. Questo, e aggiungiamo altri ingredienti della vita di Chiara, ne approfitto visto che è la prima volta che ci vieni a trovare anche per raccontare un pochino di te. Chiara insegna, quindi con i ragazzi ha a che fare quotidianamente, tra l'altro ha a che fare con i ragazzi anche in un ambito importantissimo che è quello della promozione della lettura. Sono tutti ingredienti che secondo me sono utili a capire perché questo libro Io so tutto di te vi terrà incollati dalla prima all'ultima pagina, perché tu i ragazzi li conosci bene, conosci il loro mondo, e secondo me anche il modo per stimolarli anche, no, a prendere in mano un libro e leggerlo fino alla fine.
1: Sì, tra tutte le cose molto importanti di cui si può parlare con i ragazzi, io ho scelto di parlare della loro quotidianità, perché come hai detto tu parto da quello che vedo tutti i giorni, sono un insegnante, vivo la scuola, sto con loro, osservo la realtà che li circonda, e oggi una parte di questa realtà è anche il mondo online, i social. Io sono nata, sono cresciuta in una generazione dove avevamo ancora il telefono fisso, però oggi i ragazzi di oggi sono nativi digitali, per loro tutto questo è normale, è sempre esistito. I social sono un mondo che può sicuramente da una parte creare conoscenza, relazioni, creatività, dall'altro però, proprio come accade all'interno di Io so tutto di te, possono essere anche una fonte di paura, di disagio, di tristezza. Dipende da come decidiamo di viverli. E per avere una scelta consapevole i ragazzi devono ragionare su questo argomento. E i libri, le storie sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo per questo scopo.
0: Non c'è dubbio, perché entrano magari apparentemente in superficie, ma poi lasciano delle radici profonde e naturalmente anche degli spunti per i ragazzi per riflettere. Veniamo alla storia, il mondo dei social è molto presente perché la protagonista, che conosciamo fin dalle prime pagine, Beatrice Labea, è una piccola star del mondo dei social.
1: E Beatrice ha 16 anni e ha un obiettivo, quello di diventare una star del web. Per questo passa tutto il suo tempo libero a pubblicare video, fotografie sui social più amati dai coetanei, quindi Instagram, TikTok, YouTube. E però una sera di ritorno da una festa accade qualcosa di molto spiacevole. Trova ad attenderla fuori di casa uno stalker mascherato che la mette di fronte a un ultimatum che per lei è impossibile: o chiuderà tutti i suoi social oppure lui rivelerà uno dopo l'altro dei segreti spiacevoli che dice di conoscere sul suo conto. Questo tentativo di aggressione non è che l'inizio di qualcosa che si trasforma ben presto in una brutta storia, dove il confine per Beatrice tra realtà e virtuale si farà pericolosamente sottile.
0: Quindi, come potrete intuire un po' il, diciamo, la suspense della storia è capire chi è questo

0: Stalker, e poi insomma incontreremo anche tutta una serie di altri personaggi che sono l'ex amica, l'ex fidanzato, qualcuno che l'aiuta, appunto Edoardo, Eddie, nello scoprire chi è questo stalker, e poi io tutto il resto non ve lo posso raccontare, mannaggia, Chiara.
1: Teniamo la curiosità.
0: Però alcuni spunti importanti forse li possiamo toccare. Tu l'hai già anticipato, il mondo dei social è un mondo in cui ci sentiamo apparentemente sempre connessi con gli altri e che invece poi maschera una profonda solitudine.
1: Beh, certo, come dicevo prima, il mondo dei social, ci sono sempre opinioni discordanti quando parlo di social a scuola. C'è chi vede solo i pericoli e chi invece vede solo le opportunità. Io credo che la verità sia nel mezzo. Provo a immaginare i social come un coltellino svizzero. Può aiutarci, ma solo se sappiamo come usarlo. Ad esempio, lo smartphone può essere uno strumento per fare molte cose, come i videogiochi possono allenare ad esempio la capacità di risolvere dei problemi, ma proprio come i social rischiano di isolarci se li usiamo in modo sbagliato, in modo eccessivo. E quindi bisogna, come dicevo prima, riflettere su quello che noi vediamo, farsi delle domande, imparare a capire per poter scegliere in modo consapevole. In fondo Io su tutto di te parlo proprio di questo, di Beatrice, che è una ragazza che per trovare la verità deve prima imparare a conoscere se stessa.
0: Sì, e per conoscere se stessi bisogna tirare giù la maschera. Ecco, anche il tema della maschera, no? È un tema importante. Ci sono delle feste a cui partecipa Beatrice in cui si indossa una maschera proprio per sentirsi più liberi. La maschera in fondo sono anche i filtri, no? Che usiamo sui social, la maschera col sorriso, no? Stentato che insomma i ragazzi appunto sui social mostrano, ma la sostanza noi stessi siamo sotto quella maschera.
1: Certo, questa maschera che lo stalker indossa è una maschera da coniglio, e parte dal fatto che Bea chiama i suoi follower per creare un senso di appartenenza, bunnies, come coniglietti. Proprio lei lo dice all'interno del romanzo, dice che si immagina i suoi follower come tanti coniglietti che scappano al di là dello schermo e che lei deve tentare di acchiappare. Però quest'immagine legata a qualcosa di dolce, rassicurante, che può creare appartenenza, fiducia e magari anche vicinanza, l'immagine di questi coniglietti, a un certo punto si ribalta, perché come dicevo lo stalker che la aspetta fuori di casa indossa proprio una maschera da coniglio. Mi interessava proprio lavorare su questo contrasto, cioè su come qualcosa che sembra innocuo, soprattutto online, poi possa cambiare completamente di significato. Un commento, un messaggio, qualcosa che all'inizio appare leggero, dopo può trasformarsi e diventare qualcos'altro. E questa immagine del coniglio, che è anche questa maschera che lo stalker poi indossa, si lega bene a questo immaginario. È familiare, rassicurante, ma proprio per questo, quando cambia, diventa pericoloso e inquietante. E quindi l'immagine della maschera, per cui ho scelto questo animale con questa faccia ambivalente, rappresentava molto bene questo concetto.
0: Poi ci sono anche delle altre storie che possiamo anche magari se credi sfiorare. Ad esempio c'è un'amica di Beatrice, Marta, che insomma si capisce è vittima di una avventura molto spiacevole, no?
1: Sì, Marta è vittima di un'avventura molto spiacevole, partecipa a una festa dove, ahimè, esagera e il giorno dopo si sveglia e non si ricorda più cosa è successo. Questo purtroppo ho preso spunto da molti fatti reali che mi capita di leggere e di sentire, e io spero che leggendo queste storie i ragazzi e le ragazze che li leggono poi si trovano a riflettere su quelli che sono i loro comportamenti, perché la storia diventa poi un tramite, e attraverso queste riflessioni arrivino a conoscersi e possano dire una cosa ad esempio: ma io come mi sarei comportata al posto di Marta in un'occasione del genere? E alla fine, rispondendo a queste domande, impariamo a conoscerci, perché crescere non è solo collezionare tante esperienze, ma è proprio imparare a capire come siamo, quello che ci muove, quello che ci spinge, quello a cui teniamo. E di fatto poi, quando impariamo a conoscerci, riusciamo a mettere in atto quelle strategie, quei comportamenti che ci aiutano a migliorarci. E quindi queste storie, che sono le storie di questi personaggi, in realtà io spero che poi si allarghino e diventino degli spunti di riflessione per ragionare sulle proprie vite.
0: È l'augurio ovviamente che facciamo nostro, inoltre, ma chi ci segue. Senti Chiara, ma quando si scrive un libro come questo, cioè tu in mente ce l'avevi già la fine o la fine è arrivata scrivendo? Come funziona?
1: Allora, ci sono generi dove ci si può lasciare andare al flusso della narrazione, lasciare che i personaggi veramente possano stravolgere la storia mentre si scrive. Io so tutto di te invece è un giallo, e come tutti quei romanzi che ruotano attorno a un mistero, per funzionare tutti i giallisti te lo potranno confermare, insomma, o almeno il 99,9% dei giallisti deve essere progettato. Cosa vuol dire essere progettato? Vuol dire decidere prima quello che io poi andrò a scrivere all'interno del romanzo. Ci sono tanti metodi di progettazione e io per scrivere questo romanzo ho utilizzato, poiché partivo dal mistero, cioè chi si nasconde dietro a questa maschera di coniglio, ho utilizzato quello che ci ha lasciato la regina del giallo, che è Agatha Christie, cioè partire dal mistero e andare all'indietro con delle domande per sviluppare tutta la trama. Quindi diciamo che prima di mettermi a scrivere io avevo già bene in mente tutto quello che sarebbe successo, dove erano inseriti i colpi di scena, le false piste e tutti quegli ingredienti che fanno sì che poi un giallo diventi godibile, fruibile. Perché è vero che fino adesso abbiamo parlato di riflessioni molto importanti che si spera di lasciare ai lettori, però anche questo è un genere di intrattenimento, perciò deve anche divertire e intrattenere. Perciò il finale era ben deciso prima di partire, qualcosa poi è cambiato in corso d'opera, però diciamo che mi sono attenuta a quella che era la progettazione e la scaletta.
0: Bello, mille curiosità, un mestiere meraviglioso quello che fai, Chiara, mi sembrava di vederti lì. È un po' come i detective, quelli che vediamo nei film, no? Hanno queste bacheche con tutte le frecce,
1: esatto,
0: le cose.
1: Esatto.
0: E quindi anche la scrittura di un giallo in fondo è così. Che bello, Chiara, spero di ritrovarti presto.
1: Anch'io, veramente, molto volentieri.
0: E allora vi ricordo per Gallucci, io so tutto di te, di Chiara Cacco. A prestissimo e buona estate.
1: Grazie e buona estate a voi.

0: E così tra una chiacchiera e una canzone siamo arrivati in chiusura di questa puntata, la penultima prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Abbiamo aggiunto la nostra biblioteca alla mia strana vicina per Edizioni Corsare, ne abbiamo parlato con Gloria Danili ed Erika Valle Morello, rispettivamente autrice e illustratrice di questo albo davvero delizioso. Valentina Freschi invece è la traduttrice di Pia, Pepe e i ladri di biciclette per Emon Saraga, una storia estremamente divertente e avventurosa che secondo me vi terrà ottima compagnia durante le vacanze estive insieme a Pia, questa ragazzina davvero davvero simpatica. E poi Chiara Cacco ci ha raccontato Io so tutto di te, anche in questo caso un giallo edito da Gallucci, un giallo che ha come sfondo anche il mondo dei social che i nostri ragazzi bazzicano parecchio, un libro davvero molto avvincente che peraltro ha vinto il premio Bancarellino 2026. E con questo è tutto, naturalmente queste chiacchierate le ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast. Io ringrazio Paolo Accorona che era in regia e come sempre ringrazio anche tutti voi per averci seguito anche questa settimana.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono e tanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Venezuela si scava alla ricerca di sopravvissuti dopo il forte terremoto di 2 giorni fa. Sono 920 le vittime secondo il bilancio ufficiale, 50.000 i dispersi. A Caracas il sistema sanitario è in crisi, fra le vittime anche 4 italo-venezuelani, 42 dispersi italiani, dice il ministro Tajani, arrivati dall'estero oltre 1.600 soccorritori. In Iran, alta tensione con gli Stati Uniti dopo i raid americani contro depositi di munizioni di Teheran e droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto. Il ministero degli esteri iraniano afferma infranto il memorandum d'intesa e il Libano Hezbollah boccia l'accordo siglato ieri sera a Washington fra Israele e il governo libanese. È una resa, dice il leader del movimento sciita filo iraniano. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che fornisce carburante all'area di Mosca. Tra le vittime decine i feriti. Altre 3 vittime nei raid russi sulle regioni di Dnipropetrovsk, Sumi e Zaporizhia. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, dice il presidente Zelensky. La polizia ha diffuso la foto del sospettato del triplice omicidio ieri sera nel quartiere Casalotti a Roma. Si tratta di un bengalese di 43 anni, amico della famiglia sterminata, padre, madre e famiglia e bambina di 8 anni, ferito il figlio di 20 anni. Il movente sarebbe passionale.
1: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento. Alcuni avrebbero anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ai domiciliari con braccialetto elettronico, Genti Berisha, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto, inseguendo a 180 km orari Berisha dopo che non si era fermato a un posto di blocco. Il GIP Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto appunto i domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da ormai diversi anni la diocesi di Cremona ha istituito un fondo di solidarietà gestito dalla Caritas diocesana per far fronte a situazioni impreviste di grande povertà che possono colpire singoli e famiglie. Si tratta della Borsa di Sant'Omobono, con un richiamo evidente al santo patrono, come racconta il direttore di Caritas cremonese, Don Pierluigi Codazzi.
3: Sant'Omobono è il patrono della città e della diocesi di Cremona. Era molto famoso per la sua totale dedizione ai poveri, aveva una borsa che si diceva fosse totalmente inesauribile. Da questo nasce l'idea di creare la borsa di Sant'Omobono.
2: Questo fondo di solidarietà è stato istituito nel 2020, come ricorda Alessio Antonioli del centro d'ascolto della Caritas diocesana di Cremona.
4: Era nata per dare risposta alle problematiche emerse con il periodo della pandemia, prosegue però tutt'oggi. È uno strumento fondamentale per cercare di sostenere persone e famiglie in situazione di temporanea difficoltà.
2: A raccontare uno di questi interventi è Paolo Bignelli, volontario di una delle unità pastorali della città di Cremona.
5: Una famiglia in fase di separazione che aveva accumulato diversi debiti, difficoltà proprio a seguire anche i figli. La mamma l'abbiamo supportata per trovare un appartamento, pagare dei debiti con le utenze, per poter fare i riallacci, trovare un altro lavoro, essere supportata anche nella gestione dei propri figli, e questo l'ha permesso di uscire da questo tunnel.
2: I numeri sono importanti, come conferma Alessio Antonioli.
6: La borsa di Sant'Omobono nel 2025 ha aiutato circa 566 tra persone e nuclei familiari in situazioni di difficoltà all'interno della nostra diocesi, e l'impegno della borsa di Sant'Omobono è stato di circa 63.000 euro per aiutare famiglie e persone in difficoltà a pagare utenze domestiche, spese mediche, spese legate allo studio, possibilità di reinserimento lavorativo. Questo lo abbiamo fatto grazie agli operatori e ai volontari delle 5 zone pastorali della diocesi. Ciascuna di queste in equipe ha valutato ogni singola domanda e cercato di dare risposta, coinvolgendo anche enti pubblici e associazioni presenti sul territorio.
2: Il lavoro di rete è essenziale, come conferma ancora Bignelli.
5: Un'altra situazione ancora, la figlia che ha problemi di vista seri, varie concomitanze hanno portato ad avere spese impreviste, gli occhiali diventavano una spesa ulteriore e insostenibile. Insieme a risorse della famiglia, nostre, della borsa di Sant'Omobono, siamo riusciti a dare una risposta anche concreta in breve tempo.
2: Un fondo di solidarietà che riesce a rigenerarsi anche grazie al contributo di chi è stato aiutato, come racconta ancora Antonioli.
6: Persone che sono uscite da un momento di difficoltà.
7: RNC.
8: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, oggi vorrei prendere in esame la parola del Vangelo, prendere la croce. Cosa significa? Significa fare la scelta dalla parte di coloro che aspirano alla vita, che trovano nella parola di Gesù il motivo di liberarsi da ogni soggezione interiore e mettersi in cammino verso il regno della vita. Per questo egli ha preso la croce. Chi sceglie la solidarietà con gli uomini, con i poveri, con gli oppressi, chi fa sua la speranza di coloro che non hanno altro patrimonio che la speranza, costui è nel regno di Dio e dalla parte di Gesù. C'è un'umanità invisibile che sta crescendo, che si sta costruendo. Ci sono delle correnti marine che attraversano l'oceano e fanno fiorire là dove dovrebbe esserci l'inverno. Fiorire gli alberi, fanno maturare la frutta, creano un clima moderato dove dovrebbe esserci clima rigido. Una corrente invisibile porta primavere di nuovo attraverso la massa dell'oceano. Attraverso la massa umana c'è una corrente del golfo. È per questo che dobbiamo essere ottimisti. Gesù ha vinto il male e basta che noi lo lasciamo agire perché il bene si diffonda.

Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia».

Nella prima lettura troviamo Eliseo che compie dei miracoli. Quello che vuole evidenziare non è la sua stabilità, ma le situazioni di bisogno che consentono a Dio di rivelarsi come colui che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Nel miracolo che viene descritto in questa lettura c'è una donna che vive in benessere, una donna che non chiede ma offre molto ad Eliseo, una donna col marito ma senza figli. Di fronte alla generosa ospitalità della donna, Eliseo si consulta col servo Gecazi per ricambiare la premura della donna. Nonostante le obiezioni della donna, Eliseo le annuncia la nascita di un figlio e così avviene. Può bastare un gesto di generosità, un'ospitalità amorosa per avviare un corso diverso dalle cose. Noi che siamo abituati a misurare l'efficacia dei processi sull'importanza o la consistenza delle cose, trascuriamo tutte le piccole cose, le piccole scelte, i piccoli atti, ma in realtà questa corrente del golfo ingloba in sé tutte le gocce, tutte le piccole particelle che emergono dall'esperienza vissuta. Come quando uno nel momento elettorale dice: «Cosa conta il mio voto tra tanti milioni?» Si consola ricordandosi che anche un infinitesimo qualcosa vale. Così, in modo più serio e sostanzioso, nei ritmi dell'esistenza una scelta fatta con generosità potrà sembrare inutile, ma in questa crescita organica dell'umanità nuova può essere la cellula che manca, il raccordo vitale necessario per qualcosa di più ampio e di più grandioso.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.

Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Con queste parole Gesù ci offre la libertà. Sembra una sfida impossibile. Come amare più dei nostri cari un Dio che non si vede? Dobbiamo smettere di leggere la scrittura con i paraocchi che ce la fanno interpretare solo secondo quello che concorda con le nostre abitudini mentali. Questo passo di Vangelo fa paura e di conseguenza lo si spiega arguendo il limite dell'ebraico o l'esagerazione di un discorso orientale, attraverso la critica razionale di chi vuole spiegare tutto a partire dalla propria mentalità, senza minimamente metterla in discussione. Cristo, tuttavia, non ha forse detto che dobbiamo cambiare mentalità, convertirci per entrare nel regno, per essere in sintonia con il Padre? La Sacra Scrittura ribadisce spesso la necessità di lasciare la famiglia d'origine per realizzarsi. Quando Dio chiama Abramo, lo invita ad andarsene dal suo paese, dalla sua patria, dalla casa di suo padre e così gli propone di diventare se stesso. Vattene, in ebraico si dice vai verso te stesso. Non certo verso il tuo comodo, non si tratta di un invito all'egoismo, bensì di una spinta a realizzare il proprio destino. I genitori, anche i migliori, sono limitati e spesso angosciati. Inconsciamente, pensando di fare il bene, crescono i figli con dinamiche manipolanti. Se fai questo sarai bravo e la mamma sarà contenta, ti amerà di più. Il secondo comandamento della Bibbia, dopo quello di coltivare la terra, cioè quello di prendere cura appunto della propria crescita, ordina di abbandonare il padre e la madre per sposarsi, ossia per diventare fecondi, qualunque sia la scelta di vita. Chi infatti non ha lasciato la propria famiglia d'origine rischia a sua insaputa di cercare nel congiunto il padre o la madre ideali. Tanti matrimoni vanno a rotoli proprio per questo motivo. È il primo passo per compiere la parola di Cristo. Chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perché chi rinuncia ad accontentare i genitori o a vantarsene è in grado di prendere quello che gli è stato imposto, ma che non gli appartiene. Lo stacco dal branco esige di camminare da soli, nella fedeltà alla propria genuinità e quindi di attraversare il proprio vuoto e la povertà della condizione di creatura, senza cercare di mimetizzarsi in mezzo agli altri. È un passo coraggioso che permette di entrare in relazione con l'altro senza pretese, ma con una vera accoglienza della diversità.

Amici, volevo evidenziare che questa umanità nuova corre come una corrente calda nell'oceano. Non si vede, non ha a sua disposizione altra evidenza che quella che l'amore può dare. Ci sono dei momenti in cui questa evidenza si fa così larga che tutte le barriere sembrano annullate. Allora c'è una specie di comune radice creaturale che sorpassa le distinzioni culturali e perfino religiose e riconduce noi stessi a quella comune radice che ci fa membri di una stessa specie chiamata ad una stessa vita. I veri momenti della nostra vita sono quelli in cui sappiamo vivere il bene di tutti per il futuro del mondo, quasi dimentichi di noi. Viceversa, i momenti in cui noi crediamo di aver ottenuto e posseduto sono quelli in cui la vita ci sfugge. Teniamo presente questa grande verità, che è poi la definizione della vita di Gesù: l'uomo vissuto totalmente per gli altri, senza residui riservati per sé. A prescindere da ogni nostra diversità di altra natura, dobbiamo collocare la nostra identità di cristiani nella nostra disposizione a vivere con questa oblazione totale di noi, in vista della vita, dando alla parola la densità ricca, multipla che ha nella scrittura, di tutte le creature. Questo è l'ideale.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

Un fratello saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Maria Benucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, proseguiamo l'esame dei lavori preparatori che condussero alla definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, proclamato a Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. E abbiamo detto che i lavori, l'intervento del Papa iniziò ben nel 1846 e vi furono vari passaggi, e finalmente il 22 marzo 1854 fu inviata ad una commissione consultiva, ecco, composta da 21 cardinali, il quarto schema affinché si pronunciasse. Nella critica degli schemi, i cardinali Patrizio e Brunelli sottolinearono che una bolla pontificia non deve essere una trattazione teologica. Il Papa si appoggia sul suo ufficio magisteriale e non sulle prove, perciò le citazioni dovrebbero essere ridotte a poche. Alcuni vescovi sottolinearono che gli argomenti riportati alla scrittura dei padri non avevano la forza probativa necessaria e richiesero che la prassi e la tradizione della Chiesa costituissero il fondamento e il maggior peso per la decisione papale. Il vescovo Malud di Bruges sottolineò che il dogma doveva appoggiare in primo luogo sul sentimento della Chiesa e soltanto dopo si doveva addurre la scrittura come conferma. Il vescovo di Amiens dichiarò categoricamente: il pontefice dichiara, definisce, non disputa. Il sommo pontefice deve appoggiare

opposto dell'argomentazione. I lavori preliminari si erano conclusi il 1 dicembre con un concistorio segreto durante il quale Pio IX domandò ai cardinali: «Vi piace dunque che enunciamo un decreto dogmatico sull'Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria?» I cardinali si dissero d'accordo e il Papa fissò l'8 dicembre per la definizione dogmatica. Nella festa dell'Immacolata, Pio IX entrò solennemente nella Basilica di San Pietro e lesse, dopo la relativa dichiarazione del decano del Collegio dei Cardinali, le ultime frasi della bolla di definizione Ineffabilis Deus, che suona: «Dopo aver ponderato ogni cosa con somma diligenza ed aver elevato assidue e ferventi pregi a Dio, abbiamo giudicato e non dover più indugiare nel sancire e definire col nostro supremo giudizio l'Immacolata Concezione della Vergine come domma, e così soddisfare ai piissimi desideri del mondo cattolico e alla nostra pietà verso la Santissima Vergine, e nello stesso tempo onorare in lei sempre più il suo unigenito Figlio e il nostro Signore Gesù Cristo, poiché torna ad onore e lode il Figlio tutto ciò che si fa in onore e lode la Madre. Perciò, dopo aver incessantemente offerto a Dio Padre, per mezzo del Figlio suo, nell'umiltà e nel digiuno, le nostre private preghiere e quelle pubbliche della Chiesa, affinché si degnasse di dirigere e confermare la nostra mente con la virtù dello Spirito Santo, dopo aver implorato l'aiuto di tutta la corte celeste e invocato con gemiti lo Spirito Paraclito, e così egli, ispirandoci a onore la Santa e individua Trinità, a gloria e ornamento della Vergine d'Ipara, per l'esaltazione della fede cattolica e per l'incremento della religione cristiana, con l'autorità del nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra, dichiariamo, pronunciamo e definiamo che la dottrina, la quale ritiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente in vista dei meriti di Cristo, Salvatore del genere umano, sia stata preservata immune da ogni macchia del peccato originale, è rivelata a Dio e perciò da credersi fermamente e costantemente a tutti i fedeli. Per cui, se taluni, che Dio lo impedisca, presumeranno di pensare diversamente da ciò e che è stato a noi definito, sappiano bene che essi, condannati dal loro stesso giudizio, hanno fatto naufragio nella fede e si sono separati dall'unità della Chiesa». La decisione fu accolta con grande gioia nel mondo cattolico e festeggiata in vari modi attraverso le organizzazioni ecclesiastiche. La città di Roma innalzò in Piazza di Spagna un'imponente colonna dall'alto della quale l'Immacolata alza le mani benedicenti sulla città. Ogni papa da 150 anni il pomeriggio dell'8 dicembre si reca colà per onorare l'Immacolata e per ricordare nello stesso tempo l'avvenimento della definizione. Ecco, su questo argomento della definizione papale dell'Immacolata Concezione, cioè dell'esenzione di Maria dal peccato originale, vorrei concludere l'argomento leggendovi una riflessione che l'allora appena nominato arcivescovo di Monaco, cioè Joseph Ratzinger, scrisse nel 1977 nel libro Figlia di Sion. Ecco, e l'allora vescovo Ratzinger scrisse appunto circa l'esenzione dal peccato di Adamo e di Maria. Contro il dogma dell'Immacolata, ora consideriamo, vi sono due obiezioni. La prima dice: la preservazione del peccato originale, se c'è, è un fatto. Non si possono però desumere dei fatti mediante speculazioni, li si può conoscere solamente per comunicazione, cioè per rivelazione. Ma non esiste una simile comunicazione relativa a Maria, tutto il primo millennio non ne sa nulla. Di conseguenza, la dottrina che viene, ciò nonostante proposta, può essere solamente un eccesso della speculazione. Questa è la prima obiezione. L'altra obiezione sostiene che con una siffatta affermazione verrebbe negata l'universalità della grazia. La disputa della teologia medievale si muove attorno a questo problema. La teologia della riforma, cioè protestante, le ha conferito una forma ancora più fondamentale quando ha determinato l'essenza della grazia come giustificazione del peccatore. Può bastare in questa sede rimandare al rappresentante sicuramente più impressionante della fede dei riformatori, il teologo Karl Barth, il quale, in una teologia che vorrebbe attribuire a Maria una certa qual autonomia nella storia della salvezza, vede il tentativo di illustrare e fondare solo in un secondo momento, a partire dall'uomo e dalla sua recettività, il prodigio della rivelazione. Perciò per Barth l'accettazione di Maria può significare solamente che lei, malgrado i peccati ai quali è colpevole,

viene accettata come colei che concepisce il Dio eterno. Barth si trova qui sulla linea di Lutero della rigida contrapposizione tra legge e Vangelo. Tra Dio e l'uomo non vi è alcuna corrispondenza o analogia, ma solamente opposizione. Laddove l'agire di Dio viene presentato sulla base della corrispondenza, sembra che sia negata la grazia pura, la giustificazione senza meriti. Ma, si domandava allora vescovo Ratzinger, ma è giusto questo? Il domenicano Lagenmeier, facendo riferimento al Concilio Vaticano II, ha di nuovo sottolineato con decisione la tipologia, si potrebbe tradurre dottrina della corrispondenza, che congiunge Antico e Nuovo Testamento nell'unità interiore di promesse e di compimento. La tipologia, in quanto forma di interpretazione, comprende analogia, somiglianza nella dissomiglianza, unità nella separazione. Ora, già le considerazioni che abbiamo svolto sino a questo punto si sono basate su questa visione, sull'affermazione della profonda unità esistente tra i due testamenti, il primo, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Esse si rendono chiare ora nel riferimento ad un fatto concreto. Così, per il nostro problema, Lagenmeier fa presente che alla severa predicazione dei profeti, nella quale vi è il momento della discontinuità, appartiene sostanzialmente anche il riferimento al resto santo di Israele, quel resto che sarà salvato. Un pensiero questo che Paolo riprende esplicitamente in Romani 11,6, vedendolo adempiuto nell'Israele cristiano. Resto santo, ciò vuol dire che la continuità non sta solamente nella volontà divina, mentre la storia vi sarebbe soltanto rottura ed opposizione, ma che vi è una continuità anche dentro la storia. La parola di Dio non resta vuota. Il parlare di un resto che ha resistito, di una radice santa, sarebbe assurdo se l'antica alleanza avesse condotto solamente alla caduta e al peccato, e scrive allora vescovo Ratzinger. Allora ci sarebbe solamente un inizio nuovo. L'agire di Dio non cade solo verticalmente sulla storia, già trasformatasi per il suo stesso agire. La fede non cade dal cielo. Essa viene accolta in un incontro orizzontale storico come sgorgante dalla testimonianza di fede. In Maria, la discendenza fisica del popolo eletto è arrivata completamente a termine insieme alla fede nella promessa fatta a questo popolo. E con questo, non per opera umana, ma per la grazia e l'alleanza che governa la storia, si è realizzata alla fine anche quel senso di salvezza che doveva aspettare, secondo il piano salvifico di Dio, all'antica alleanza. Accogliere, cioè fisicamente e spiritualmente, quel regno escatologico di Dio che Dio voleva far giungere per mezzo di Israele a tutti i popoli della terra. Resto santo, in quanto espressione strutturale, significa, lo ripetiamo, che la parola di Dio porta realmente frutto, che Dio non è l'unico attore della storia, la quale sarebbe solo un monologo di Dio, ma significa che egli trova una risposta che è veramente risposta. Maria, come il resto santo, significa che in lei antica e nuova alleanza sono realmente una sola cosa. Ella è interamente giudea, interamente figlia di Israele, dell'antica alleanza, e proprio per questo figlia dell'alleanza in generale, interamente cristiana, madre della parola. Perciò, per il fatto che ella è la nuova alleanza nell'antica alleanza, anzi, come antica alleanza, come Israele, non c'è alcuna comprensione della sua missione, della sua persona, laddove si spezzano Antico e Nuovo Testamento. Poiché ella è interamente riposta, corrispondenza, non vi è nessuna possibilità di comprenderla laddove la grazia può essere vista solamente come opposizione, laddove una risposta, una reale risposta della creatura appare come negazione della grazia. In verità, ella è espressione della grazia. Infatti, una parola che non arriva mai, una grazia che resta solamente nel progetto di Dio e non si fa proposta adesso, non sarebbe grazia ma vuoto gioco. Ciò che, a partire da Eva, viene descritto come la natura della donna. Il fatto di essere la persona di fronte che è tutta nel derivare dall'altro e che è tuttavia la persona che questi ha di fronte ottiene qui il significato più alto. Pura deliberazione da Dio e al tempo stesso il più concreto essere di fronte nell'essere proprio della creatura che è diventata risposta. Dopo questi chiarimenti rimane però, dice, proseguiva la vescovo Ratzinger, aperta la prima questione ed essa richiede nuovamente una risposta. Benissimo, dal punto di vista concettuale può essere questa una risposta ragionevole, si obietta per ora, ma chi autorizza ad asserire come dato di fatto che Maria è proprio questo resto santo?
Non viene forse desunto dal principio un fatto che non può essere, che non può derivare solamente da esso? Al riguardo ci sarebbe anzitutto da osservare che il concetto di fatto riferito al peccato originale non è comunque applicabile nella sua crudezza positivistica. Infatti lo stesso peccato originale non è un fatto nel senso positivistico, constatabile come il fatto che Goethe è nato il 28 agosto 1749. Il peccato originale è un fatto, una realtà d'altro tipo, di modo che di esso si può sapere e si sa soltanto partendo dalla tipologia. Il testo basilare di Romani 5 è un'interpretazione tipologica dell'Antico Testamento. Il peccato originale si riconobbe solamente nel tipo di Adamo e nel suo ricorrere nelle svolte della storia. La sua affermazione si basa sull'identificazione tipologica di ogni singolo uomo con l'uomo in genere, con la media uomo, con l'uomo a partire dall'inizio. Il peccato originale fin dall'inizio non è stato trasmesso e da quel momento tramandato come fatto, ma attraverso un'interpretazione tipologica della scrittura. È stato quindi conosciuto per via teologica, concettuale. L'averlo disconosciuto fu probabilmente l'errore principale della dottrina neoscolastica del peccato originale, scriveva il vescovo Ratzinger. Nel momento in cui questo errore era commesso, in misura maggiore o minore, esso, in connessione con la totale mancanza di comprensione di un'identificazione tipologica, condusse alla contestazione del peccato originale, ossia all'impossibilità di potervi pensare e di poterne parlare. Se questa è la situazione, è chiaro che anche una libertà dal peccato originale non può essere tramandata come un fatto, ma essa viene conosciuta tipologicamente, non c'è altro modo. Se si cerca un'identificazione tipologica che fonda la libertà di Maria dal peccato originale, non c'è bisogno di cercare a lungo. Nella lettera agli Efesini descrive il nuovo Israele, la sposa, con le espressioni santa, immacolata, tutta gloriosa e senza macchia né ruga né alcunché di simile. Qui siamo a Efesini 5:27. Nella teologia patristica questa immagine dell'Ecclesia immacolata è stata naturalmente sviluppata in testi di innodica bellezza. Ciò vuol dire che sin dall'inizio esiste nella scrittura e soprattutto nei padri una dottrina dell'immacolata come dottrina però dell'Ecclesia immacolata. La dottrina dell'immacolata, al pari di tutta la teologia successiva, è qui anticipata in primo luogo come ecclesiologia. L'immagine della Chiesa Vergine Madre è stata riferita a Maria secondariamente, non viceversa. Ora, se il dogma dell'Immacolata applica a Maria le affermazioni che appartengono anzitutto all'antitetica vecchio nuovo Israele, e se sono in questo senso un'ecclesiologia sviluppata tipologicamente, ciò significa conseguentemente che Maria viene presentata come l'inizio e la concretezza personale della Chiesa. Significa la convinzione che quella rinascita del vecchio Israele, il nuovo Israele, della quale parla la lettera agli Efesini, ha avuto in Maria il suo compimento. Esprime il fatto che questo nuovo Israele, che è insieme il vero il vecchio Israele, Israele indistrutto, il resto santo rimasto per grazia di Dio, non è solamente idea, ma persona. Dio non agisce con astratti, con concetti. Il tipo di cui parla l'ecclesiologia del Nuovo Testamento e dei padri esiste come persona. A questo punto però si può ancora osservare. Bene, nel Nuovo Testamento esiste la dottrina dell'Immacolata. Tutte queste affermazioni mariane non sono nuove come tali, ma solamente nella loro personalizzazione in Maria. Ecco, nella prossima trasmissione concluderemo questa argomentazione, questa riflessione dell'allora arcivescovo di Monaco Ratzinger sulla esenzione di Maria dal peccato di Adamo.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, in blu.
2: In collegamento con la Chiesa Nuova della Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Sol, Sul, un programma di Monica Mondo. Sol, Sul, una monaca claustrale e missionaria. Gloria Maria Riva, anzi Maria Gloria Riva, adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento, che è raffigurato così sulla sua veste con questi tre colori bellissimi. E lei vive a San Marino, ha fondato monasteri, siamo nel cuore del Monte Feltro e San Marino la conoscono tutti, la sua rocca, siamo tra storia, natura e bellezza.
2: Esattamente.
1: Lei ha detto che San Marino è un filo tra il passato e il presente.
2: Sì, tutti i piccoli stati generalmente hanno questi grandi valori e questo retaggio culturale, storico, che devono difendere un po' con i denti di fronte a un mondo che va globalizzandosi sempre più.
1: Non è solo nostalgia della tradizione, vero?
2: No, assolutamente, anche perché da un certo punto di vista è uno stato molto progressista, cioè molto aperto alle novità, sempre molto presente anche in Europa, nonostante non sia ancora entrato nella comunità europea. Però non possiamo negare che si senta la storia e la tradizione molto importante, molto grande che ha alle spalle.
1: Cioè il segno di un'identità e di un'appartenenza.
2: Un'identità,
1: no?
2: Un'appartenenza e soprattutto il grande vanto di essere un territorio di pace. Infatti quando si arriva a San Marino si legge benvenuti nell'antica terra della libertà.
1: Beh, insomma, sei un bel programma per il presente. Senta, Suor Maria Gloria uguale arte, un sacco di libri, passione, studio, cultura, perché lei spiega l'arte per spiegare Dio, per spiegare l'anelito dell'uomo verso Dio, no? Quindi l'arte come forma di missione.
2: Magritte diceva: non so se Dio c'è, anzi era più propenso ad affermare che Dio non esisteva, ma certamente diceva nell'arte c'è Dio, cioè l'arte è qualche cosa di inspiegabile all'uomo stesso, l'ispirazione, la possibilità così fulminea di realizzare un capolavoro quasi quasi inconsapevolmente che travalica i secoli, ha qualche cosa di eterno e quindi in qualche modo qualcosa di simile a Dio.
1: Lei però non è nata artista, se non in nuce probabilmente. Lei nasce a Monza, una famiglia credo anzi ultracattolica, perché mi sembra che lei abbia da parte di padre Don Bosco,
2: esatto,
1: da parte di madre un papa.
2: Papa Pio XI, Papa Ratti, sì.
1: Quindi una famiglia bianca di tradizione,
2: certo,
1: appunto cattolica, ma lei non è che seguiva proprio quelle strade.
2: No, anche perché quando sei immerso in un mondo così tanto di fede cerchi anche l'alternativa,
1: contrasto, quindi, la ribellione,
2: esatto,
1: no?
2: E quindi diciamo che dopo le medie mi sono lasciata molto affascinare dalle idee rivoluzionarie del 68, che ormai era superato, però per me soprattutto a Monza
1: era un modello
2: di avanguardia, un modello di trasgressione, un modello di libertà, ecco.
1: Questa. E poi lei faceva l'attrice, la modella.
2: E poi sì, diciamo che nel momento in cui scelgo dopo il liceo di abbracciare questa esperienza stupenda con Mario Tedeschi al Castello Sforzesco di Milano, ormai avevo anche superato diciamo la fase sessantottina delle ribellioni, però anche il teatro mi ha dato moltissimo, sia sul piano culturale che proprio sul piano anche della predonanza di sé, del sentire il proprio fisico, del muoversi nello spazio, tutte cose che gli adolescenti faticano un po' a fare, infatti adottano slang, adottano atteggiamenti copiandosi. Ecco, il teatro è stata una grande scuola di identità per me. Tanto più che appunto il mio istruttore, diciamo così, era ebreo di matrice e quindi mi ha insegnato delle cose assolutamente fuori da quello che era il mio
1: orizzonte.
2: È stata
1: la prima strada per interessarsi della Bibbia, perché
2: esatto,
1: sono una studiosa della Bibbia naturalmente. Poi ovviamente allora, era una bella ragazza, piena di passione, di interessi, di cultura, fidanzatissima.
2: Sì.
1: Però già col suo fidanzato aveva iniziato un cammino di avvicinamento alla Chiesa, no? C'era
2: sì,
1: Lourdes
2: sì,
1: di mezzo, se non
2: sì,
1: erro.
2: Esatto, siamo andati insieme a Lourdes anche perché il mio fidanzato aveva uno zio prete, quindi attraverso di lui appunto abbiamo partecipato a questo pellegrinaggio con due morti alle spalle importanti, un mio amico di 20 anni e la mia nonna paterna di 84 anni, due morti che mi hanno interrogato parecchio, perché è un'età così, così giovanile, stroncata per nulla, e una donna sazia di vita e di anni. E quindi sono andata a Lourdes con questa domanda forte sulla morte e sul senso della vita, e devo dire che a Lourdes sono andata sostanzialmente per i malati, per prestare servizio, per la carità. In realtà ho incontrato la Madonna, che mi ha preso per mano e mi ha portato proprio a Gesù. E la messa di Lourdes, le messe quotidiane di Lourdes mi hanno colpito tantissimo, al punto che tornando sia io che il mio ragazzo abbiamo deciso di andare a messa tutti i giorni.
0: Ah, quindi insomma una chiamata doppia, ma per lei non era quella ultima,
2: no.
0: Perché c'è stato un evento assolutamente imprevisto, sulla via di Damasco, invece era sulla via di una discoteca, però è stata una cosa simile, no?
2: Sì, diciamo che Lourdes è stata una grande preparazione, perché comunque rimanere fedeli alla messa quotidiana non è stato facile in quel mese che mi ha separato dal momento fatidico, cioè da quel momento in cui ho fatto l'incidente in ottobre, verso la fine di ottobre, in una serata qualunque, una serata nella quale il mio ragazzo voleva andare in discoteca e io non ci volevo andare, perché appunto comunque queste messe quotidiane avevano aperto come un varco nel cuore e erano riemerse le grandi domande esistenziali dell'adolescenza con una profondità maggiore, anche sul fatto di dovermi sposare, di affrontare il futuro con serietà. E però in discoteca non ci siamo mai arrivati. Abbiamo attraversato un incrocio, semaforo verde, dall'altra parte è arrivata una macchina che non ha rispettato il semaforo e ci ha travolto.
0: Lui quasi illeso, lei invece in fin di vita?
2: Sì, io ho avuto questa esperienza di premorte, ricordo perfettamente di aver salutato delle persone che continuavano a dire che ero morta, di aver visto il mio corpo dall'alto, di aver visto il mio ragazzo che ansimava, e nello stesso tempo però non so mettere in ordine queste circostanze, nello stesso tempo un grandissimo buio e in fondo al buio una luce che mi veniva
0: incontro. Lei ricorda queste immagini?
2: Sì, molto bene. Sì, sì, non solo la ricordo, ma l'ho rivista in un quadro di Bosch, di Hieronymo Bosch, che avevo sempre visto sui banchi di scuola, avendo fatto l'artistico, ma che non avevo mai identificato con un'esperienza di premorte. Eppure è stato esattamente così. Cioè questo punto di luce che si allarga sempre più e che ti chiama in qualche modo, in cui ti senti attratta, e quella luce è Dio, quella luce è amore, quella luce è bellezza. E io mi sentivo assolutamente coinvolta e, come dire, partecipe di questa realtà, al punto da volermi fondere con essa.
0: Lei poi è guarita.
2: E poi, ecco, in ospedale mi hanno rianimato, è stato tutto un percorso lungo. Però
0: lei ha rivisto quella stessa luce?
2: Sì, perché sono tornata a Lourdes a ringraziare quasi un anno e mezzo dopo. E non avendo un appuntamento sempre col mio ragazzo e non avendo rispettato l'orario, io ho cominciato a vagare per Lourdes e sono finita davanti al Santissimo Sacramento. E quando l'ho visto, tra l'altro, un Santissimo Sacramento particolare, perché era in un ostensorio regalato da Giovanni Paolo II a Lourdes ed era un ramo di spine con un triangolo e la luce era dietro, e quindi c'era questo punto di luce nella penombra della cappella.
0: André Frossard, più volte citato, diceva: Dio esiste non perché me l'ha detto qualcuno, ma perché l'ho incontrato.
2: Esatto.
0: Ok? Quindi la sua ricerca di Dio da ragazza, la sua ricerca della verità senza mai vederlo, a un certo punto è stata davanti a un'evidenza, ha dovuto arrendersi.
2: Certo. Ed è stato proprio così. Quando ho letto Frossardi ho pianto molto. perché è proprio così, Dio non è fuori, Dio non è a messa piuttosto che non qui con noi adesso, ma Dio è dentro, e dentro di me, dentro di lei, e quindi in qualunque luogo noi lo possiamo incontrare e riconoscere.
0: Ha deciso subito di diventare...
2: Assolutamente no, anzi sono uscita dall'ospedale con la ferma convinzione di dovermi sposare. Il problema è che facendo un percorso cristiano, quindi facendo corso per i fidanzati, ho sempre avvertito un disagio di fondo, come se qualcuno mi dicesse: ma sei sicura? Non stai sbagliando strada? Proprio quello che cerchi. Poi cominciavo ad avere dei contrasti proprio sulle scelte derivanti dalla fede con il mio ragazzo, e questo mi ha fatto pensare che quando ti sposi l'altro diventa volontà di Dio per te.
0: Lui ha capito la sua scelta poi?
2: Con fatica, con molta fatica, sì. L'ha accettata più che capita, non l'ha capita di sicuro.
0: La sua famiglia l'ha capita?
2: La mia famiglia non l'ha capita fino in fondo, soprattutto mio padre, che è un uomo molto libero, molto mi ha educato proprio all'avventura, a non aver paura di nulla. E a lui sembrava che chiudermi in un monastero sarebbe stato come mortificare tutto quello che io ero.
0: Lei, voi, le sue sorelle, tra l'altro voi di crisi vocazionale ne sentite poca, ma non è piaggeria, sì, perché è un dono enorme, no? Sono
2: certo,
0: tante vocazioni,
2: sì,
0: giovani.
2: Abbiamo avuto tante persone, alcune sono andate via, altre sono rimaste. Le vocazioni ci sono. Sicuramente è difficile trovare un linguaggio per comunicare la fede oggi.
0: Voi seguite la regola di Sant'Agostino,
2: sì,
0: giusto? E che un santo così antico e così moderno,
2: esatto,
0: adesso riportato un po' in auge dal fatto che abbiamo un papa agostiniano, ma altrimenti un po' trascurato, giusto?
2: Assolutamente, è un santo poco conosciuto, anche perché lo si giudica molto dal punto di vista della sua immensa opera, ma le pagine delle confessioni credo che abbiano nutrito schiere intere di cristiani e sono attualissime ancora oggi.
0: Lei ha detto che bisogna trovare un linguaggio soprattutto per avvicinare i ragazzi, ma chiunque in realtà, perché il bisogno di Dio c'è in tutti fino all'ultimo giorno della propria vita, insomma, come almeno come domanda di senso. E lei il linguaggio lo trova nell'arte, no?
2: Sì, per me l'arte è una grande comunicazione della fede, anche perché l'arte ci permette di raccontare il passato senza strumentalizzazione, perché le cose sono da vedere e si raccontano in maniera meravigliosa. L'arte non è mai offensiva, perché dimostra qualcosa che è estraneo sia a chi parla che chi ascolta, ed è una grandissima fonte culturale.
0: Arte di tutti i tempi, no?
2: Arte di tutti i tempi, arte di tutte le tradizioni, arte di tutte le estrazioni sociali, perché c'è anche un'arte povera, penso a certi affreschi del 400 che racconta in maniera straordinaria la storia, per esempio, dei pellegrini, visto che siamo in tema del giubileo. Ecco, i giubilei sono raccontati da queste opere in maniera veramente straordinaria.
0: In tempo in cui arte e artigianato erano una cosa sola,
2: sì,
0: potevi anche non mettere la firma o metterla come un qualunque cristiano che dava il suo,
2: certo,
0: il suo sapere, per,
2: certo,
0: l'opera di Dio. Senta, lei ha usato questo stesso metodo anche con la Curia Vaticana e col Papa.
2: Sì.
0: È stata chiamata a predicare per il giubileo della Curia, una donna.
2: Sì.
0: Una cosa nuova. L'aveva,
2: sì,
0: chiamata Papa Francesco.
2: Sì. Questo lo devo a Papa Francesco, che proprio nel luglio dello scorso anno, attraverso Monsignor Fisichella, che si occupava appunto dell'organizzazione, sono stata coinvolta due volte, perché prima, due anni fa, o forse anche tre, perché sono state realizzate delle opere, una collana di piccoli fascicoli proprio in vista del giubileo, e io ho dovuto realizzare le figure, le immagini della Lumen Gentium nell'arte, ed è stato un lavoro molto molto bello per me. Poi, a seguito anche di questo, Papa Francesco mi ha chiesto, attraverso appunto Monsignor Fisichella, di partecipare al giubileo della Curia Romana. a qualcosa, potete immaginare, mi ha fatto tremare i polsi, però.
0: Lei invece era molto sciolta, eh?
2: Io sì, sì, no, a un certo punto io mi sono dimenticata di essere davanti al Papa.
0: Viene il fervore, ed erano tutti molto interessati e attenti. Senta, lei ha molti fan, e lo diciamo in senso più cattolico, cioè lei è madre spirituale di anche giovani che vengono in cerca di una luce, di una chiarezza sulla propria vita. Sì. Lei è stata chiamata da Papa Francesco, che è stato considerato bollato come progressista, anche troppo progressista. Lei qualche volta è stata catalogata come troppo tradizionalista, anche perché quell'abito, insomma, questo segno inquieta, e diremo perché. Queste divisioni, queste lacerazioni nella Chiesa, nella sua esperienza, ci sono sempre state, o oggi è un po' peggio?
2: Direi che da un lato ci sono sempre state, dall'altro i termini della questione sono peggiorati notevolmente. Cioè non c'è più, io scherzando ai miei amici, perché io ho amici veramente di tutte le trasversali, amici trasversali, ok? Se si fanno un elenco non finiremmo più. Però devo dire questo, che io dico sempre, io spero di essere cattolica, né progressista né tradizionalista, ma cattolica nel senso bello di universale. Cioè io credo che la nostra fede abbia la capacità di abbracciare l'umano e non lasciare l'umano dov'è, ma portarlo al divino. Questa è la grande sfida anche per l'uomo moderno.
0: Per esempio l'Eucaristia tutti i giorni, a cui lei prima accennava, un ragazzo fatto santo perché era appassionato all'Eucaristia, sono state cose viste in maniera un po' con un certo fastidio, sono un po' cose etichettate come bigotteria, no? E anche con, insomma, espresse con un certo disagio da alcune personalità così legate in qualche maniera alla Chiesa. Ora, si è perso il significato dell'Eucaristia? È rimasta come un simbolo l'Eucaristia?
2: Credo che si sia persa la frequentazione col mistero, e di conseguenza l'Eucaristia, come dire, ne fa le spese. Ecco. Per quanto riguarda Carlo
0: Di Carlo Acutis parlavamo,
2: esatto,
0: no?
2: Quanto riguarda Carlo Acutis, chi parla così non l'ha conosciuto, perché io che ho avuto l'avventura di conoscerlo.
0: Ha conosciuto
2: e di aiutarlo.
0: Lui questo ragazzo?
2: Sì, ho conosciuto la mamma, che mi ha chiamato per telefono perché stavo facendo i miracoli eucaristici, offrendo le mie meditazioni a dei laici, sono state messe in internet e Carlo le aveva trovati. In quel momento forse noi neanche l'avevamo e lo stavamo mettendo proprio in quel momento internet in convento. Mi telefonò Antonia e io rimasi sorpresa anzitutto dalla parlata così molto immediata che ha Antonia, che è stupenda, e dal fatto che lei confessasse di non avere nessuna coscienza di quello che potevano essere i miracoli eucaristici e che non capiva come mai sto figliolo, come diceva lei, era così appassionato. E quindi io ho parlato con Carlo e insieme abbiamo imbastito le prime mostre dei miracoli eucaristici fino alla morte praticamente, parlando quasi sempre per telefono, per email, perché io ero in clausura, quindi io non l'ho fisicamente incontrato, mentre ho fisicamente incontrato la mamma. Però non mi sono accorta che fosse un santo, cioè non aveva nulla del ragazzo bigotto, diciamo così, perfettino. Era un ragazzo assolutamente genuino, normale. Certo, aveva delle domande molto profonde. Aveva dei desideri fuori da quello che era la portata, l'orizzonte degli adolescenti di quegli anni. Però io, tant'è che io ho cancellato tutte le mail.
0: Suor Maria Gloria, l'Eucaristia era scandalo 2025 anni fa, lo è anche oggi, no? Perché lei usava la parola mistero, insomma, è davvero incomprensibile, no? C'è questa questione della transustanziazione, cioè questa. Ma per lei che cos'è?
2: L'Eucaristia è un rapporto, è un incontro. È un incontro che ti sorprende. E quando percepisci la presenza, percepisci che questa presenza è per te. E come è per te, è per tutti. Che è una presenza che ha veramente una portata universale. E quindi quando tocchi questo mistero, tocchi il cuore del mondo intero. Non c'è nulla di escluso dall'Eucaristia. è veramente, come diceva Teilhard de Chardin, no? L'Eucaristia sul mondo intero, l'Eucaristia del creato, ma nel senso più profondo del termine.
0: Non può essere una proposta offerta con le armi della ragione, no?
2: È ragionevole credere, perché c'è una schiera di testimoni che ci annunciano il mistero. Carlo non da ultimo, perché è qualcosa di inspiegabile che un ragazzo alla sua età, ripeto, assolutamente normale, avesse questa percezione dell'Eucaristia come autostrada per il cielo. E quindi c'è un mistero che è inspiegabile, però nello stesso tempo è ragionevole credere, perché abbiamo dei testimoni, perché è qualcosa che ci viene, come dire, testimoniato e trasmesso da intere generazioni, e sono generazioni che non conoscono confini. Soprattutto per me l'Eucaristia è qualcosa che ti collega direttamente all'eternità, e io non chiedevo niente di più basso, cioè io non voglio morire. Per me la vita comincia e non finisce mai, e l'Eucaristia è la vita che non finisce.
0: Mi fa pensare a quei tre grandi oserei dire malvagi, ma insomma il giudizio credo che sia diffuso, che si sono trovati per discutere di come potevano diventare un po' più immortali, no?
2: Sì. E in realtà è dentro questa domanda, è dentro il cuore dell'uomo. E dentro il cuore dell'uomo è la risposta, come tra l'altro
0: Risposta non sei tu, però
2: sì,
0: che
2: no.
0: Ti fai?
2: Giorgione ha una bellissima tela, appunto, che parla dei magi, come questi sapienti che si ritrovano a parlare e a chiedersi, a chieder conto dell'eternità. E la risposta è questo umile bambino in braccio a sua madre. Non c'è un'altra risposta. Cioè la risposta è l'uomo destinato al divino. Videro il bambino e sua madre, punto.
0: Come ultima cosa le voglio chiedere di spiegarmi finalmente la troppo citata e malamente citata espressione di Dostoevskij, perché allora il teatro, l'artistico, i quadri, la pittura, la bellezza salverà il mondo, ma di che bellezza parliamo?
2: Sì, ci dimentichiamo spesso che il principe Mosquin abbia posto questa interrogazione, non ha fatto una dichiarazione, era un'interrogazione drammatica: quale bellezza salverà il mondo, guardando il Cristo di Holbein, cioè un Cristo in necrosi, un Cristo che era evidentemente morto. E quindi il principe Mosquin si domanda: ma è questa, è la bellezza della croce che ci salverà, è la bellezza di un uomo morto e morto in quel modo?
0: Follia.
2: Eppure sì, questa è l'altra grande sfida per l'uomo contemporaneo, che il dolore possa essere una via di salvezza. Impressionante. Cioè il dolore non è l'ultima, il peccato non è l'ultima parola su di me, il dolore non è l'ultima parola su di me. L'ultima parola su di me è appunto qualcuno che ha accettato il dolore perché mi ama. Io ho un grande alleato, tanto grande che ha voluto soffrire con me e per me. Ha voluto patire le mie stesse cose per dirmi: non c'è niente che ti possa separare da me, solo la tua libertà.
0: E lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza?
2: Lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza e per essere pienamente umani. Io quando parlo ai ragazzi di salvare le anime, questo termine altisonante, dico: la salvezza dell'anima è la piena realizzazione dell'umano in tutti i suoi aspetti. Perché l'umano non è solo ciccia, pappa, muscoli, scheletro, l'umano è anche l'indicibile che c'è nell'uomo. È quel non so che tu vedi brillare negli occhi di una persona e capisci che dietro c'è un mondo. Questo mondo va salvato.
0: Senta, bellezza è anche natura, e i vostri monasteri sono un fiorire, sì, di natura bellissima, ma è anche musica. Mi scelga una musica, un brano che le è particolarmente caro, che ascoltiamo chiudendo.
2: Allora, mi piacerebbe siglare così la mia esperienza attraverso una musica realizzata da una nostra sorella, Suor Maria Danuta Conti, che è una compositrice e che proprio pensando al cuore dell'uomo che cerca, un tema molto agostiniano, ha realizzato una musica proprio partendo da due versetti dei Salmi, due versetti che parlano del cuore. Il brano si intitola Ayotzer e dice appunto: il mio cuore ha sete di infinito e il mio cuore vibra perché tu hai voluto farci come un cuore uno, cioè un cuore unito in sé che abbraccia tutti gli altri cuori in questa grande unità. Grazie.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 34. Pinocchio, gettato in mare, è mangiato dai pesci e ritorna ad essere un burattino come prima, ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane.

0: Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, il compratore disse, discorrendo da sé solo:
1: «A quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bello affogato. Ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo».
0: E cominciò a tirare la fune con la quale lo aveva legato per una gamba. E tira, tira, tira. Alla fine vide apparire a fior d'acqua, indovinate? Invece di un ciuchino morto, vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il pover'uomo credé di sognare e rimase lì intontito a bocca aperta e con gli occhi fuori dalla testa. Riavutosi un poco dal suo primo stupore, disse piangendo e balbettando:
2: «Oh, il ciuchino che ho gettato nel mare dov'è?»
3: «Quel ciuchino sono io», rispose il burattino ridendo.
2: «Tu?»
3: «Io».
2: «Ah, Mariolo, pretenderesti forse di burlarti di me?»
3: «Burlarmi di voi? Tutt'altro, caro padrone. Io vi parlo sul serio».
2: «Ma come mai tu, che poco fa eri un ciuchino, ora, stando nell'acqua, sei diventato un burattino di legno?»
3: «Sarà effetto dell'acqua del mare. Il mare ne fa di questi scherzi».
2: «Bada, burattino, bada. Non credere di divertirti alle mie spalle. Guai a te se mi scappa la pazienza».
3: «Ebbene, padrone, volete sapere tutta la vera storia? Scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò».
0: Quel buon pasticcione del compratore, curioso di conoscere la vera storia, gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato. E allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, prese a dirgli così:
3: «Sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi, ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce n'è tanti. Se non che, per la mia poca voglia di studiare e per dar retta ai cattivi compagni, scappai di casa e un bel giorno, svegliandomi, mi trovai cambiato in un somaro con tanto d'orecchi e con tanto di coda. Che vergogna fu quella per me! Una vergogna, caro padrone, che Sant'Antonio Benedetto non la faccia provare neppure a voi! Portato a vendere sul mercato degli asini, fui comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale mi messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante lo spettacolo, feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe. Allora il direttore, non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo, mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato».
1: «Purtroppo. E ti ho pagato 20 soldi. E ora chi mi rende i miei poveri 20 soldi?»
3: «E perché mi avete comprato? Voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo. Un tamburo!»
1: «Purtroppo. E ora dove troverò un'altra pelle?»
3: «Non vi date alla disperazione, padrone. Dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo».
1: «Dimmi, monello impertinente, e la storia finisce qui?»
3: «No», rispose il burattino. «Ci sono altre due parole, poi è finita. Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi, ma poi, cedendo a un sentimento pietoso di umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi fa grandissimo onore e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i conti senza la fata».
1: «E chi è questa fata?»
3: «È la mia mamma, la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini, e per i loro cattivi portamenti meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi. Dicevo dunque che la buona fata, appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito incontro a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un ciuchino belle morto, cominciarono a mangiarmi. E che bocconi che facevano! Non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi. Chi mi mangiò gli orecchi, chi mi mangiò il muso, chi il collo e la criniera, chi la pelle delle zampe, chi la pelliccia della schiena. E fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda.
1: Da oggi in poi, disse il compratore inorridito, faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce. Mi dispiacerebbe proprio di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovarvi in corpo una coda di ciuco.
3: Io la penso come voi, replicò il burattino ridendo. Del resto, dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono come naturale all'osso. O per dir meglio, arrivarono al legno. Perché, come vedete, io sono tutto di legno durissimo. Ma dopo dati i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e, nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chi in qua, chi in là, senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie. Ed ecco vi raccontato come qualmente voi, tirando sulla fune, avete trovato un burattino vivo invece di un ciuchino morto.
1: «Io mi rido della tua storia», gridò il compratore imbestialito. «Io so che ho speso 20 soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini. Sai che cosa farò? Ti porterò da capo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco del caminetto».
3: «Rivendetemi pure. Io sono contento», disse Pinocchio. Ma nel dir così, fece un bel salto e schizzò in mezzo all'acqua. E nuotando allegramente allontanandosi dalla spiaggia, gridava al povero compratore: «Addio, padrone! Se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo, ricordatevi di me!» E poi rideva e seguitava a nuotare. E dopo un poco, rivoltandosi indietro, urlava più forte: «Addio, padrone! Se avete bisogno di un poco di legno stagionato per accendere il caminetto, ricordatevi di me!» Fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più, ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dell'acqua e faceva capriole e salti come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava l'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva di marmo bianco e su in cima allo scoglio una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa: che la lana della caprettina, invece di essere bianca o nera, o pallata di due colori come quella delle altre capre, era invece turchina, ma d'un color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina. Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere più forte. Raddoppiando di forza e di energia, si die a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a metà strada quando ecco uscir fuori dell'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che, per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità, veniva soprannominato l'Attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire. A quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta.
4: «Affrettati, Pinocchio, per carità!» gridava belando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe, coi piedi. «Corri, Pinocchio, perché il mostro si avvicina!»
3: E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa.
4: «Bada, Pinocchio, il mostro ti raggiunge! Eccolo, eccolo! Affrettati per carità, o sei perduto!»
3: E Pinocchio, nuotar più lesto che mai, e via, e via, e via, come anderebbe una palla di fucile. E già, era presso allo scoglio. E già la caprettina, spenzolandosi tutta sul mare, gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarla a uscire dall'acqua. Ma oramai era tardi. Il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro, tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina. E lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascato giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro. Perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime si ingegnò di farsi un poco di coraggio, ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere, a strillare e piangendo diceva:
5: «Aiuto, aiuto! Oh, povero me! Non c'è nessuno che venga a salvarmi!»
1: «Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?»
3: disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata.
5: «Chi è? Chi parla così?»
3: domandò Pinocchio, sentendosi gelare dallo spavento.
1: «Sono io. Sono un povero tonno, inghiottito dal pesce cane insieme con te. E tu? Che pesce sei?»
5: «Io non ho che veder nulla coi pesci. Io sono un burattino.»
1: «E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?»
5: «No, non sono io che mi son fatto inghiottire, è lui che mi ha inghiottito. E ora che cosa dobbiamo fare qui al buio?»
6: rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutti e due.
7: Oh, ma io non voglio essere digerito! Urlò Pinocchio ricominciando a piangere.
6: Neppure io vorrei essere digerito, soggiunse il tonno. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morir sott'acqua che sott'olio.
4: Scioccherie! Gridò Pinocchio.
6: La mia è un'opinione, replicò il tonno. E le opinioni, come dicono i tonni politici, vanno rispettate.
4: Insomma, io voglio andarmene di qui. Io voglio fuggire.
6: Fuggi, se ti riesce.
4: È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti?
3: Domandò il burattino.
6: Figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro, senza contare la coda.
0: Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di veder lontan lontano una specie di chiarore.
4: Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano?
3: Disse Pinocchio.
6: Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito.
4: Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi la strada per fuggire?
6: Io te lo auguro di cuore, caro burattino.
4: Addio, tonno.
6: Addio, burattino, e buona fortuna.
4: Dove ci rivedremo?
6: Chi lo sa. È meglio non pensarci neppure.
8: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. RNC presenta Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
9: Ecco che comincia l'ultima puntata della stagione per Playlist in Blu. Abbiamo avuto una stagione intera per ascoltare i dischi nuovi e continueremo a farlo comunque anche durante l'estate. Ma appunto ci dedichiamo a quest'ultima mezz'ora che abbiamo a disposizione quest'oggi per sentire le novità in ambito discografico. Io sono Gary, ve le presenterò brevemente. Con me c'è Sabino D'Alessandro, che saluto e ringrazio, si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 7 brani da presentarvi quest'oggi. Come sempre iniziamo con la presentazione del prossimo disco in blu 2000 della settimana. Un ragazzo giovanissimo, praticamente poco più che ventenne, ma già un idolo in molte parti del mondo. Si chiama Somber. Partiamo quindi con questo suo nuovo disco che si chiama My Body Isn't Ready e sarà il nostro prossimo disco in blu 2000.

0: molto bravo ed è anche molto romantica questa canzone. My Body Isn't Ready per Somber, prossimo disco in blu 2000 della settimana, nuovo brano che segna l'ultimo capitolo di questa ascesa che è stata fulminea, dicevamo prima, è un ventenne e il suo album di debutto che è uscito un anno fa, I Barely Know Her, gli ha già garantito il successo mondiale. Continua così a distinguersi questo ragazzo, crudo, profondamente personale e soprattutto riconoscibile, cosa non semplice di questi tempi. Così abbiamo cominciato con questa nuova puntata di Playlist in Blu, che anche per quest'ultima puntata è un perfetto ping pong tra musica internazionale e musica di casa nostra. Ad esempio, la prossima vede un duetto, credo inedito, molto particolare, sicuramente ben riuscito. Lui è Julie, che anche lui è un giovane che ha fatto parlare molto di sé. Biagio Antonacci è un po' meno giovane, la sua carriera molto importante è la sua carta d'identità. Appunto, insieme per questo brano che potremmo definire melodico, sicuramente pop, e che ha un titolo ed è L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Duetto perfetto, perché si sposano molto bene queste due voci, anche queste due menti creative, diciamo così. Giulie, Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è una canzone sincera, è stata definita proprio così, e non è una canzone che parla di rabbia o rancore per la fine di una relazione, ma insomma è una riflessione. Questa collaborazione, insieme a tante altre, sarà racchiusa in Solito Cinema, 12 tracce nell'album per Giulie, dove si mixano diverse identità in una parte solamente, in una sola parte, quella di Giulie, poi appunto il mix era chiuso in questo album. Seconda canzone di quest'oggi in Playlist in Blu. La terza vede un personaggio molto importante a livello internazionale, in qualche modo è una carriera simile a quella di Somber, canzone con la quale abbiamo aperto, perché parliamo di Benson Boone, che entra in scena con questo sogno un po' malinconico, come sentite dal sottofondo, ma poi la canzone sarà un crescendo, e questo è il suo nuovo singolo, molto interessante. Si chiama The Time of My Life.

Bravissimo, Benson Boone, The Time of My Life. Anche questa canzone è un po' malinconica, infatti parla un po' del rapporto con il successo. Quando si arriva al successo ci sono cose importanti, ci sono cose anche un po' stressanti, diciamo così. Chiudiamo qui la pagina legata a Benson Boone, molto bravo, ne apriamo un'altra e torniamo in Italia. Lui in realtà è in anonimato, ho preferito non dire come si chiama, ma come pseudonimo ha scelto Prima Stanza Destra. Non è la prima volta che lo incontriamo anche qui, i suoi ultimi dischi sono molto interessanti e quindi il nuovo brano di Prima Stanza Destra è protagonista per i prossimi 2 minuti e mezzo. L'unico ricordo.

Sicuramente ci ha dato una bella scossa a prima stanza destra, l'unico ricordo, quarta proposta di quest'oggi. La quinta vede una collaborazione particolare. Lui è Eddie Vedder, che immagino conosciate tutti, leader dei Pearl Jam, anche grande carriera solista. E insieme ai Guitars Over Guns, che sono un'organizzazione no profit che offre percorsi di formazione musicale e tutoraggio a giovani provenienti da contesti sociali svantaggiati, hanno realizzato questa canzone che vi sto per presentare. Tutto ciò ha uno scopo benefico, perché tutte le royalties spettanti a loro sono interamente devolute a questa associazione per finanziare programmi educativi dedicati ai ragazzi. Better Believe è quindi il brano che vede questa collaborazione tra Eddie Vedder e Guitar Over Guns. Entriamo quindi nell'ambito del rock con questa che è Better Believe.

brano rock come quelli che ci ha regalato in tanti anni di carriera Eddie Vedder, in questo caso con Guitars Over Guns, Better Believe, la quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Ancora due canzoni da proporvi per quest'ultima puntata della stagione. Adesso torniamo con un sodalizio che si ripete per quello tra Emma e Fabri Fibra, canzone che hanno presentato proprio a sorpresa, l'hanno fatto sul palco del Team Summer Hits e subito molti ne hanno parlato. Questa è la loro nuova, che si chiama Antidroga.

Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra che ci porta in fondo a questa puntata per Playlist in Blu, l'ultima della stagione. Prima di presentare l'ultima canzone, fatemi salutare Sabino D'Alessandro, ma anche Gabriele Mileti. Loro si sono occupati praticamente sempre della parte tecnica durante questa stagione di presentazioni di dischi nuovi, quindi volevo appunto salutarli come si deve. Ci salutiamo con la canzone nuova di Miles Smith, che Hold Me in the Dark, brano estratto dal suo nuovo album My Mess, My Heart, My Life. Questo è il titolo del suo nuovo album. Che dire, io vi ringrazio per questi mesi di attenzione. Torneremo a settembre ancora una volta presentandovi i dischi nuovi. Quindi auguro a tutti buona estate. Da Gary è tutto e ci lasciamo con l'ultimo pezzo di Miles Smith.

0: done. Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gratitudine.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco, questo è l'invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà del bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, oh Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo Spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.
0: Grazie.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dal doppio concerto per violino, violoncello in La minore, opera 102. Roberto Ranfaldi, violino. Emanuele Silvestri, violoncello. Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Direttore Diego Mateus.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento dal doppio concerto per violino e violoncello in la minore opera 102. Roberto Ranfaldi violino, Emanuele Silvestri violoncello, orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, direttore Diego Mateus.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Gioacchino Rossini, da 24 Petit Rien, Procida, e da Pesce de Vieillesse, Piselli e Noci. Pianista Jeffrey Swann.

Mare chiaro, romanzo del 1886, con versi di Salvatore Di Giacomo e musica di Francesco Paolo Tosti. Nel 1951, negli Stati Uniti, uscì un film dedicato al Grande Caruso. Nel film, il ruolo del titolo era affidato a Mario Lanza, tenore statunitense di origine italiana, e tra i brani interpretati, A Mare chiaro, che a quanto risulta non entrò nella discografia ufficiale di Enrico Caruso. Nel 1994, alla Royal Albert Hall di Londra, fu reso omaggio a Mario Lanza. Giuseppe Carreras cantò A Mare chiaro. Nel 2016, 120 anni esatti dalla nascita, a Torino, Juan Diego Flores ha proposto il brano al pubblico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. E le voci parallele per questo primo appuntamento con la romanza da salotto italiana sono le voci di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores.

Di Giacomo Tosti abbiamo ascoltato A mare chiaro, primo appuntamento con la romanza da salotto italiana, e le voci parallele erano quelle di Mario Lanza, Giuseppe Carreras, Juan Diego Flores. RNC, Notte di Classica. Jacques Offenbach, Orfeo Zanfer, Ouverture, Wiener Sinfoniker, direttore Bruno Weil.

0: di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato l'ouverture da Orfeo Zanfer, orchestra Wiener Sinfonica, direttore Bruno Weil.
1: RNC, note di classica.
0: Franz Schubert, primo movimento allegro moderato da sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Lonkwitz, pianoforte. Shlomo Mintz, violino.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in La maggiore per violino e pianoforte, opera postuma 162 di 574. Alexander Lonkwitz, pianoforte. Shlomo Mintz, violino. RNC, note di classica. Federico Maria Sardelli, concerto grosso nello spirito di Corelli, ensemble modo antico, direttore Federico Maria Sardelli.

Di Federico Maria Sardelli abbiamo ascoltato Concerto Grosso nello spirito di Corelli. Ensemble Modo Antiquo. Direttore Federico Maria Sardelli. Note di classica. Julius Fučík. Donausagen. Leggende del Danubio. Walzer da concerto, opera 233. Orchestra Filarmonica Ceca. Direttore Václav Neumann.

0: Di Julius Fučík abbiamo ascoltato Leggende del Danubio, valzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Sevilla, chitarrista Andrés Segovia. La complice Sevilla. Gioachino Rossini, il barbiere di Sevilla. Melodramma buffo in due atti sul libretto di Cesare Sterbini. Personaggi ed interpreti. Il conte d'Almaviva, Luigi Alva. Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina, Fernando Corena. Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo, Teresa Berganza. Figaro, barbiere, Rolando Panerai.

e fiorello, mio signore, la vedi, signor no, a che vanno gli speranti?

imprudente, indiscreta, quasi con quel fiasimo puro, con qualche infantiere hanno risvegliato, al fin sono partiti. Che mai così fortuno? Lasciamolo passare, sotto quegli archi non veduto, vedrò quanto bisogna.

0: Che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si a casa in Siviglia una ragazza. A me la vedo bella, ricorre quel marito. Io con la scusa del pettine di giorno della chitarra, col favor la notte, a tutti onestamente non so per dire. Ma adatto a far piacere, oh che vita, che vita, oh che mestiere. Ora su presto a bottega.
1: Adesso ho pur inganno.
0: Chi saranno i costumi?
1: Oh, e lui senz'altro è Figaro.
0: Mio barone.
1: Oh, chi detto? Eccellenza. Zitto, zitto, Prudenza. Qui non son conosciuto, devo farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni.
0: Intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: No.
0: Che serve?
1: No, dico, resta qua. Forse ai disegni miei non giungi in opportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona rana, come ti trovo qua? Potere del mondo, ti vedo grasso e tondo.
0: La miseria, signore.
1: A Birmo.
0: Grazie.
1: Hai messo un tuo giudizio.
0: Oh, e come? Ed ella com'è in Siviglia?
1: Ora te lo spiego. Al prato vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico marmogio che qua da pochi dì si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai padre e parenti e qua mi venni, e qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi un medico, a cospetto siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio è cascato.
1: Come?
0: Certo, ma dentro io sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, speziale veterinario, insomma, gli faccio il mio ordinario.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla.

Rammomenti io tornò, non aprite a nessuno, se Don Basilio venisse a ricercarmi.

0: semplici le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
1: È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino, già è maestro di musica e insegna alla ragazza.

0: Oh cielo!
1: Nella stanza conviene dire che qualcuno è entrato sia, ella si è ritirata.
0: A cospettore! Io già ne ero! A pompo! Ad ogni costo a vedere, io voglio parlarle! Tu mi devi aiutare!
1: Che furia! Sì, va aiutare!
0: Da bravo nel troncibo che tu mi introduca in quella casa! Dimmi come farai, via del tuo spirito!

0: il largo compenso avrai.
1: Va bene. Allora, dunque ora di
0: sette, animo via.
1: Son pronto, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che ha da pagare il mio signor.

Il meglio mi scordavo, il meglio mi scordavo. Dimmi un po', la tua bottega, per trovarti, dove sta?

sì, la vincerò. Potessi almeno mandarvi questa lettera. Ma come? Io nessun qui mi fido. Il tuo cuore a 100 occhi. Basta, sigilliamola intanto. Non ti darò in barbietta la fine

0: Oh, buondì, signorina.
1: Buongiorno,
0: signor. E bene, che si fa?
1: Si muore di nuovo.
0: Oh, diavolo possibile, una ragazza bella e spiritosa.
1: Mi fate ridere, che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre stoffa a quattro mura, che mi parte ser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, oibò, sentite, io voglio, davvero. Salva, salva, fra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa.
1: Vieni con io, signor Pico.
0: Bravissima, vado.
1: Quante gambate.
2: Disgraziato figlio, è indegno, ammaledetto, ascellerato.
1: Ecco qua, sempre grida.
2: Ma si può darti peggio, un ospedale a patto di tutta la famiglia, a forza d'occhio sangue. E stranutiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
2: Perché lo può sapere.
1: Forse anche lui va a domandare.
2: E perché no?
1: E ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, mi ha parlato, mi piace, mi simpatico per il suo discorso, il suo giovane aspetto. Una carità che vecchia momento.
2: Vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo. E il barbiere che la mette in malizia. Oh, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, non c'è tempo. Voglio morire.

0: benissimo, e appunto io qui venivo ad avvisarvi, ma... segretezza. È giunto il conte d'Alba Viva,
1: il ricco di tuo amante della Rosina,
0: appunto quello,
1: oh, diavolo,
0: a cui ci vuol rimedio,
1: certo,
0: ma alla sordina,
1: verrebbe a dire,
0: così con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che

0: da queste mura. E voi credete, o certo, egli sistema e non sbaglia.
1: E vorreste?
0: Una calunnia, adunque,

terra. Sotto voce sibilando, scorrendo, scorrendo, ronzando, ronzando, nelle orecchie della gente. E la testa di Sarvagli, e la testa di Sarvagli, a

0: Sarà bene, ma intanto si perde tempo. E qui stringe il bisogno. No, no, no, no, no, no, no. Può fare a modo mio. In mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, vederla in salvo sarà pensiero mio. Vengan danari, al resto son qua io.
1: Psst. Ma bravi Mappenone, ho inteso tutto e viva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino! Ora che stanno adiosi, procuriamo di parlare alla ragazza! Ecco appunto! Gran cosa, signorina!
2: Sì, davvero!
1: Mangeremo dei confetti!
2: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito!
2: E via!
1: Oh, ve lo giuro, ma stenderei il contratto col maestro di musica!

0: O bella sai, ecco il suo ritratto in due parole. Verrà sotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla e mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ah, il nome ancora, il nome, che bel nome si chiama?
1: Si chiama?
0: Poverina! Si chiama R.O.?
1: No.
0: S.I.?
1: Sì.
0: Rosina.

0: Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia rossina che viene a far con lui questa mattina.
0: Figaro, non sono là.
1: Mi parlò. E ti diceva?
0: Oh, mi parlò di certe bagatelle e del Queen di Francia, del male della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco di inchiostro?
0: Sporco? O nulla! Io me l'avevo scotato e con l'inchiostro rotto medicato!
1: Diavolo! E questi fondi? Or son cinque ed eran sei!
0: E i fogli? È vero! Due mi sono servita a mandare i confetti a Marcellina!
1: Bravis! E la cosa? Perché fu temperata?
0: Maledetto! La penna! La penna!

0: abbiamo trasmesso il primo atto de Il barbiere di Siviglia, melodramma buffo in due atti sul libretto di Cesare Sterbini, musica di Gioachino Rossini. Personaggi ed interpreti: il conte d'Almaviva Luigi Alva, Bartolo, dottore in medicina, tutore di Rosina, Fernando Corena. Rosina, ricca pupilla in casa di Bartolo, Teresa Berganza. Figaro, barbiere, Rolando Panerai. Basilio, maestro di musica in casa di Rosina, ipocrita, Paolo Montarsolo. Fiorello, servitore d'Almaviva, Arturo La Porta. Berta, vecchia cameriera di Bartolo, Anna Di Stasio. Un ufficiale, Vittorio Pandano. Coro e orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Maestro del coro Gianni Lazzari. Direttore Carlo Maria Giulini. Registrazione dal vivo del 1 aprile 1965.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioachino Rossini, Il barbiere di Siviglia, atto secondo.

Ah, ecco qua. Con la presente, il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.

se fosse una ricetta. Ah, oh, un biglietto.

0: Signor giudizio, per carità,
1: questo è vero, questo piccone,
2: volevi sgracciare.
1: Ah, maledetto!
0: Signor soldato, per di rispetto, signor soldato, per di rispetto, a questo busto, per modo di diavolo, per la creanza l'insegnerà. Signor giudizio, per carità.
1: Pronta, scimmiotto!

Che mai sarà

Questa mese di soldato mio signore non ha trattato. Sì signore, sì signore, sì signore non ha trattato. Questa mese di soldato mio signore non ha trattato. Sì signore, sì signore, sì signore non ha trattato. Sì signore, ma la sempre da battaglia. Sì signore, sì signore, ma la sempre da battaglia. Ma mi faccio di cuore, ma la sempre da battaglia. Sì signore, sì signore, ma la sempre da battaglia. Sì signore, sì signore, ma la sempre da battaglia. Ma mi faccio di cuore, ma la sempre da battaglia. Ma mi faccio di cuore, ma la sempre da battaglia.